0: puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sede di Radio Peter Pan c'è il sole, c'è il sole. Ieri abbiamo parlato troppo presto, cioè sarà chiamato il sole, eccetera, eccetera. Nemmeno il tempo di finire la puntata, qui è venuto giù il diluvio. Ma va bene, ma va bene. C'è chi dice speriamo in una puntata oppobacco, ma sono sicuro che lo sarà perché oggi c'è Essential. Esattamente, Essentials, che sarebbe plurale, va a raccontare un percorso o delle curiosità di un artista o di un gruppo dalle 16 alle 16.30. Abbiamo ridotto lo spazio, però cerchiamo appunto di suonarvi l'essenziale, l'essenziale. A proposito di oppobacco, sentiamo se è arrivato. Pronto?
1: Oppobacco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, finalmente un po' soleggiate anche oggi. Buongiorno Mago, scusami una domanda, non so se non è troppo privata, dai Mago.
0: Mi
1: dica. Ho visto questa trasformazione dei tuoi amici conduttori, chi con i capelli,
0: certo,
1: chi pelato, chi con i baffi, chi con i capelli lunghi, a te non ti hanno trasformato,
0: no,
1: Mago,
0: no,
1: perché la bellezza è per pochi, non è vero Mago,
0: sì,
1: sei fuppacchione Mago, bello è impossibile, vai Mago Omar.
0: Va bene, allora non so, lui si riferisce al post che è stato fatto sul profilo Instagram di Radio Peter Pan, hanno trasformato tutti i colleghi e non me, si vede che ero in bagno in quel momento, non so come mai non abbiano chiamato a fare questa cosa.
2: Attenzione,

0: con Runaway, Radio Peter Pan nella casa. Dai che è martedì, dai che c'è il sole. Attenzione, abbiamo già una richiesta.
1: Nuovo, ho bisogno di una cortesia.
0: Mi dica.
1: Edo e Nordio non hanno fatto gli auguri a Johnny, il corriere Amazon che ha compiuto gli anni domenica. E lui mi fa sempre chiamare, io sono 3 anni che ci provo e non lo chiamano mai. Puoi fargli gli auguri per favore? Johnny Calzavara, detto Usma di Figa. Grazie.
0: Cos'è? Il nome da capo indiano questo, tipo toro seduto, Johnny Usma di Figa. Molto bene, allora raga, c'è chi mi dice vogliamo la carta bianca, il tuo nuovo programma, cioè che vada proprio freestyle al 100%. Allora, ti faccio sentire, per esempio, non c'è stata tanta attenzione per Lady Gaga e Doci, ma per il singolo prima, quello di Anna, cioè quello di Shiva e Anna.
2: Ma questa è mia cugina Anna?
0: Assolutamente, assolutamente, quella lì era tua cugina Anna. E poi abbiamo anche dei pareri un po'.
3: Questo sound così Timbaland.
0: Vero che è sound Timbaland?
3: Che spreco.
0: Ma no, dai.
3: Che spreco.
0: Ma va bene.
3: Lesa maestà proprio. Come lesa maestà sarebbe stato se ti avessero modificato, perché Muva, tu sei perfetto così, cazzo. Sei perfetto così.
0: Ma io vi voglio bene anche quando mentite. Adesso ritorniamo indietro di qualche anno, perché mi dicono, ma Muva, cosa succederà? Farai un programma carta bianca? Io non lo so, but she knows, lei lo sa, lei lo sa. Volevo riprendere questo grande classico di J. Cole, si chiama She Knows, featuring Amber Kaufman e Kals. Alza il volume della radio, si va.

0: un aiuto su questa cosa a proposito del messaggio che mi è appena arrivato e che leggerò fra pochissimo.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è lei che dice: e niente, She Knows rovinata per sempre dai video cospirazionali che la usano come audio di sottofondo. Ho l'ansia adesso. Allora, sono video della cospirazione finché non si rivela la cospirazione. Cioè, si usavano per Puff Daddy, eccetera, eccetera. Aspetta che arrivino a Beyoncé. E dopo lì, infatti, ci sono dei link attorno a questa canzone che sembra si parli in un sottotesto di Beyoncé, di Jay-Z. In realtà la canzone in sé tratta il tema della tentazione, del tradimento e dei sensi di colpa. Cioè, She Knows.

0: Ragazzi, sono veramente euforico.
1: Esattamente, perché devo dire, oggi siamo partiti parlando di musica, cioè le interazioni che stanno avvenendo al 393-7366-240 sono per lo più di chiacchiere musicali che hanno a che fare con la canzone che abbiamo appena passato, cioè un commento, un opinionismo sulla musica che devo dire mi piace.
2: Buongiorno fratello Muva.
1: Buongiorno.
2: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
2: Comunque grande spottata quella tua di ieri del Dead Step.
1: Del Dead Step, certo.
2: E tutta ieri continuo ad ascoltarla, ho scoperto un gran genere di cui non ho mai sentito parlare. Spaziale, grande Muva.
1: Sul pezzo. Ciao. Beh, grazie a voi, perché appunto ieri domandavo sogni, aspirazioni e c'è stato un ragazzo che mi ha detto: io vorrei diventare il DJ numero uno dubstep e deadstep. Non conoscendo bene i canoni della deadstep, sono andato alla ricerca, mi sono fatto aiutare da lui, abbiamo fatto sentire un pezzettino. Questa trasmissione dalle 15 alle 17 come missione primaria deve mettervi la curiosità di andare a cercare roba, cioè di andare a cercare musica, argomenti, di sparare qualche minchiata assieme, eccetera eccetera. Tipo una minchiata che io potrei dire su di me è: it's so easy to fall in love with me.

0: Adal Remix. Noi ci sentiamo fra pochissimo con Muva nella casa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
6: Forever Fun, Forever Young.

Allora, raga, mi sta piacendo la via che stiamo prendendo assieme al 393-73-66-240. Mi sono chiesto, ma che significa Baiana? Cioè, di Bahia, quindi, no? Baiana, la canzone che abbiamo appena sentito, campionata e ricampionata nel tempo, è una donna originaria o abitante dello stato di Bahia, quindi, no? Baiana, Bahia. Italiana, Italia. Però è un termine anche comunemente usato per descrivere tutto ciò che riguarda la cultura, la cucina o le persone provenienti da questa regione. Spesso, dice l'internet, associato a figure iconiche come le venditrici di acarehé, vestite con abiti tradizionali bianchi. Molto bene, abbiamo fatto cultura anche qui. Poi c'è un messaggio di Elias da Vicenza che mi riempie il cuore. Fra l'altro vorrei aprire una parentesi: oggi, a parte dalle 16 alle 16:30, però l'interazione deve essere così, cioè il vostro messaggio deve iniziare così. Non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, ma puntini, perché oggi arrivano varie ed eventuali. So che non c'entra nulla con il discorso che stai facendo, però se dovessi pensare che il tuo lavoro non conta nulla, o se mai dovessi pensare di mollare tutto, ricordati, è proprio grazie a voi speaker e a quello che fate che noi riusciamo a tenere botta fino a fine giornata. Grazie veramente di cuore per tutto quello che fate per noi. Non mollare mai, dai è forte, dai è sempre. Ma che spettacolo, raga, cioè messaggi così, ecco, ci danno benzina per continuare ad andare avanti. Amore.

con How Does It Feel, che significa come ti fa sentire? Direi molto bene. È arrivato quel momento. Oggi devo dire, vorrete rimpolpare.

0: sempre aperta. Oggi sono felice perché si sta parlando di musica, mi state mandando dei bei messaggi e c'è lei che dice:
1: ciao Mova, se il tuo obiettivo è farci scoprire musica nuova, io nel mio iPod ho fatto una nuova cartella e si intitola Mova, con tutta la musica speciale, bellissima, che mandi e ci fai conoscere tu. Ciao.
0: Ma che bellezza! Allega anche foto, chiaramente non sua, ma della playlist, per confermare che questa non è una cavolata, ma è vero. Io sono onoratissimo, odoratissimo anche, vista la temperatura, no, ma onoratissimo di questa cosa qui. A proposito di musica nuova, visto che dalle 16 alle 16.30 ci sarà Essentials con protagonista una pietra miliare della West Coast, vi dico solo questo, adesso vi faccio sentire la canzone novità di oggi, canzone novità di oggi che ha come protagonista un DJ, producer ed ex ballerino che abbiamo già conosciuto. Lui è neozelandese di origini samoane. Ho suonato qualche hit, secondo me underground hit, di questo personaggio qui che si chiama Len Savali. Len Savali è una persona che secondo me potrebbe dare una bella spruzzata di limone alla house e generi affini. Questo è il suo singolo nuovo e si chiama Buddy. Leggo.

0: nuovi brani, nuova ricerca, ogni giorno nuove canzoni, nuovi artisti. Lenza Valli, abbiamo già ascoltato qualcosa assieme, lui ha ballato nei più grandi eventi mondiali, ha fatto parte del corpo di ballo di J-Lo, di Jennifer Lopez durante il Super Bowl al Time Show, si è esibito con Beyoncé al Coachella, ha girato il mondo ballando fondamentalmente, è un coreografo da paura, ha fatto Ballando con le Stelle, che all'estero potrai immaginare si chiama Dancing with the Stars, RuPaul Drag Race Down Under, e poi dopo tutte queste esperienze qua probabilmente si è fatto anche i contattini giusti, si è messo a fare DJ e il producer. La cosa interessante è che ha uno stampo, un timbro molto molto originale per quello che propone, riesce comunque a fare delle cose originali, quindi lo teniamo d'occhio all'interno di Muova nella Casa. Un altro personaggio che teniamo d'occhio è il nostro Andrea De Luca DJ, che sta arrivando con More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ma chi è questo misterioso DJ in console?
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Ah, è proprio Andrea De Luca DJ. Com'è andata, Andrea? Tutto bene, tutto a posto? A fra poco con Essential.
0: Davvero molto bene. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Joy Corrier con Devotion, Radio Peter Pan nella casa. Scoccano le ore 16, precisamente le 16:05, e quindi fino alle 16:30 siamo all'interno del magico mondo di Essentials. Io cercherò di raccontarvi delle curiosità, di farvi fare un percorso musicale e, perché no, di farvi scoprire o riscoprire dei brani. Cercherò di raccontarvi un po' qual è la mia passione. Abbiamo ascoltato appunto Devotion, e l'artista che andiamo a presentare adesso sicuramente gode di grande devozione ancora oggi, nonostante sia mancato nel 2011. Stiamo parlando di Nathaniel Dwayne Hale, nato a Long Beach nel 1969, conosciuto anche come Nate Dogg. Allora, Nate Dogg è un personaggio di cui ogni tanto parlo. Dicevo, prima dell'autotune esisteva Nate Dogg. Perché? Perché lui è diventato fondamentalmente il re degli hook, ovvero il king dei ritornelli. King dei ritornelli soprattutto della zona ovest americana. Poi collaborò con un sacco di gente, in realtà venne campionato e viene tuttora campionato anche in altri generi musicali, ma ci arriveremo mano a mano. La sua storia, diciamo, a livello globale nasce con una canzone. Erano un duo, Warren G e Nate Dogg. Ritorniamo indietro, ritorniamo in un ripostiglio dove Warren G ha prodotto la base di questa canzone e Nate Dogg dentro un armadio, cosa normale quando inizi, in un armadio ha registrato le sue parti vocali. Questo brano che vado a farvi ascoltare, che comunque non è nuovo per chi mi segue da tanto, mischia appunto uno storytelling proclamato fra i migliori al mondo, quello che appunto racconta tutto come fosse un film. È una canzone molto molto cinematografica. Ci stiamo immergendo all'interno del mondo di Regulate. Warren G e Nate Dogg quindi raccontano un po' la vita di strada assieme a delle commistioni un po' gospel, un po' G-funk, e inizia così. Let go.

probabilmente qualche collaborazione ve la siete dimenticata o non la conoscete. Allora, il re dei ritornelli ha ridefinito un po' l'approccio alle canzoni, infatti la gente lo chiamava per dire: ho un brano rap che funziona, serve un ritornello catchy, un ritornello che giri, chiamiamo Nate Dogg. E praticamente io faccio sempre un po' la metafora del fatto che lui lo chiudevano in uno stanzino, lo liberavano, cantava e lo rimettevano a posto. In realtà deve essere stato un tipo difficile da rimettere a posto, perché lui comunque ha iniziato, prima di sfondare nella musica, arruolandosi nei Marines e prestando servizio per 3 anni come specialista di munizioni, cosa che probabilmente in strada gli è tornata utile, visto che lui era un po' diviso a metà come persona. Era, secondo me, appariva molto dolce, diciamo, in alcuni casi, e invece molto brutale in altri. All'interno delle sue collaborazioni non possiamo

0: Com'era, com'era?
1: Smoke weed every day.
0: Ah, ok. Molto spesso censurata. In realtà noi l'abbiamo voluta fatta compiuta, come si suol dire.
2: Az Muva, che salto indietro nei pieni anni 90. Madonna, quando l'R&B e il rap erano padroni. Bellissimo. East Coast, West Coast. Bello, bello, bello. Mi sembra di essere ritornato quando andavo via col Ciaetto. Dai, che andiamo!
0: E adesso anche il featuring con Eminem, Till I Collapse. Alza il volume.

king dei ritornelli in realtà, e non solo, campionato molto più recentemente da Posa con Pick Up the Phone. Sentiamo. Pronto Nate? Pronto Nate? Non risponde, raga, non risponde, com'è? Lady.

0: ci sentiamo fra pochissimo con Muva nella casa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Fun. Forever fun, forever young. Flashback.
8: Can't on the eat bad. Track that. Don't even nothing like that.

0: fra l'altro il finale mi ricorda un po' come comunicavano gli alieni all'interno di Men in Black. Una cosa del genere, non so se ti ricordi quella scena, a me è rimasta impressa perché sembrava un po' un beatbox. Bentornati e bentornati all'interno di Muova nella Casa, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Vi devo ringraziare per le belle parole, per questo Essentials che devo dire va stupito. C'è anche chi domanda: ma Eminem quando tornerà in concerto in Italia? Vorrei risponderti come quel famoso macellaio, ma che cazzo ne so io, mi scusi, però non so quanto presto ritornerà Eminem in Italia. Io me lo sono perso, mi sono mangiato le mani, come si suol dire. C'è anche chi un po' d'amblè dice:
1: sentito per caso cacca con culo?
0: No, non c'era cacca con culo, rifatta da Nate Dogg. Spero che possiate andare in cerca poi dei vari featuring, delle canzoni in cui ha collaborato, perché troverete ancora delle altre gemme che non ho potuto far ascoltare. Lui dice: ma ho sentito per caso cacca con culo? No, semmai è
2: culo con cacca.
0: Insomma, cioè, cerchiamo l'ordine.
2: Culo con cacca.
0: Le parole sono poche, almeno l'ordine che

0: puntata sul mio amore, almeno dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì e poi dalle 10 alle 13 il sabato mattina, puoi sintonizzarti su Radio Peter Pan e contare sul mio amore. Io qualcosa cerco di portartelo ogni giorno, novità musicali, grandi cazzate, grandi delusioni anche, ogni tanto grandi delusioni che arrivano da ascoltatori che si proclamano super fan, capito? Lui c'ha sempre qualcosa da raccontare, eccetera, eccetera, e poi esordisce così.
1: Culo con cacca. È la prima volta che la sento, ma praticamente come quando io dico mi scappa una cagata che non ti dico, la faccio tutto quanta perché sono fico, perché sto facendo lo stronzo.
0: No.
1: Ho capito.
0: No, non è una. È la cosa da meno fico che io abbia sentito dire nella mia vita. Comunque sì. Bisogna bistrattarlo dopo un errore del genere, bisogna bistrattarlo. Bocciato, culo con cacca è come fare un Back in the Days, l'abbiamo lanciata molti anni fa all'interno di Peter Pan a manetta, poi è diventata singolo dell'estate e poi l'abbiamo abbandonata come si fa con la cacca. Giustamente c'è chi chiede un rewind della mezz'ora di Essentials di poco fa in cui c'era Nate Dogg come protagonista. Attenzione, mettete a letto i bambini. Ogni tanto all'interno di questa trasmissione, e non solo di questa, ma si trovano delle chicche musicali che vanno ad esprimere un sentimento. Mettete a letto i bambini, ok? Poi non dite che non v'ho avvisato, eccetera, eccetera. Allora, visto che ho ricevuto tanto amore al 393-7366-240, volevo farvi sentire la canzone della felicità, la canzone della contentezza. Come si potrebbe dire, che ne so, in napoletano: sono contento, ma così contento, sono euforico.
2: Ma c'è sburrata!
0: Come, scusi? Come sono? Ah, i Daft Punk sono? Bello, ma c'è sburrata! Che significa sono molto felice, molto felice.

Corivo a Paese Treviso. Iscrizioni aperte a corivorivo.org. Tutto chiaro? Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. Dobbiamo correre il martedì perché, essendoci essentials, essendoci un tot di robe, bisogna un attimo correre. Adesso, per la perla del pirla che parla, a.k.a. l'ultimo disco che vado a suonarti nella trasmissione, ho scelto Wookie. Wookie, produttore che abbiamo già conosciuto anche all'interno di Radio Peter Pan. Lui è bravissimo nei mashup, nei remix, e questa canzone che andiamo a sentire è direttamente estrapolato da Beats I Can Release, cioè della musica che lui pubblica senza prenderci soldi, perché è tutta fatta di campionamenti, e quindi dice: a me piace solamente che voi la possiate ascoltare, la possiate ballare, non voglio guadagnarci. Wookie con Ventura.

0: 17, vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Fan, forever fan, forever young.
5: Tra poco
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Siamo pronti per il martedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Pronti a sfogarvi come sempre? Mandate i vostri sfoghi al nostro numero WhatsApp al 393 7366 240.
4: Radio Peter Pan.

0: Sfogatoio, uno dei programmi più ascoltati dai bambini, purtroppo, dai bambini e dalle MILF, lo sappiamo,
1: questo
0: dalla
1: è buono.
0: MILF col SUV che in questo momento sta portando il bimbo a fare sport, lo stanno andando a prendere.
2: Dici, è orario?
0: Sì, è orario.
2: Sì, sì.
0: Salutiamo le MILF col SUV.
3: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
0: Che ormai loro si gasano quando

0: Inizio lo sfogatoio, vorrei anche agli amici che amano correre a quest'ora, che magari stanno correndo con le cuffiette, occhio se in zona C6, Castelfranco Veneto, lì lungo il marciapiede c'è una torta di Matteo Monti.
1: Una merda.
0: No.
1: Ha vomitato.
0: Ha vomitato.
1: Che schifo.
0: Abbiamo fatto una corsetta insieme. Il coglione ha pranzato prima di andare a correre.
1: Che schifo.
0: E quindi ha lasciato una tortina lungo la strada.
1: Basta, non ce ne frega niente. Amici, iniziamo subito la puntata a palla.
0: Sì.
1: Lui è incazzato e come dice nell'audio, facile incazzarsi con l'agenzia delle entrate. È così vero quello che stiamo per sentire, che dopo vi faccio un esempio clamoroso.
0: Vai. Sentiamo.
2: Ciao selvaggi. Io volevo sfogarmi contro un bersaglio comune, l'agenzia delle entrate. E quando hai un debituccio piccolo, come nel mio caso, un paio di bolli vecchissimi, vabbè, colpa mia per carità, ma ti inculano e ti rinculano che è un piacere. E invece più hai il debito grosso, più ti coccolano perché paghi qualcosa. Uno schifo.
1: Allora, è così vero quello che abbiamo appena sentito. Vedete, sapere che qualche mese fa Amazon Italia, non Amazon Pianeta, Amazon Italia, l'agenzia delle entrate gli ha fatto una multa di 3 miliardi di euro. Miliardi di euro, 3, chiaro, non 3 milioni, 3 miliardi.
0: Non so se 3 miliardi per Amazon Italia sia poco tanto.
1: Lascia fare, 3 miliardi, ok?
0: Sì.
1: Si sono messi d'accordo? Allora, se io ti faccio multa di 3 miliardi, guarda, adesso tu mi dai 2,5, ti faccio risparmiare mezzo miliardo, è buono.
0: È certo.
1: Oppure me ne dai 2, ti faccio risparmiare 1 miliardo.
0: Com'è andata?
1: Si sono accordati per 511 milioni.
0: Ma scusa.
1: Cioè, quelli gli devono dare 3 miliardi e si sono accordati per 511 milioni.
0: Se non paghiamo un bollo da 300 euro, ce lo fanno pagare 4,50.
1: No, guarda, devono morire quelli dell'agenzia delle entrate. Ma te ne dico, 3 miliardi sono messi d'accordo per 511 milioni.
0: Ma tu sei sicuro di stare?
1: L'ho letto sui giornali.
0: 393 7366 240.
3: Attenzione, nuova

0: non vedo l'ora di sentirlo.
1: Ci sono i mondiali?
0: Sì, sì, non vedo l'ora di sentirlo, infatti, questa canzone quando entrerà in campo la nazionale italiana.
1: Comunque, amici, l'Iran si sta allenando in Turchia e quindi molto probabilmente andrà giusto, come giusto che sia, ai mondiali, se l'è meritato, quindi è giusto che ci vada.
0: Sì.
1: Va bene, e parlando degli amici
0: io
1: della...
0: Io non lo farei giocare in...
1: È già previsto, i posti sono già previsti dove giocherà già da tempo.
0: Giocherà, quindi... Ma giocherà negli States giocherà, o in Messico, in
1: no,
0: Canada?
1: No, no, giocherà negli States, se non ricordo male. No, no, cosa vuoi che succeda, dai, se vuoi se succede qualcosa.
0: Ah, vabbè.
1: Va bene, parlando degli amici dell'Agenzia delle Entrate...
2: Dandoti pienamente ragione, Fedro, però bisogna stare attento a quelli che si legge sui giornali, perché comunque 3 miliardi sono la sanzione, quindi effettivamente bisogna vedere quanto è stato sforato. E loro, quelli delle agenzie delle entrate, sparano alto apposta per riuscire a prendere qualcosa.
0: È come quando è la pena, quando la pena che poi alla fine ti danno 10 anni e poi arrivi a 3.
1: Vabbè, però se non sono 3, a parte di sparare, sì, un po' sparano alto, non erano 3, erano 2.5. Erano 2, non credo che da 2 possano aver esagerato fino a 3. Comunque, anche fossero stati 2, l'accordo per 511 milioni mi sembra.
0: Sta di fatto che al cittadino che non paga il bollo gli si trova un ricarico del 30% a volte.
1: E a proposito di bollo, amici, io non so se è vero quello che stiamo per sentire, ma se è vero, buone notizie.
3: Buonasera, ragazzi. Per chi non paga il bollo, sappiate che se in 3 anni non ve lo inviano da pagare con la mora, va in prescrizione,
1: vero?
3: Quindi se vi arrivano bolli più vecchi,
0: ma sono furbi loro,
3: potete fare a meno di pagarli,
0: ma sono furbi loro,
3: non dovete più nulla allo Stato.
1: Ma
3: io lo pago sempre.
1: Ma è vero, se non ti arriva in 3 anni non lo paghi più.
0: C'è un tempo in cui va in prescrizione,
1: poco,
0: però solitamente sono così bravi che te la mandano sempre prima, la raccomandata.
4: Peter Pan.

0: magia dello sfogatoio, amici, dove nulla è certo. Adesso stiamo per sentire due selvaggi che dicono due cose diverse sullo stesso argomento.
1: Molto bene.
0: Bollo, prescrizione. Lui dice che dopo tre anni va in prescrizione.
2: Buonasera, selvaggi. In teoria dovrebbe essere corretto quello che ha detto il signore, che dopo tre anni, se ti arriva un bollo, vai in prescrizione e non lo devi più pagare. Io ho provato a fare questa tecnica con una macchina nuova, però fanno già il pagamento praticamente del bollo per i primi sei mesi quando te le immatricolano, e hanno aspettato logicamente due anni e mezzo dopo per inviarmelo, per cui avevo la mora più alta. Quindi, come sempre, agenzia delle entrate,
1: ma son furbi,
2: fa la cresta sui più poveri bastardi.
1: Allora, la realtà è che è vero dei tre anni, ma i tre anni partono dal 1° gennaio dell'anno successivo, cioè il tuo bollo scade a giugno 2026. I tre anni devono passare quindi dal 31 gennaio del 2027 più 3 2030.
0: Io invece non credo che sia così, credo più che sia come il selvaggio che stiamo per sentire.
1: C'è scritto, ho letto.
0: Ma io sì, penso così.
3: Il volo non va in prescrizione.
0: Hai ragione.
3: Dopo i tre anni
0: è così.
3: Vai in mora e ti mettono e ti fanno il fermo amministrativo della macchina.
0: Hai ragione.
3: È capace che da controlli dopo hai fermo amministrativo, ti possono bloccare la macchina se fanno un controllo al terminale, specialmente la guardia di finanza, ti bloccano il mezzo. State attenti.
0: Sono d'accordo, lololollo.
1: Qui c'è scritto sì, il bollo auto va in prescrizione, il termine di tre anni, il conteggio non parte dalla data di scadenza ma dal 1° gennaio dell'anno successivo.
0: Vabbè, ma su Google non so quanto sia
1: su Google era
0: affidabile. Cioè,
1: Google.
0: Secondo me il bollo non va in prescrizione.
1: Non va mai in prescrizione, no.
4: Radio Peter Pan.

0: che Valentino Rossi ha avuto anni fa problemi con l'agenzia delle entrate.
1: Penso ormai più di 10 anni
0: sì,
1: fa.
0: Sì, sì, sì. E gli fece l'importo contestato era quasi 100 milioni di euro.
2: Vabbè, è l'agenzia entrata, ecco qua. Anche a Valentino Rossi gli avevano fatto una multa di 100 milioni e passa.
0: È vero.
2: E alla fine sono accordati per 30.
1: Ecco.
2: Io una volta ho parlato con quelli del Guardia di Finanza e mi hanno detto che anche 30 milioni per Stato italiano sono tanti soldi, tanto loro sanno che i 100 e passa milioni di quella multa, che sia Valentino sia Amazon, non riusciranno mai a averli tutto.
0: Ho capito, però vabbè.
1: Se vai a pignorare qualcosa a quelli là o gli blocchi il conto, direi che anche questi pagheranno, no?
0: Secondo me sì. Parlando di bolli, amici, stiamo per sentire una cosa che quando appunto si parla di bolli si dice sempre, che è questa qua.
3: Ciao sfogatoio, ma voi lo sapevate che il bollo è una tassa illegittima? Difatti l'Italia tutti gli anni paga una multa di non so quanti
1: Telegram.
3: Milioni di euro alla Comunità Europea.
1: L'ho letto
3: anch'io. Ma siccome ne incassa 4 volte tanto dai nostri bolli, se ne frega e continuerà a farcelo pagare.
1: È vera
3: lollo,
1: sta
3: lollo.
1: Cosa.
0: Lo diciamo sempre.
1: Lo dicono sempre, sempre la solita menata. Ma è vera sta cosa? Siamo sicuri che sia vera?
4: Radio PD.

0: quanto sta sul pezzo il nostro ascoltatore, eh?
1: Ah, sì?
0: È sul pezzissimo.
2: Lolololo, porco Giuda, mi è appena arrivato, mi sono dimenticato nel 23 di pagare il bollo di due auto. Mi è appena arrivata.
0: Vedi?
2: Cazzarola, c'è anche la multa, porco Giuda. Vedi mo, andare di memoria.
0: Aspetta, quant'è la multa?
2: 2023 è arrivato settimana scorsa, il mortacci.
0: Ah no, 2023, scusa, l'anno, sì.
1: Si è dimenticato il 2023, non è che si è dimenticato un mese fa, si è dimenticato il 2023.
0: Capitale.
1: Andiamo

0: Maximum Booster.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: e mi piace.
1: Quanto ci mancano questi tormentoni estivi come quello del 2022 di Bunda Bascia Annalisa Tropicana?
2: Ci mancano?
1: Beh sì, oggettivamente sì.
2: Amici, sta per iniziare il secondo quartino dello sfogatoio, co-conducente insieme a noi 393-7366-240. Stiamo parlando di agenzie delle entrate in senso lato, ma poi siamo entrati nel mondo del bollo, del non bollo.
1: Ma le stiamo parlando bene, ovviamente.
2: No, male, sì, male. Come fai a parlare bene dell'agenzia delle entrate, dai? E come ti dicevo io, non ti devi informare su Google, non è come hai letto. La signorina che stiamo per sentire gli è arrivato dopo 7 anni e gli hanno fermato una macchina appena comprata. Sentiamola.
3: Con la prossima macchina che ho comprato, praticamente non ho pagato, cioè non è che non ho pagato, acquistando una macchina proprio al passaggio dell'acquisto.
1: Piano.
3: O titolare precedente o io dovevamo pagare il bollo, non abbiamo pagato né uno né l'altro, ho tenuto la macchina 4 anni, dopo 4 anni l'ho venduta, dopo 7 anni mi è arrivato fermo macchina sulla macchina attuale. Quindi che lo Stato non va a recuperare i suoi soldi è assurdo, ridicolo. Loro non hanno debiti con nessuno.
1: Ciao. Invece sì, 7 anni è diverso da 7 anni, prima cosa. Seconda cosa, attenzione, perché se loro ti mandano una raccomandata e tu quella raccomandata non la caghi, quella fa testo.
2: Ma che c'entra questo?
1: Cioè non è che se tu non paghi per 7 anni allora vai in prescrizione, perché se loro prima dei 3 ti mandano una raccomandata per pagare e tu non lo fai,
2: senti,
1: non è che...
2: Senti quest'audio.
1: Sì.
4: Buonasera Selvaggi, in merito alla questione del bollo volevo dire che mia sorella lavorava presso un'agenzia di riscossioni e vi posso garantire che non è così. Cioè il bollo non va in prescrizione.
2: Ma certo.
4: Prima o poi vengono a prendere e pagate quello e Maria Stella. Pagherete con tutti gli interessi.
1: Che
4: Maria Stella. Vi conviene pagare tutto.
2: È così.
4: Non sfugge niente.
2: Lolo.
1: 393 7366 240.
5: Attenzione. No.

0: secondo me è molto molto carino.
1: Allora amici, a ogni problema esiste una soluzione. Sì. E lui all'argomento, sull'argomento bollo, la soluzione l'ha trovata.
2: Ciao ragazzuoli, fate come faccio io, guidate una bella Innocenti del 1991, il bollo non lo pagate e problemi non ce ne sono.
0: Molto bene.
2: E arrivederci.
1: Allora, ci sta come soluzione.
0: Tutte le auto che superano i 30 anni diventano esenti bollo. Quindi devi scrivere poi all'ASI, Associazione Storica Italiana, ma oggettivamente paghi assicurazione ridotta e bollo ridotto. Però attenzione, teoricamente l'assicurazione copre per spostamenti legati alla storicità, quindi che ne so, per raduni, per mostre, per fiere, ma non teoria per fare avanti e indietro. Dopo, insomma, la potete fare lo stesso.
1: Sei sicuro? L'hai letto su Google? Perché la signoria ti invita a leggere bene.
0: Sì.
3: Marco, devi leggere sotto. Loro ti mandano un avviso e parte il giro, quindi non va mai in prescrizione praticamente. Ovvio. Figurati se si dimenticano di noi, quando è ora di pagare.
0: Io ho detto che se loro dopo 3 anni non ti mandano nessun avviso per il pagamento, vai in prescrizione.
1: No, no, è qui l'errore che si commetti. Anche se non ti mandano l'avviso in 3 anni,
0: cosa ha detto? Ti mandano l'avviso.
1: Ma anche se non ti mandano l'avviso, il bollo non va mai in prescrizione.
0: Ok. Ragazzi, c'è Cibir Secco.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Buonasera.
1: Cicu. Gringhella?
5: Chi cerca?
1: E niente, sor camionaro, Gringhella, devo in verticale lì da voi.
5: Mi scusi, guardi che ha chiamato il negozio della
1: sua Iris.
5: Scusi?
1: Kappa!
5: Forse ha sbagliato numero?
1: No, devo lì da voi, però mi devi inviare la cartolina, Gringhella, QSL.
5: Ma guardi che ha sbagliato il numero, non riesco a capire che cosa.
1: A parte che stiamo col baracchino. Poi mi serve il vostro, la vostra cartolina, Gringhella.
5: Sì, allora, le ripeto. Ma che cartolina le devo inviare?
1: Quella della Iris, passo.
5: Il numero che lei ha fatto è il negozio di Vicenza.
1: Capo, io sto col baracchino, Gringhella. Modula, modula.
5: Mamma mia, signore, non riesco a capirla. Non ci capiamo.
1: Ah, Gringhella, c'ho il carico qua da scaricare. Non è che posso stare all'incrocio tutto il tempo, Un attimo, che questa non ha capito niente.
5: Non ho capito niente, no? Ma deve venire a scaricare che cosa?
1: C'ho i mucche.
5: Oh signore.
1: Gringhella.
5: Mi sembra che mi stia prendendo in giro perché c'ha le mucche. Ma che cosa deve scaricare? Mucche?
1: Eh certo, se c'ho le mucche che vuoi che te scarico?
5: Sì, ho capito, ma guardi che lei ha telefonato al negozio della sua di materassi. Che cosa deve scaricare? Mucche?
1: Come si dice, ha preso materassi a prova di mucca, no?
5: Oh, mamma mia, aiuto.
1: Ma Gringhella, innamo, no? Non c'è voglia di lavorare.
5: Non c'è voglia di lavorare, vabbè.
1: Non suonate che questa non capisce.
5: Ancora?
1: CBR Second Mike, Gringhella. Sei 25?
5: No.
1: 50?
5: No.
1: Allora Gringhella va bene, no?
5: Guardi che sto lavorando e non posso rimanere al telefono a scherzare con lei.
1: Io non sto scherzando, sto trapagando, Gringhella.
5: Ma cosa vuol dire propagando?
1: E un attimo, non suonate!
5: Oh signore, signore.
4: Peter Pan,

0: Ciao selvaggi, ma non ho capito, ti bloccano il mezzo, cioè mezza macchina, quindi corri con l'altra mezza? Non ho capito il senso.
1: Battutone, se ti bloccano il mezzo, la vogliamo spiegare? Amici, bisogna fare come lui, col bollo.
2: Ciao selvaggi, io il bollo non lo pago. Quando lo Stato mi regalerà una macchina, allora pagherò il bollo.
1: Vabbè.
2: Ciao.
1: No, e ci sta, cosa vuoi?
3: Se riesci a permettertelo, beato te.
1: Amici, il bollo, lui, il selvaggio che stiamo per sentire, sostiene che è colpa nostra, che lo paghiamo, sentite.
3: Non avrebbe mai pagato.
4: Ciao amiccioli di Radio Peter Pan, ma lo sapevate che in realtà il bollo è in regime di autotassazione, pertanto siete voi che quando lo pagate la prima volta accendete il contratto con lo Stato e vi mandano il bollo.
3: Hai capito?
4: In continuazione, se non lo pagate la prima volta il bollo non vi arriva mai. Provare per credere.
1: Hai capito?
3: Chiediamo a Fedro che non l'ha mai pagato in vita sua.
1: Io ho la macchina noleggiata e quindi il bollo è incluso nel noleggio dell'auto, quindi non si paga.
3: Ma chi ha intestato il noleggio?
1: Allora, è intestato, che c'entra? Chi ha intestato? Nel contratto, nell'affitto della macchina a lungo termine, il bollo è incluso.
3: Certo.
1: Cioè non si paga. Ah no, aspetta! No, sto cazzo. È cambiato. Da un anno a questa parte pago anche il bollo.
3: No.
1: Sì. E lascia fa, che vale, costa anche un sacco
3: di
1: soldi. Adesso,
3: però.
1: No, perché è cambiata la legge di mortacci loro. Prima nell'auto precedente
3: era incluso.
1: E adesso non
3: può
1: è più.
3: Essere incluso.
1: No, capito? Quindi lo pago e zitto, sennò mi rode anche il culo.
3: Allora infatti, ma perché lo paghi? Non dovevi pagarla la prima volta, poi succede questo.
1: Vaffanculo.
3: Te lo mandano sempre dopo. Dai.
1: Amici, suo zio lavora all'Agenzia delle Entrate.
5: Io volevo rispondere a quello che ha detto, che l'Italia paga la multa per la Comunità Europea. Non è niente vero, perché ho un mio zio che lavora all'Agenzia delle Entrate e proprio per questo l'Italia ha dato in concessione alle regioni il bollo.
3: Volo.
5: Dunque, essendo una tassa regionale, l'Italia non paga più nulla alla Comunità

0: collega co-conduttore oggi fa gli anni.
1: Buonasera ragazzi, Loredano dalle Marche. Vabbè, sfoghiamoci. Allora, oggi è compleanno mio. Volevo auguri. Festeggiare alla grande.
2: Auguri!
1: E invece devo stare lucido, mi devono guardare negli occhi. Vabbè, dai. Buon a dire che mi diverterò con la vostra musica. Grandi!
0: Lolololo, deverò fare una visita oculistica e quindi cosa vuoi? Devono guardare gli occhi, meglio non rischiare. Allora, la signorina che stiamo per sentire parlando del bollo, purtroppo per tutti noi.
3: Ciao Peter Pan. Il bollo non va in prescrizione. Io non ho pagato il bollo dal 2020. Nel 2025 mi è arrivata dall'Agenzia delle Entrate il tagliandino da dover pagare. Ho dovuto fare la rateizzazione del bollo auto. Lolololo.
2: Tu gli mandavi una raccomandata dicendole: no, sono passati 3 anni, è andato in prescrizione, non pago.
0: Fatelo.
4: Ciao selvaggi, il bollo auto non arriva, e chi l'ha detto? Arriva, e come se arriva?
0: Vabbè.
4: Ti dimentichi di pagarlo, al limite di 3 anni ti arriva un bel sollecito di pagamento. Anzi, prima ti arriva un promemoria, se non lo paghi ancora ti arriva il sollecito, se non lo paghi entro i 5 giorni dal sollecito ti trovi un bel fermo amministrativo sulla macchina, e dopo o lo paghi o lasci ferma la macchina oppure corri a tuo rischio e pericolo. Lolololo.
0: Ti capì? Lolololo.
2: 393 736 240.
5: Peter Pan.

0: sfiga lo stiamo per sentire.
1: Sì.
0: Il poverino ha pagato una multa sulla multa.
1: Cioè, veramente, il massimo deve... Sentiamo.
2: Ciao selvaggi. Allora, io nel 2023 ho pagato due bolli rateizzati perché me li avevo lasciati indietro anni fa e ormai li avevo rateizzati, tanto la mora c'era. Ho pagato una rata in ritardo di un giorno, ma l'ho pagata comunque. E la settimana scorsa mi sono arrivati altri 80 euro da pagare, come di, tra virgolette, multa, mora, chiamiamola come volete. E loro giocano su queste cose, quindi tanto vale pagarli, perché tanto loro arrivano, sono dei distrozzini.
1: Lolo lollo.
0: La nuova

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Interban da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Interban, Forever Fun, Forever Young.

0: Co-conducete insieme a noi 393-7366-240. Stiamo parlando dell'Agenzia delle Entrate, di bolli non pagati, ma riprendiamo questo quartino off topic perché la Romagna, il romagnolo, è incazzatissimo.
1: No, il romagnolo.
0: Il romagnolo.
1: Però, vabbè.
0: Incazzatissimo con i ciclisti.
1: È lo stereotipo dell'automobilista da trattoria. Sentiamo.
2: Buonasera, selvaggi. Ciao Pedro, ciao Maxo. Ascolta, io ho i ciclisti. La prossima volta che ne incontro uno lo butto fuori strada.
1: È la terra di Pantani, cavolo.
2: Anzi, lo ammazzo, lo porto nella macchina, lo faccio mangiare dai lupi, dai cinghiali.
1: È quello che ha ucciso Pantani.
2: C'è la pista ciclabile.

0: ha rotto i coglioni 3 anni per fare sto cazzo di pista e girano ancora in mezzo alla strada. Ma porca puttana, andate a cagare tutti. Bacio, sta compreso. Lollo lollo.
1: Non vedo l'ora di passare dalle tue parti e stare lì in mezzo alla carreggiata.
2: Allora amici, lui rimanendo in Romagna a Rimini ha preso una multa per eccesso di velocità.
3: Beh, selvaggi, sentite questa. Io nel 2016 ho preso una multa per eccesso di velocità a Rimini, io abito in provincia di Venezia. Sono andato a ritirarla in posta, l'ho pagata con formula ridotta entro 5 giorni. A distanza di 5 anni, nel 2021,
2: si è bloccata.
3: La polizia municipale mi dice che io non avevo diritto a pagarla in forma ridotta perché erano passati i termini e mi chiedevano 395 euro. Siamo arrivati al 2024 che mi hanno fatto il fermo amministrativo della macchina perché non avevo pagato 495 euro entro 30 giorni. E così ho dovuto fare ovviamente la multa appena l'avevo presa nel 2016 più altri 500 euro e con fermo amministrativo della macchina per una settimana.
1: Vabbè.
3: Assurdo.
1: A parte che siamo pieni di persone che hanno il fermo amministrativo e corrono lo stesso, difficile che si accorgano del fermo.
2: Ma adesso però con le telecamere quelle intelligenti, se non hai pagato
1: sei sicuro?
2: Sei
1: sicuro?
2: Ma
1: l'assicurazione, non il bollo.
2: Ma se c'è il fermo amministrativo credo che risulti,
1: sì, se ti fermano i carabinieri sì. Cioè, se devono andare
2: le nuove
1: a
2: telecamere
1: verificare.
2: No?
1: Ma
4: Radio Peter Pan.

0: Allora amici, stiamo per sentire un selvaggio che, parlando di Napoli, occhio a quello che dice, eh?
1: Buonasera sfogatoio, basta fare come a Napoli, 35.000 targhe polacche e non pagano il bollo.
0: Fanno bene,
1: via.
0: A sto punto fanno bene, scusa.
2: Allora, pieno di targhe polacche e ceco e ceche. Cecche o slovacche.
0: Fanno bene, lololollo.
2: Sì, però lì, allora, io vorrei sapere quella cosa lì. È pieno di persone che si... con questo sistema delle targhe polacche straniere che la macchina è noleggiata all'estero, che comunque la devono comprare, evitano anche di pagare i bolli, evitano l'F24, ma cioè vanno via con macchine così appariscenti. Com'è che può essere sul limite della legalità sta cosa?
0: Anche io adesso non so se va, come funziona, però a me è capitato di avere per un certo periodo una macchina con la targa straniera, ma ha un termine, cioè sulla targa c'è proprio il termine di c'è la data del termine di...
2: Quello lì è per l'importazione. Ah, era un po' diverso. Quanti anni fa è successo?
0: Beh, parecchi, ma
2: praticamente ci sono molti che praticamente comprano super macchine come Lamborghini, come Ferrari, come RS6, RS8, e poi fondamentalmente non pagano grosse spese di gestione, assicurazione, bollo, proprio perché la macchina...
0: Però non può essere troppo facile, se no lo faremo tutti quanti.
2: No, però lo fanno e non capisco se è legale o non è legale, vabbè, comunque.
0: Comunque amici, aggiornamenti sulla prescrizione del bollo.
1: Voglio solo ricordare che dopo i 5 anni va in prescrizione 5, il bollo auto.
2: 3, 5.
1: Ok?
0: Io dico di no.
1: Questo lo posso confermare.
0: Lo confermo.
3: Peter Pan,

0: capì? Grande, te capì?
1: Te capì? Va bene, stiamo per sentire un amico rumeno che ci dice che il bollo.
2: Sapete che gli unici due paesi nell'Europa che hanno il bollo sono l'Italia e la Romania.
3: Il bollo è diverso dal bollo.
1: Comunque amici, arriva, fidatevi che arriva.
4: Sì, ciao sfogatoio, e per il bollo sì, arriva, arriva. In genere quando parlo con gli altri non lo pagano puntualmente, però a me arriva sempre a pagare, gli altri non mi è mai arrivato.
1: Arriva.
4: Beati loro.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Venerdì 22 maggio, questo venerdì c'è il DJ Sad di Peter Pan alla Peristore di Prostore di Legnaro, provincia di Padova. Dalle 17 alle 20 i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli offerte, i migliori marchi. Aperitivo con DJ Sad in un posto non convenzionale come questo, con Radio Peter Pan e i nostri esperti di motoseghe, ovvero Andrea Nordio e Andrea De Luca.
1: No, moto, esperti di seghe, loro sono esperti di seghe.
3: Ah, senza moto?
1: Senza moto, seghe.
3: Ah no, qua c'è scritto seghe.
1: Sono
3: Ok. Sabato 23 maggio, Mediapart della Corivo Rivo a Paese, provincia di Treviso, la marcia non competitiva. Dalle 17 ai campi da rugby di Paese, provincia di Treviso, appunto. Animazione, prepartenza all'arrivo, preparti con Radio Peter Pan e Radio Belle Manella. Ci saremo io insieme ad Alice Fassina. Per iscrizioni, attenzione, corivorivo.org. Ripeto, corivorivo.org.
5: Peter Pan!

0: Vicca Igulina.
1: Si sta mangiando tutti i soldi che ha fatto.
0: Tu dici?
1: Tutti.
0: Brava Vicca.
1: Allora, la signorina che stiamo per sentire è una contabile, amici.
2: Io sono una contabile e vi posso assicurare che la
1: gestione è a monte.
2: Avrà e ha sempre il coltello della parte del male. Sempre, se vuole rompere le palle, le rompe anche sul niente, qualcosa lo trova sempre.
1: Lolo!
0: Pensa se era un'assicuratrice, cioè, ciao, io sono un'assicuratrice e vi assicuro che.
1: Va bene, altra signorina, amici, lei risponde a quell'altra signorina che dopo 7 anni gli è arrivata la multa.
3: Io lo pago ogni caspita di anno, puntuale, tutto quanto, e tecnicamente dovrebbe servire per fare...
1: No, scusate, ho tagliato la mia parte perché è lunghissima dove spiegava questa cosa, eh? Adesso ce l'ha con dove vanno a finire i soldi del bollo.
3: Manutenzione al manto stradale per far manutenzione a tutte quante le strade pubbliche, nazionali, regionali, provinciali e tutto... Però sono sempre una merda alla fine. Quindi, cioè, io sarei curiosa di prendere e vedere effettivamente dove la tassa automobilistica la fanno
0: si
3: a sminchiare.
0: Sono
3: perché, come ha detto in uno degli audio precedenti, le imposte lo Stato se le tiene, le tasse invece se le reinveste.
1: Se uno voglia di smanettare, dove vanno a fine i soldi dei regionali del bollo, forse si può andare anche a verificare.
4: Peter Pan!

0: bella l'Italia, poi vai a dire agli zingari di pagare l'IMU sulle case, va. Ciao. Vai, vai. Lollo.
1: Perché non pagano l'IMU sulle case gli zingari?
2: Se comprano una casa pagheranno anche l'IMU, no?
1: Lui invece
2: se hanno più case. Se la prima casa non paghi.
1: Ma
2: l'IMU.
1: Chissà chi l'hanno intestata. Ho letto una storia di. Hanno sequestrato due Ferrari a una zingara. E per comprare queste Ferrari hanno fatto le scatole cinesi, come fanno loro. Alla fine gliel'hanno sequestrate. E lei ha fatto ricorso in Cassazione perché non
2: vinta?
1: È. E stanno ancora. Capito? Va bene, lui risponde a quello che diceva che è colpa nostra se ci arriva al bollo, perché non bisogna pagarlo dalla prima volta, dopodiché entri nel tunnel.
3: Questo fenomeno che dice se non paghi il bollo la prima volta non lo paghi, non ti arriva mai. Ma cosa stai dicendo? Ma dove vivi? Ma dove vivi? Dove? Che ti arriva sempre. Anch'io sono un po' contro. E difatti dopo arriva la cartellina dell'Equitalia. C'è poco da fare. Il bollo purtroppo è una tassa che è ingiusta, ma ti tocca.
4: Radio

0: Allora, selvaggi, prima di andare in pausa stiamo per sentire un'altra signorina.
1: Lolo. Allora, riguardo a quello dei 7 anni lì che non ha pagato e che poi gli è arrivato il fermo amministrativo te lo fanno quando, dopo vari tentativi di sollecito che tu paghi e non paghi, allora ti arriva la cartella, va in cartella, arriva già all'agenzia delle entrate e in quella volta non si fa più niente. Se non paghi, dopo tot tempo ti fanno il fermo, ma prima che ti arrivi il fermo vuol dire che tu non hai mai voluto in nessun modo e nessuna salsa pagare, ok? La la la la.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Questo è lo sfogatoio, giusto?
9: Giusto!

0: Violini, parte seconda.
1: È l'ultimo quartino selvaggi dello sfogatoio, co-conducete insieme a noi, il numero per lasciare un audio è il 393-7366-240. Stiamo parlando di agenzie delle entrate, di bolli, ci stiamo allargando anche a gente che dopo sentiremo multe assurde, e ci siamo chiesti se le telecamere nei varchi all'ingresso dei paesi cosa rilevano, ok? Lui ci dice che rilevano.
2: Buonasera selvaggi. Allora, le telecamere, quelle che vengono poste ai varchi d'ingresso dei vari paesi, sulle statali o dove sono, quelle non fanno rilevamento velocità, fanno, so per certo che fanno, rilevano assicurazione e revisione. Il bollo sicuramente non viene registrato da questa tipologia di telecamere, e non sono sicuro del fermo amministrativo, però assicurazione e revisione, le telecamere, quelle poste nei parchi d'ingresso delle città, quello sì, so che lo fanno.
1: Ho una domanda, scusate l'ignoranza, ma se tu hai la macchina con il fermo, l'assicurazione te l'assicura? No.
3: No.
1: Allora lo vedi? Se no. La telecamera.
3: Oddio. No, aspetta.
1: Se la telecamera vede che non c'è l'assicurazione.
3: No, credo sia. No. Allora, non lo so, però mi. Non ti chiedono se hai il fermo amministrativo, però l'assicurazione.
1: No. Cioè,
3: lo vanno a verificare loro prima di assicurarti?
1: Se poi non ti assicurano se c'è il fermo sulla macchina.
3: Allora a me interessa prendere i soldi.
1: Sì, lo so, hai ragione.
3: Cosa.
1: Però un minimo di coerenza. Cioè.
3: Ma casomai non puoi vendere la macchina. Cioè, la concessionaria non te la compra se ha il fermo amministrativo.
1: Però te l'assicura. Vabbè.
3: Ma la concessionaria non te la
1: assicura. No, l'assicurazione.
3: L'assicurazione vuoi prendere i soldi.
1: Va bene, amici della serie, come dicevo quelli prima, non pagate la prima volta perché poi dovete sempre pagare. Sentite questo aneddoto.
4: Buonasera a tutti. Io ho comprato un carrello con la barchetta sopra di 25 anni e quindi ho fatto il passaggio di proprietà del carrello.
3: Senza barca.
4: Quando mi è arrivato il libretto del carrello, è arrivato bello nuovo di zecca, bellissimo.
3: Il libretto, eh?
4: E non ho visto nessuna revisione e mi sono fatto una domanda. Vuol dire che il carrello appendice non ha bisogno della revisione. Ho chiamato il proprietario e mi ha risposto: no, hai ragione, ma se la fai la prima volta devi farla sempre.
3: Vedi?
4: Quindi fa a te se la vuoi fare per la prima volta dopo 25 anni.
3: Ma vale così.

0: ragazzi, allora, quelle telecamere che ci sono ai varchi dei paesi, lo so bene perché l'anno scorso sono stata multata, servono, a me è servito perché non avevo aggiornato la revisione. Allora addirittura mi volevano trattenere l'auto, ma dovevo andare a lavorare per forza perché è un locale mio. E alla fine mi hanno lasciato andare allora, dicendomi di fare immediatamente la revisione, ciao. E mi hanno dato 190 euro di multa. Lollo.
1: Se eri uomo prendevi la multa e ti ritiravano il libretto e la macchina non la usavi più.
2: Amici, ascoltate questo consiglio.
3: Comunque, buona cosa pagare sempre con metodi di pagamento tracciabili. Così se ci sono delle discussioni anche a distanza di 5 anni puoi dimostrare il pagamento. E se non hai niente a casa, la banca i tuoi movimenti, se non erro, in archivio li tiene per 10 anni, cioè puoi dimostrare che hai pagato nella maniera esatta, insomma, quando avevi
1: ha ragione.
2: Lollo, vabbè, anche se paghi con, non con un bonifico ma con tanti, che ne so, al tabaccaio ti lascia il tagliandino, quindi
1: sì,
2: tieni
1: sì,
2: il tagliandino.
1: Ma senti, come mai c'hai la collana dello sciamano questa sera? Devi, c'è qualche vittima da sacrificare?
2: Allora amici, parlando di dove finiscono i soldi del bollo che paghiamo, la signora prima diceva per la manutenzione delle strade.
4: Se i soldi del bollo, cari amici, servissero per sistemare le strade, noi dovremmo avere le strade in granito rosa. No, mi dispiace, i soldi del bollo, come tutte le altre tasse italiane, tasse, tassine, tasse, tassette, bollo,
1: tazzine,
4: imposte, hanno un'unica direzione, ricordatevelo sempre.
2: Qual è?
4: Escono dal portafoglio del contribuente,
2: sì,
4: per infilarsi nel culo dello stesso.
2: Ah, vedi?
4: Ciao ragazzi.
1: Posso andare con i soldi nel culo?
2: È parecchio.

0: e telecamere, due cose. La prima, ciao replicanti, buon inizio di mercoledì. I replicanti, lo ricordiamo, sono quelli che ci ascoltano in replica tra le 4 e le 6.
1: Ma soprattutto, se volete riascoltare le scenette dello sfogatoio, andate nel sito peterpan.it, nella nostra applicazione, nella sezione podcast, selezionate sfogatoio e ci sono tutte le scenette storiche dello sfogatoio di Peter Pan.
0: E poi, amici, cosa molto importante, non buttate i soldi nel bollo e nelle assicurazioni, ma investite nei pronostici dello sfogatoio.
1: Sì, vai.
0: Questo è facilissimo.
2: Maxo, Fedro, ritorno semifinale, playoff, promozione di B, un X2 e prima finalista per Monza Juve Stabia, ricordando che l'andata finì 2-2 e in caso di ulteriore pareggio passerà il Monza quale meglio classificata nella regular season.
0: Lololo. Monza Juve Stabia 1 X 2.
1: 1
0: basta, a posto.
1: A posto così?
0: Sì. Vabbè, okay. Riprendiamo a parlare di...
1: Era facile, quindi 1.
0: Sì, no, era facile nel senso che una Juve Stabia Monza non è troppo, troppo complicato.
1: Vabbè.
0: Ritornando a parlare di telecamere.
3: Buongiorno ragazzi, per quello che penso io, mi pare che le allora, telecamere intelligenti controllano le targhe leggendo che la revisione, l'assicurazione siano a posto, non il bollo. Assicurazione e revisione. Lolololo.
0: Lolololo. E parlava lui che ce l'ha con te. Tu prima parlavi del tagliandino.
4: Ciao Marco, riguardo al discorso delle raccomandate, una cosa veloce. Niente, quel pezzo di tagliandino che ti mettono per le raccomandate, ma sarebbe anche meglio che non lo mettessero, perché tanto cosa succede? Magari quello va perso e non stanno prima a mettere direttamente la raccomandata.
1: Infatti,
4: perché come metti la raccomandata puoi tirare e leggerla. Come mettono un tagliandino puoi tirarlo e leggerlo e buttarlo via. È la stessa cosa. Non trovo il senso. Dopo quello va perso, vola via col vento perché è piccolo.
1: Che poi
4: per
1: non
4: me
1: sei a casa.
4: Non è proprio giusto.
1: Ste cazzo di raccomandate che devi sempre fare la coda in posta per andare a ritirare. Ma vaffanculo, mettila direttamente dentro la cassetta della posta, no?
5: Radio Peter Pan.

0: Sì. E indovinate un po', moltissimissimissimi questa sera non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi. Lui, per la serie, che è quello di non pagare il bollo la prima volta, di non farlo perché poi se no ti arriva, è una cazzata, beh, questa si sapeva. Lui ha comprato una moto in Friuli.
1: Ciao Radio Pierpan.
2: Allora,
1: in pratica io ho comprato una moto in Friuli un po' di anni fa e ho deliberatamente provato a non pagare il bollo. Morale della favola, alla fine del terzo anno mi è arrivata la lettera dalla regione che mi ero dimenticato di pagare il bollo. Perciò anche non pagandolo subito, anzi non pagandolo mai, comunque arriva.
0: Ma certo che arriva, ci
2: nella lettera
0: arriva.
2: C'era scritto in tende gallerie ogni buse e no, in tende carestie ogni buse e gallerie.
0: Scusate amici friulani, vi chiedo scusa.
2: È detto friulano.
0: Vi chiedo scusa.
3: Il metodo scientifico per sapere se
0: questa cosa qua la capiranno solo quelli che hanno ascoltato la puntata di ieri.
3: Il metodo scientifico per sapere se il bollo auto ha pagato o no, perché è prescritto, no? Allora, se il gatto si gratta dietro l'orecchio, il bollo è andato in prescrizione. Se le rondini volano basse, allora il bollo da pagare perché è arrivato il cerebello e quindi bisogna pagarlo.
0: Lolo.
2: Molto bene.
0: Finiamo con lui, amici. Lui è un disabile. Mi piace molto che scherza sulla sua disabilità. Stiamo per sentire una zozzeria, perché lui è certificato disabile. Sentiamo.
4: Lolo. Io sono handicappato. Io sono handicappato. Nel senso che sono disabile, non cammino. Però il lato positivo è che non pago il bollo. Addirittura settimana scorsa mi è arrivato da pagare il bollo, cosa che non dovrebbero fare per legge. E ho fatto ricorso, ho vinto, risparmiati 324 euro.
0: Come fa da un disabile arrivare il bollo che sarà stracertificato?
2: Ci provano, che loro merda. Ci provano. Abbiamo finito!
5: Sfogati, sfogati!
0: Grazie a tutti!
5: La radio è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Stories, video,

0: desiderate. Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di svegliarsi, le 6 da 2 minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan. What?
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. A Cadiraio due giorni con Cari Ade Field the Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field the Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
11: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova a

0: Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
0: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: Svegli indesiderati.
5: Radio Pinto.

0: signore, allacciate le cinture. I cancelli di Radio Peter Pan sono aperti. I microfoni sono accesi. La voce è calda. Il vostro comandante Fede vi dà il benvenuto a bordo. Tenetevi forte perché ci saranno parecchie turbolenze. Buongiorno a tutti, ci sono le sveglie indesiderate.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
2: Ma on quale radio?
3: Dalle 6 alle 7.
4: Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.
2: Zero.
4: Sveglie indesiderate. Con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre
2: per 2 giorni.
5: L'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea. Complimenti.
6: Si è svegliato!
2: Buongiorno, 6 e 11, mercoledì 20 maggio. Ma che bello, ma che bello, ma che bel castello, Marcondiron di Rondello. Io sono felice, sono stanchissimo, c'ho sonno. Però me ne vado in ferie. Allora, se è la prima volta che accendi la radio e metti su Radio Peter Pan, ciao a tutti, io sono Fede, quello che apre il palinsesto. Dai, lo faccio pure oggi, lo faccio. Quello che apre proprio la radio. Ok, ho finito di aprire tutte le porte e faccio un programma che si chiama Sveglie Indesiderate, che va in onda dalle 6 alle 7 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tranne questa settimana, perché vado in onda fino a giovedì, perché da venerdì sono beatamente in ferie.
7: Giorno. Fede, buongiorno.
2: Ciao.
7: Allora, com'è andata ieri l'ultima puntata di Tre Uomini per Tre Gin Tonic? Siete divertiti?
2: Sì.
7: Dai, che siamo al Giro de Boa.
2: È il Giro de Boa, è vero, oggi è mercoledì. Com'è andata la puntata? Te lo dico tra poco, perché adesso facciamo tutto, lo facciamo super con calma, perché io ormai sto già in modalità ferie. Però ieri vi do un piccolo spoiler, siamo andati nel pomeriggio, magari qualcuno ha visto le stories nel Fede trattino basso dice cose su Instagram, in cui io e Rocky, che sarà il ragazzo che mi sostituirà, posso dire che mi ha stracciato a basket, prima cosa, e seconda cosa mi fanno male tutte le gambe. Arriva Safe!

0: Magnetic, cioè il contrario, si chiama Magnetic il disco di Bausa. Scusate, stamattina sono talmente capo per quello che abbiamo fatto ieri sera per Tre Uomini per Tre Birri, che poi è finita il gin tonic, che al primo intervento ero in piedi, adesso ho preso la sedia e mi sono tranquillamente accomodato, ma per fortuna ci siete voi che al mattino siete super carichi.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno, che figura.
1: Io ieri sera sono andato con mia sorella a mangiare al cinese giapponese.
0: Buono.
1: E ovviamente da buon fratello maggiore ho pagato io.
0: Giusto.
1: E ho mangiato troppo. Infatti a mezzanotte e mezza ero ancora in casa che giravo un po'.
0: Ma
1: di...
0: È dura, oggi è dura. Meno male che ci siete voi che mi date una mano quando sono stanco, eh.
2: Buongiorno. Buongiorno Fede.
0: Ciao.
2: Quindi il primo dei quattro guerrieri stamattina è presente.
0: Il primo.
2: Grandi. Anche se vi ho visto provati, eh.
0: Ci siamo provati.
2: Gintonica, bella tosta. D'abbraccio al Giovannino.
0: Allora, hai mandato questo messaggio come per dire il primo dei quattro guerrieri stamattina si è presentato, chissà se gli altri si presentano, Andrea Nordio, Edo e Gio. Nel frattempo, appena mi mandavi questo messaggio, mi è arrivato un messaggio di Andrea Nordio che, ovviamente ridendo, mi diceva: ciao Fede, ho parlato con Edo e siamo d'accordo sul farti fare fino alle 10 da solo. Vuol dire che stamattina il risveglio è stato traumatico per tutti.

0: Buongiorno, compare, ma...
1: Buongiorno.
0: E allora? Com'è la situazione qua? Tutto sotto controllo, tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Vabbè, vado avanti allora.
1: Ciao, tutto a posto, grazie.
2: Oh, è arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo al mattino quando mi sveglio e dico, mamma mia, che monnezza. Mentre il diavolo veste Prada, il Papa veste Nike. Papa Leone XIV è diventato virale sui social per una foto in cui appare con l'abito telare bianco e un paio di scarpe Nike ai piedi. Sembra, a quanto pare, che siano delle scarpe Nike Francis Lowe. Hai capito il Papa, eh? Shaquille O'Neal invece ha preso la sua quinta laurea, ora è psicologo dello sport e punta alla carriera accademica. Adesso dirò un sacco di nomi in inglese, così, che fanno sempre ridere. L'ex leggenda dei Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, ha ricevuto un master in liberal arts alla Louisiana State University, l'ateneo in cui aveva giocato prima di diventare una delle icone di sempre della storia del basket. Il bello è che non si tratta nemmeno del suo primo titolo accademico, prima aveva già conseguito una laurea in General Studies alla LSU, un MBA alla Università di Phoenix e un dottorato in Education alla Barry University. Vabbè, potrei andare avanti con nomi in inglese, facciamo finta che ho detto già tutto. Rissa, pugni e atterraggio d'emergenza sul volo Dubai-Amsterdam a causa di un anziano a bordo che scorreggiava senza sosta, hai capito? Siamo a 10.000 metri, provate a fermarmi. Risultato, una rissa a bordo tale da provocare un atterraggio d'emergenza a Vienna, 4 persone bandite a vita dai voli della Transavia e obbligate a risarcire i costi extra dello scalo, tra cui 2 donne che hanno replicato. Le vittime siamo noi, eravamo le passeggere a fianco al vecchio che continuava a scorreggiare. Posso dire... che bella situazione, oh. Comunque quando parlo in inglese...
0: A Fede non ci ho capito un cazzo!
1: C'hai ragione.

0: Davide, non ho più giga per offenderti.
1: Scegli indesiderate. Radio
2: Spot. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
15: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
21: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
23: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
24: Deve essere mirata sulla tua zona.
23: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
24: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
23: Ma bravi, avete studiato?
24: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
23: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
25: On Radio Peter Pan.
26: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
27: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
25: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.

giornata. È mercoledì, è il giro de boa, ma per Don Fede è quasi il casello dell'autostrada verso le ferie, e speriamo che si alza la sbarra, ma in tutti i sensi, perché mancano 2 giorni di lavoro e poi volerà libero, sereno, probabilmente in infradito già da domani pomeriggio. E voi? Voi verrete lasciati qui, nel traffico, nel caldo, nelle riunioni inutili delle 9. Ma c'è Rocky, grande Rocky, non trovo la base. Che attenzione, le vogliamo bene, ma già sappiamo che farà talmente tanta confusione che a un certo punto si colpirà da solo. La religione insegna la fede nel distacco, noi invece oggi impariamo l'abbandono. Non vedo Fede ormai, pure ubriaco, parla solo col contagocce. Ancora 2 giorni, come i detenuti buoni nei film americani. E mentre lui prepara valigie e storie Instagram, con scritto «Ciao belli, voi preparatevi spiritualmente a sopravvivere alle mattine con Rocky al comando. Non trovo la base!» E il mercoledì è così. C'è chi vede il weekend e chi vede direttamente agosto. Forza, stringete il volante, accettate il destino e ricordate che nessuno vi lascia davvero. Vi passo solo la linea. E nel dubbio, cari fratelli e sorelle, se state male con Rocky, abbiate fede.

0: Don Fede da queste parti, perché ho visto un po' di movimento, vedo dei messaggi che arrivano, tutto a posto, si è comportato bene, sì, perché secondo me era leggermente spaesato e ubriaco. Allora, siccome mi avete chiesto com'è andata ieri sera l'ultima puntata di Tre Uomini per Tre Birri, che in realtà poi è stata Tre Uomini per Gin Tonic, non so quanti, credo due, io ieri volevo continuare la festa a casa mia, dico andiamo a bevere tutti un bel amaro del capo, oggi è complicata, vi faccio sentire un piccolo highlights di quello che è stato ieri, perché secondo me la puntata va vissuta insieme.
1: Io però vorrei mettere una regola,
0: si gioca a LOL,
2: Andrea, chiedete
3: fuori, guardami, non fare il granchio
1: e non fare neanche la faccia,
0: e dopo qui fa il granchio,
1: ciao, non ti voglio neanche guardare,
4: muri, come sia,
0: eccolo Edo che attacca con la sua pantelletta,
1: non vale chiudere gli occhi,
4: e perché?
1: Eccolo
0: qua, ha riso Giovanni,
1: ma non vale fare sta faccia ogni volta, mi fa ridere LOL, chi ride è fuori.
0: Quale ho fatto ridere tutti, preparatevi.
3: Ho fatto per anni
0: l'imitatore,
3: la voce,
0: certo,
3: di Mirtilla Malcontento.
1: Stai ridendo?
3: No,
1: te hai fatto la voce di...
3: Ciao, sono Mirtilla Malcontento.
0: Preparatevi.
3: Cerca l'uovo dentro il tuo cuore. No! Ne ho fatti fuori due!
1: Sì! Io stavolta non ho riso, sono stupefatto.
0: Mamma
1: di
0: me.
1: Perché non ho capito la gag. Chi è questa Mirtilla?
0: Giovanni che non sa chi è Mirtilla Malcontento. Mirtilla Malcontento che si comporta male, come fai a non rivederla questa puntata? Anche perché poi a settembre-ottobre, in teoria, parte la seconda stagione. Radio

0: Buongiorno Federico. Oh, come Mirtillo ti vedo bene, dovrebbero chiamarti nei prossimi Harry Potter o se facessero qualcosa dedicato a, alla serie del maghetto.
1: Posso dire, mi ci vedrei bene a fare Mirtilla malcontento. Non so se, la, se ve la ricordate, era quel personaggio che era il fantasmino del bagno di Harry Potter, che parlava tutto così, parlava. Però così sembro, vabbè, non c'ho l'effetto e quindi non è che sono così bravo. Poi di prima mattina non c'ho voce, c'ho sonno, sono ancora mezzo ubriaco. Allora, vi ricordo con questa bella base un paio di appuntamenti. Uno di venerdì 22 maggio, il Peter Pan e DJ Set alla Peristore a Pro Store di Legnaro, Padova. Dalle 17 alle 20 i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli, offerte e tutti i migliori prodotti. Aperitivo con DJ Set di Radio Peter Pan. E ci sono super, super presentatori Andrea Nordio e il super DJ Andrea De Luca. Mentre sabato siamo media partner del Corivo Rivo a Paese Treviso. La corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di Paese. Animazione prepartenza, l'arrivo poi pasta party per tutti e dalle 21 l'after party. Iscrizioni aperte su corivorivo.org. L'animazione è quella di Marco Baxo e Alice Fassina. Bello, super appuntamento per questo weekend, dove io vi saluto, vi benedico anche da lontanissimo, da Santo Domingo, perché domani è la mia ultima sveglia indesiderata, perché poi me ne vado in ferie.

0: Sì, forse c'è un disco bonus che fa così.
1: Dragon, Dragon, Dragon, Dragon Ball. Dragon, Dragon, Dragon, Dragon Ball. Chi sei? Goku non lo sai. Però vabbè, e presto lo scoprirai, e poi tu scomparirai.
0: Vi lascio con gli amici del The Remix Show. Io torno a pranzo. Nel frattempo abbiate fede. Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con fede. Peter Pan. Squat. Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
3: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
11: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 in punto, it's showtime.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Una buona giornata in questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code anche tra Monza e Bivia 4 raccordo via Le Certosa per traffico sostenuto, il tempo di percorrenza stimato è di 21 minuti. Sempre sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico sostenuto. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
14: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

Forever Young. The remix

0: ma non sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Hai voglia, eh. Che adrenalina che c'è alla mattina ascoltando questo radioprogramma. Siamo presi così stamattina, eh. Questa
2: ma sparate di quelle mattine la bomba.
3: Signoras y señores.

0: Mix, siamo quelli, siamo i reduci dalla puntata di ieri sera, l'ultima della stagione per quanto riguarda Tre Uomini per Tre Birri.
1: Oh, stagione finita, ci sarà una seconda stagione? Dipende dal budget, adesso vediamo da settembre cosa deciderà di fare l'azienda.
0: Esattamente, e poi vogliamo dire anche che la puntata per adesso la potete rivedere su Twitch, ricordiamo non serve registrarsi, adesso è proprio lì a disposizione, poi oggi, anzi stamattina, uscirà anche su YouTube. La puntata di ieri è diventata Tre Uomini per Tre Gin Tonic.
1: Esatto, quindi... e quindi stamattina ci sono i postumi di questi tre gin tonic che non erano dei gin tonic.
0: Finale della puntata che è andato un po' in mona, come si dice in questi casi.
1: Sì, molto, molto. Voi invece come state questa mattina? Facciamo un po' un giro messaggi per capire come vi state organizzando, insomma, come state, come sta partendo la vostra giornata in questo mercoledì.
0: E allora, prima di parlare di qualsiasi altra cosa, svegliamoci, ti va?
1: Con il disco sveglia.
2: Non mi ha cagato di striscio.
0: È questo.
2: Mi ha lasciato qui muto.
1: Ma non è questa?

0: Beethoven. Ciao Beethoven. Non so perché, ma mi fa ridere. Improvvisamente mi fa ridere Beethoven. Vi ricordate il film Beethoven?
1: Cioè quello del cane, certo, sì, dai, un pochino, sì.
0: Allora, ciao ragazzi, ci sono già i primi che si fanno sentire con delle note audio, cioè intanto...
2: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro, ma sì. Quanto vi divertite?
0: A volte sì, a volte meno, stamattina dobbiamo ancora capirlo, perché siamo proprio in fase di conoscenza praticamente.
1: Stamattina c'è una fase di euforia iniziale che secondo me potrà trasformarsi in un grande problema poi nel corso della puntata, ma ci penseremo più tardi, dai.
0: Anche se, Edo, devi sapere che una piccola parte l'abbiamo già fatta.
1: Oh, bene.
0: Cioè, ci hanno scritto: buongiorno ragazzi, oggi non sta partendo nel migliore dei modi, svegliato con il mal di testa. Se non altro, appena accesa la radio è partita la vostra sigla e il buon umore è assicurato. Quindi già un piccolo passo l'abbiamo fatto.
1: Caro ascoltatore, però, tu ti sei svegliato col mal di testa ora, tra il primo disco e il disco sveglia, diciamo che...
0: No, ma passa, fai effetto comunque.
3: Senti che carica! Dai che mercoledì!
0: E poi volevo ringraziarti perché Anna ha mandato un messaggio, ha detto che domenica scorsa hai fatto ridere.
1: L'hai fatta ridere.
0: Sì, o meglio, allora ha detto: vi scrivo per la prima volta in radio grazie ad Edo. Mi ha fatto ridere domenica scorsa, stavo canticchiando la vostra sigla e mi accorgo che mio fratello, sposato, quindi fuori casa, che non vedo così spesso, mi guarda e si mette a cantarla anche lui. Insomma, non lo sapevo, ma siamo una famiglia di ragaz, soprattutto di terremoto nel Sereo. Questo ha detto
1: 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Ma bene. Secondo me Anna è una ragazza che mi ha scritto su Substack dicendo che non aveva mai scritto radio, e ho detto: ma scrivi,
0: scrivici
1: che ci fa piacere.
0: Bisogna abbattere questo muro di insicurezza, quindi
1: sì,
0: scusa. Ciao, dimmi, magari che finisci.
1: Stavo finissi lì. Allora abbattete i muri.
0: Basta.
1: Te la ricordi quella che faceva I See You?
0: Certo, ero appena arrivato in radio.
1: L'ha rifatta un produttore italiano,

0: does it feel? Cioè, come va un po' stamattina? Questo più o meno il senso. Come va?
1: La risposta è. Insomma, non è che sia proprio per forza facilissimo, però ce la facciamo lo stesso, ce la facciamo scivolare addosso.
0: Bene, molto bene. Allora, ragazzi, ve lo ricordiamo, se non l'avete ancora fatto, procedete pure all'iscrizione.
1: Per cosa?
0: Perché manca ormai veramente pochissimo. Manca qualche.
2: Cosa stai facendo?
0: Cos'era quel rumore?
1: Anch'io ho sentito il rumore.
0: C'era un rumore. L'avete sentito per radio?
3: Sento le voci. Sento i rumori.
0: Allora, manca pochissimo, tra poco si chiuderanno le iscrizioni, quindi se non l'avete ancora fatto, per diventare membri plus del The Remix Show e quindi poter ascoltare la scotechina, la scoteca e il fuorigiri, dovete pagare 5 euro su PayPal,
1: ma insomma
0: è un piccolo contributo mensile, e potete farlo. C'è anche la versione The Remix Show Family, se siete una famiglia come Anna e suo fratello, allora costa 7 euro e ci sono 3 profili.
1: Tra l'altro, volevo parlarti di un'idea che ho partorito proprio in questi giorni, ovvero per le prossime volte che faremo delle serate assieme, cioè che facciamo il The Remix Show,
0: tra poco,
1: mettere fuori un codice QR per dire tipo volete una canzone in particolare,
0: bello,
1: scannerizzano, ti arrivano i soldi, cioè nel senso ti manda direttamente a PayPal, ti danno i soldi e tu puoi mettere la canzone che vogliono.
0: Questa è una bellissima
1: vero?
0: Idea, visto che abbiamo un sacco di eventi da fare quest'estate, come The Remix Show.
1: Altra cosa, visto business. Manca pochissimo, fate veloci per
0: Fate veloci
1: perché sta per essere dato via, io ve lo dico, il posto macchina a Roma in Piazza Navona, nei pressi di Piazza Navona, allora sono 12 metri quadri di parcheggio,
0: quindi ci sta un 4x3 fa 12. Ma 4x3 fa 12, sì, quindi una macchina 12. Di sì, più o meno.
1: Ok, fate veloci perché sta
0: guardate che è un bel prezzo, è un'offertona
1: a soli 260.000 euro.
0: Bene. Okay. No, non 260.000 lire. No,
1: fate veloci perché secondo me o io o Edo ce lo prendiamo questo.
0: Voi forse non state capendo, non è che c'è un garage di 12 metri quadri, è tipo un parcheggio sotterraneo, un garage diciamo aperto dove c'è un parcheggione.
1: Circa 20.000 euro al metro quadro, uno spazio angusto perché per esempio i SUV non ci entrano.
0: Non ci entrano.
1: SUV. Se no, se volete ce n'è anche uno di 24 metri quadri. Quindi ci sta il SUV. 330.000 euro.
0: Mi sembra una bella offerta. Per fortuna che non viviamo a Roma, perché sennò veramente. Cioè.
1: Vabbè, più o meno il mercato immobiliare di Castelfranco sta andando in quella direzione, volevo dirtelo perché.

0: Buongiorno.
1: Che mi hai destabilizzato adesso. Quella cosa che mi hai detto nel fuori onda, adesso sono tutto, non capisco niente.
2: Non capisco niente.
3: Non mi ricordo più quale delle tante cose.
1: No, quella più importante. Quella è più importante. Che finalmente abbiamo venduto il format.
2: Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Rai 2 ci ha comprato.
1: Una multinazionale acquista il The Remix Show. Adesso sì. Teoricamente ci vedrete dappertutto, insomma, nei pullman.
2: Stiamo per arrivare su Rai 2.
1: Sì. Allora, concentriamoci un attimo su questo posto auto, anzi su questi due posti auto che si sono liberati a Roma. Finalmente possiamo comprarceli.
2: Lo ricordiamo, uno da 12 metri quadri per la modica cifra di 260.000 euro, quello invece un po' più largo da 24 metri quadri, però in realtà risparmiate, cioè voglio dire 12 metri quadri 205.000 euro, sì. il 24 metri quadri in realtà mi arriva solo a 3.30.
1: Allora, no,
2: in prospettiva il metro quadro costa meno, quello allora, da 24.
1: Andiamo per step. L'articolo spiega che quello che ha fatto più scalpore è questo parcheggio, questo posto auto, ricordiamo, un posto auto in un parcheggio interrato, quindi sì, non è che hai tutto,
2: non è il garage,
1: esatto,
2: è
1: non
2: un
1: è
2: posto
1: un garage.
2: Auto in un parcheggio,
1: esatto, tu l'hai vista la foto,
2: sì.
1: No, dopo magari la
2: dopo
1: mettiamo
2: la
1: anche,
2: sì.
1: Esatto, è un posto auto di 12 metri quadri, appunto in un'autorimessa, il prezzo è 260.000 euro, ma lì vicino ci sono altri due posti auto liberi, uno è sempre di 12 metri quadri però 205.000 euro, e un altro di 24 metri quadri, quindi un posto un po' più largo, di 330.000
2: bene,
1: euro
2: bene.
1: Allora i ragazzi ci hanno detto: ho appena messo in vendita la casa, così posso comprare il posto auto.
2: Non male, non male, perché se non sai dove parcheggiare la macchina come vai a casa?
1: Esatto.
2: Allora meglio avere prima il posto auto e poi la casa.
1: Poi voglio dire, con la macchina non riesci ad andare al lavoro.
2: No.
1: Dentro la macchina riesci a dormire.
2: Esatto.
1: Quindi.
4: Quello dei parcheggi è un mercato molto interessante. Io per esempio vendo una rastrelliera per parcheggiare la bici a 150.000 euro.
1: Ecco,
4: però ce ne stanno 5 o 6.
1: Beh, a fianco a quei posti auto.
2: Vi diamo il numero dell'ascoltatore se vi serve.

0: sono tante cattive abitudini, ce n'è una molto bella invece che è quella di ascoltare il The Remix Show che da qualche settimana, ormai questa è la terza, vi propone anche l'integratore prima del fuori giri.
1: È vero, ma lo sentirete, anzi lo scoprirete tra poco nel caso non l'aveste mai sentito, però posso dire cosa vi siete persi.
0: Ma che figura, se non l'avete mai sentito.
1: Cioè, se non l'avete mai sentito tra poco fate...
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su 2 ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
19: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
20: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
19: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: stanno per tornare nei mari. Anzi, in realtà le meduse sono già tornate da qualche settimana nel Golfo di Trieste.
1: Ah,
0: sì,
1: io sai che
0: sono quelle
1: ho
0: belle.
1: Impressa, sì, sì, ho impressa un'immagine di quando da bombose. Ragazzino sono andato in crociera con i miei. E a un certo punto ci mettiamo, non mi ricordo dove eravamo, però potrebbe essere stato tranquillamente Trieste o che ne so, la Liguria, non mi ricordo niente.
0: Trieste o la Liguria?
1: Sì, sì, esatto, poteva essere o da una parte o dall'altra, non mi ricordo. Però mi ricordo che andai sul terrazzino, diciamo, della camera della nave da crociera, guardai giù e vidi questo mare a Pua ed era pienissimo di meduse, che devono essere state gigantesche, tra l'altro.
0: Sì, poi più grandi sono quelle tonde, meno col male tentacolo fanno. Viola, diciamo, tra virgolette, meno male fanno, ma in realtà quelle già sono di per sé poco velenose.
1: Sai che io una volta ne ho trovata una sul mare, quello, diciamo, della mia spiaggia,
0: l'Adriatico,
1: e l'abbiamo tirata su proprio di peso.
0: Eh sì.
1: Non c'ha fatto niente, però penso che fosse proprio andata quella lì, morta.
0: Sì, quando arrivano così alla esatto. deriva già grandi, ormai sono già belle che fatte.
1: Ci hanno chiesto di fare degli auguri, Edo.
0: E allora facciamoli. Allora. Gli auguri!
2: Ciao Peter Pan, buongiorno. Volevo fare gli auguri a mio figlio. E anche ovviamente da parte del papà, della mamma e il papà.
1: Va bene.
2: Oh, che oggi compie 17 anni. Ti lascio il numero di telefono di Mattia.
0: Ciao Mattia, augurissimi.
1: Auguri nel caso lo chiamiamo dopo, perché poi ci diceva chiamatelo alle 8:15.
0: Come facciamo? Non sarà a scuola poi.
1: Poi invece un altro augurio da fare.
0: A chi?
3: Buongiorno a tutti. Mi fate gli auguri per cortesia a Fago e Dennis, che è loro il primo anniversario. Grazie, buona giornata.
1: Non era un compleanno allora. Beh, buon anniversario a Fago e Dennis. Buon anniversario. No?
0: Grandi ragazzi. 7:42, l'integratore, quello che arriva la mattina.
1: La citrullina?
0: No, la scotechina.
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Trimix Show.
0: Oggi un po' elegante, eh?
1: Insomma, secondo me è la sensazione, poi invece sentirai.

0: sono Gerry Scotti. Signori,
1: se alla mattina vuoi un po' di vitamina devi ascoltare la scotechina.
2: Occhio, è special guest oggi.
3: Ciao, sono Sergio Mattarella.
2: Chi è Sergio Mattarella? Sembra lui mai.
0: Proprio bravo.
1: Oggi è la scotechina.
0: Ho la voce,
1: l'ascolto. A colazione.
2: No. Programma.
1: Alla mattina caffè e gnagna.
2: Bene. E poi per chiudere c'era un messaggio che vedi, abbiamo fatto gli auguri compleanni.
4: Ciao,
2: auguri.
4: Sono Christian. Potreste fare degli auguri a mia mamma che oggi è il suo compleanno?

0: un'altra versione di questa
1: di What is Love?
0: Baby, due colpi. No, forse dici di no. Non so, forse mi sbagliavo.
2: Guarda, Edo, mi viene da dire una cosa.
3: Non sarò ingegnere. Non sarò laureato. Però me la cavo.
2: L'avevo dimenticato quest'audio.
0: Il gran finale era bello.
2: Allora, che ore sono?
0: Ci siamo quasi. Se questo è il The Remix Show. Questa è Radio Peter Pan.
2: Stavo valutando se mettere degli ascoltatori a scatola chiusa. Però non so.
0: Fammi vedere le facce. Non mi sembra ci sia nessuno da poter mettere a scatola chiusa. Tra quelli che mi stai mostrando,
2: guarda, forse
0: no. Questo
4: uno per tre, questo e messo tre bene. Per uno perché
0: la promozione
4: insieme
0: uno per tre, tre per
4: usciamo
0: uno
4: usciamo sempre dai guai.
2: Vabbè. Allora ragazzi, il prossimo disco si chiama Full Power e va ascoltato a Full Power.
0: Acceleratore premuto.
2: Sì, allora schiacciate se siete fermi schiacciate frizione acceleratore, freno a mano, finestrino abbassato, urlate, fate una storia, fate un audio, c'è il fuori giri.

0: avevo quasi rimosso, Enrico.
1: Mi manca Enrico.
0: Dove sei finito, Enrico?
2: Bambini! Bambini! Non vada come me!
0: Guarda che perdi la voce.
1: Sai che la... c'è una storia di io che perdo la voce e non riesco a venire in diretta il giorno dopo. Sai perché? Perché al ritorno in macchina da una giornata che avevo fatto facendo gli affari miei, ho cantato per tipo 5 minuti, ho fatto Fausto Leali.
0: Bravo, hai fatto bene.
1: Non farlo mai più.
0: Ho perso proprio la voce completamente.
1: Vabbè, senti ragazzi,
0: carichi. Molto carichi.
1: Sì.
0: Senti, senti.
3: Porca mona, che cattiveria al mattino.
0: Ragazzi, bene, non bene. Cantate Fausto Leali, mi raccomando.
4: Ehi, ci siamo anche questa mattina. Ci siamo anche questa mattina con questo fuori giri da sballo.
0: Bene, bene.
5: E non dimenticare, abbiamo i fuori giri.
0: Fuori giri non se ne va.
6: Ma ho 50 anni, ma non posso fare queste cose.
0: È proprio perché hai 50 anni che devi farle. Poi anche lei.

0: Solo good vibes.
1: Non mi
2: andate a Radio Capital.
1: Ogni giorno una radio
2: sparite
1: diversa. Ogni giorno una radio diversa.
3: Ci provo, hai capito? Do dei consigli.
1: E compensiamo allora dall'altra parte. Sei pronto?
3: Certo, per ciao fortuna ragazzi! Un po' di allegria.
0: Dai che oggi si spacca.
1: Sì.
0: Ciao da Massimo.

0: i stupidi,
1: perché c'è la chicca del maestro Miyagi.
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Bambini, bambini,
1: che fine ha fatto? Ma il maestro arriva.
3: Bambini,
1: maestro.
4: Ah, buongiorno Remix. Sì. Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì limpido, limpido, limpido, limpido, limpido, limpido, limpido, limpido.
1: Buongiorno, direi. Remix.
4: Questa mattina è una mattina di complimenti.
1: A chi?
4: In primis soprattutto allo stilista del signor Edoardo Boato.
1: Grazie.
4: Perché ieri sera durante la vostra trasmissione l'ho visto bellissimo.
1: Caro,
4: con quella camicia.
1: Vacanza.
4: Sembrava Higgins, il maggiordomo di Magnum PI alle Hawaii.
1: Sì, ho presente.
4: E in seconda battuta, complimenti
1: a chi?
4: Ai musicisti. Sì. Grande colonna sonora ieri sera per tre uomini, per tre birri. Sì. Pianola elettronica e kazoo. Proprio un kazooista il signor Nordio.
1: Sì.
4: Bravi. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice mercoledì. Maestro Miyagi vi ricorda che se volete migliorare una persona, fatelo con il buon esempio. Ne migliorerete due. Sì.

0: mi sono messo d'impegno teoricamente. No, guarda, ancora persone mancano da ascoltare.
1: Mancano ancora, adesso.
0: Sì.
1: Mettiti d'impegno.
0: No, no, mi sono messo qui, ho detto, vabbè, li ascolto tutti quanti. Guarda, e nonostante questo, in diversi sono rimasti ancora da ascoltare. Vabbè, adesso vi ascolto, ragazzi. Tranquilli, in ogni caso potrebbe anche tornarci utile l'audio che avete mandato alle 7:15, eh.
2: Sì, a
0: mai
2: sorpresa.
0: Dire mai, perché poi adesso vedremo di cosa parleremo tra le 8 e le 9, e poi tra le 9 e le 10.
2: Quindi tra le 8 e le 10.
0: No, tra le 8 e le 9 e poi tra le 9 e le 10.

0: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
5: È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Puntuali sono le 8.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Esteroletto. La visita di Putin in Cina, di relazione incrollabile nonostante le dure prove, parla il presidente Xi, che invoca l'immediata fine delle ostilità in Medio Oriente. Per il leader russo la cooperazione con Pechino, un pilastro fondamentale per la stabilità internazionale. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sturm Flotilla verso la striscia di Gaza, trattenuti 430 attivisti, 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Calcio, il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B e nell'ultimo atto che vale un posto nella massima serie troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo, Filippo Ganna vince la decima tappa cronometro del Giro d'Italia ed eguaglia Merckx. Tennis, Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.

0: per Tribirri. Proprio la puntata in cui non c'eri.
1: Vedi, infatti non mi ricordavo niente.
0: Avevo chiesto a, in questo caso era Federico, doveva imitare la canzone Abbronzatissima.
1: Bello.
0: Mentre Joe in cuffia, o non mi ricordo se era
1: qualcos'altro,
0: ascoltava un'altra canzone.
1: Bello,
0: e non
1: gioco.
0: Ce la facevano.
1: No, ma figurati, difficilissimo questa cosa qua. Siete bravi con i mimi voi, io sono veramente scarsissimo.
0: Veramente scarso
1: io.
0: Con i mimi? Non lo so, adesso...
1: giocato poco, non l'abbiamo mai fatto, devo dire, come gioco da fare in gruppo.
0: Sì, perché
1: sera.
0: Effettivamente non serve niente, non serve neanche cioè tipo carta e penna bastano.
1: Secondo me è un po' imbarazzante alle volte. Diciamo.
0: Beh, se lo fai con persone che non conosci,
1: sì.
0: Tutta la vita.
1: Non lo farei mai con delle persone che non sono molto mie amiche.
0: Infatti, volevo ricordare di quella volta che, immerso in una compagnia che non conoscevo, cioè io ero tipo l'unica persona che non conosceva nessun altro, hanno detto a un certo punto: dai, facciamo un gioco da tavolo. Il gioco da tavolo era domande imbarazzanti sulle tue esperienze di vita. E io volevo dire, ma scusate.
1: Ma
0: proprio a voi le devo raccontare. Ma che cazzo volete?
1: Ma cosa volete? Abbiamo conosciuto mezz'ora fa.
2: Signora, sì, signora. Señores, con todo el ritmo y la energía.
0: Vai, vai, Radio Peter. Il posto più strano dove hai fatto la...

0: silenzio.
1: Continua l'Eremix Show.
2: Eremix Show.
1: Per due ore starà qui.
2: 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
1: Con la pioggia o con il
2: sole. 1, 2, 3.

0: programma pieno di cose vuote.
1: E invece no! No!
2: Beh, di no! Fatto prima, vabbè, abbiamo parlato di altre cose, del più e del meno, la prima ora è abbastanza, scorre sempre abbastanza easy.
0: Sì, ci sono tante cose da sentire.
2: Nella seconda invece ci confrontiamo su un po' più punti di vista, vi accenniamo semplicemente al ieri abbiamo parlato di serie TV, per esempio, oggi parliamo un po' più di cinema, ma in generale di giovani.
0: Giovani al cinema. Quindi non è un argomento
2: che
0: per noi.
2: Guarda.
0: Però c'è un nuovo disco moltissimo figo. Attenzione.

0: molto questo disco.
1: È il tuo nuovo disco molto fighissimo?
0: Preferitissimo.
1: Quindi. Ah, perfetto. E allora, ragazzi, come promesso, parliamo un attimo di cinema, perché io è una cosa su cui... con cui mi scontro, cioè il fatto che tante persone non riescano più ad avere una avere pazienza per quanto riguarda i contenuti. Cioè, a volte i film ci mettono tanto a diventare belli, e questa è la verità. Cioè, a volte ci sono dei film, dei capolavori che ci mettono un'ora.
0: Nonostante adesso anche, diciamo, le persone, quelle un po' più famose, si debbano un po' piegare.
1: Certo, perché
0: letteralmente
1: adesso...
0: a 90 e fare i film come decide la piattaforma e l'algoritmo.
1: Ci sono serie
0: abbiamo
1: TV.
0: Abbiamo già raccontato.
1: Questa però è una cosa che rimane. Tante serie TV che ci mettono tanto tempo a diventare belle.
0: Esatto, sì.
1: Adesso una di queste, per esempio, è Breaking Bad. Ci mette 2 stagioni a diventare bella.
0: No, ci mette tempo.
1: Comunque
0: è tuo un parere che non condivido io.
1: Ah, vabbè, dai, comunque al cinema adesso
0: feso,
1: sta succedendo. Perché scusami, sto cambiando anche discorso. E adesso torniamo a parlarne, scusami. Spiegami che problemi hai.
0: Siamo come ieri il
1: momento da arrabbiare. Esauriamo le energie.
0: Per me parte bene subito, anzi è la terza stagione che mi rallenta.
1: Va bene, hai vinto comunque il premio della ragione. Il cinema invece in Quebec, che ho scoperto essere bellissimo, tra l'altro. Cioè, io non ho mai guardato niente del Quebec. Guarda che bello.
0: Cioè, allora, questa è una regione del Canada e fa parte di quelle regioni popolose del Canada. Sai che il 90%
1: sì.
0: della popolazione del Canada vive praticamente nel 10% del Canada stesso.
1: Il territorio canadese è vastissimo.
0: È enorme, no?
1: Vastissimo. Vabbè, comunque in Quebec si è introdotta una funzione, una possibilità. Cioè, dopo i film che puoi scegliere di guardare in lingua originale.
0: Sì, con sottotitoli,
1: esatto.
0: Meno, insomma.
1: Esatto.
0: 3D.
1: Adesso, per quelli che
0: sentite,
1: non hanno pazienza di guardare i film che durano in questo caso 100 minuti, quindi poco più di un'ora e mezzo,
0: voglio dire,
1: c'è la possibilità di guardare il film in 1,5x
0: al cinema.
1: Quindi un film di 100 minuti diventa 66 minuti.
0: Mamma
1: e questa
0: mia.
1: È una cosa introdotta per i giovani che non hanno voglia di stare al cinema tutto quel tempo. Adesso io, prima di continuare a parlarne, volevo sapere cosa ne pensavate voi.
0: CNP voi?
1: Poi ricordate che Edo è uno che si guarda tutti i reel in 1,5x.
0: Beh sì, i reel sì.
1: E anche le serie
0: sono inutili, no?

0: fatto in passato. Beh, quando
1: fatto per
0: non
1: un
0: avevo,
1: buon periodo.
0: Quando non avevo il televisore che si poteva connettere ad internet e quindi guardavo tutto quanto, diciamo, dal computer la sera, mi capitava di guardare le cose velocizzate, però effettivamente poi adesso non lo rifarei mai più. Un
1: spiega
0: po' perché
1: come mai lo facevi e spiega perché hai smesso.
0: Lo facevo perché pensavo di guadagnare un sacco di tempo ed era anche così in realtà, però poi col senno appunto di poi mi sono accorto che non mi rimaneva niente, cioè i film non riesci poi a ricordarteli bene come invece quando li guardi in maniera tradizionale. Questo perché in Quebec, o Quebec che dir si voglia, c'è un cinema che proietta proprio il film a 1,5x, dovrebbe essere una cosa illegale.
1: Altra cosa che fai te, che un nostro ascoltatore si è ricordato, è quella di guardare i film in italiano, quindi comunque ridoppiati se necessario, se stranieri, ma con i sottotitoli in italiano lo stesso.
0: Sì, io sempre.
1: Ma come mai quello? Perché così non perdi l'attenzione?
0: Sei
1: obbligato a seguire. C'è un'altra cosa strana. C'è una cosa.
0: Non so cosa dire.
1: Anche questa secondo me è ricollegabile alla vita di oggi. Cioè la vita nel 2026.
0: No, quello è proprio un mio disturbo dell'attenzione.
1: Sì, ma non ce l'hai da sempre,
0: da sempre.
1: Cosa?
0: Quello dei sottotitoli.
1: Sempre guardato i film con i sottotitoli?
0: Se potevo, sì. Anche col televideo li mettevo.
1: Davvero? Giuro, con i film
0: 777.
1: Mamma mia.
0: Sì, da sempre.
1: Allora, intanto c'è chi dice: vabbè, comunque non è una cosa che si può fare, perché questi che vogliono guardare tutto in 1,5x perché sono abituati con TikTok e Instagram, sì, sicuramente. Sì. E poi lo dice uno che ha guardato tutti i film Marvel, i vari Avatar, ti godi le 2-3 ore di film e basta, se no stai a casa. E sono d'accordo, cioè non è che un film lo puoi guardare in 1,5x.
2: Ne so qualcosa sull'1,5x. Se guardi i video su YouTube all'1,5x ti ritrovi che sei agitato, pretendi che gli altri lavorino all'1,5x. Madonna. Pensate a guardarsi il Fast and Furious all'1,5x. Tutti pazzi per strada dopo.
1: Bello, bellissimo. Ma poi volevo salutare invece Matteo che ha mandato il messaggio più bello che ho letto finora. E dice: ragazzi, io in realtà guardo le partite dell'Hellas Verona in 1 per qualche volta anche in 2, perché così almeno li vedo correre. Cioè, guarda che veloci che vanno oggi! Guarda che veloci! Oggi corrono!

0: cosa mi uscite questa mattina. Stavo in autoscontro.
1: Questo era sproprio d'autoscontro.
2: Però era lenta per l'autoscontro, se ci pensi.
1: Ma gli Infel avevano tutta quell'aura lì.
2: Allora, riassunto per quanto riguarda la questione.
1: Scusami, gli Infel, volevo dire.
2: Riassunto per quanto riguarda la questione al cinema, i film proiettati a velocità 1,5, quindi molto più veloci del normale, anzi, la metà più veloce del normale, per tanti ascoltatori.
3: Per me è una cagata pazzesca!
1: Bravi! Allora, non mi ricordo quale dei due, comunque è arrivata una proposta molto interessante da parte di un ascoltatore per quanto riguarda i film.
2: Quello sopra.
1: Deve questo qui, sì. Un po' più lunghetto. Allora, sentite cosa dice e dite se siete d'accordo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io avrei un'idea, piuttosto che, strano che non ci abbiano pensato, piuttosto che mandare i film all'1,5x, non potrebbero fare come si faceva già nella musica, che avevano alcune canzoni lunghe, hanno una versione da disco e una versione radio edit? Loro potrebbero fare una versione
1: bellissimo,
4: ridotta, sì, anziché all'1,5x, alla velocità normale, ma che taglia magari pezzi sì, superflui, e ha una versione ridotta del film, e il succo del discorso c'è lo stesso e il film dura meno, oppure puoi vedere la versione estesa normale da cinema.
1: Bella idea.
5: Complimenti all'ingegnere.
1: Anche se in realtà credo che già in tutti i film il tentativo sia, a parte qualche caso raro, l'idea sia quella di farlo più corto possibile. Cioè, perché più lungo credo che abbia anche più costi.
2: Certo, molto spesso ci sono delle scene che noi non vediamo, che vengono magari girate e poi tagliate poi al montaggio. L'idea di fare una home edit per la sera, non lo so, una cosa
1: da vedere. Allora, è una bellissima idea. È una bellissima idea. Potrebbe anche portare più gente al cinema, chissà. Cioè, io penso che tra le due possibilità, cioè stesso film in due sale diverse, da una parte la short edit, dall'altra la classic version.
2: Però mi sentirei in difetto al cinema.
1: Sceglierei sempre la classic.
2: Io la classic, non
1: certo,
2: la short,
1: no,
2: anch'io. Io mi sentirei in difetto a scegliere la short al cinema.
1: Ma scherzi,
2: a casa invece, top.
1: A meno che tutti non dicano, guarda, vai a guardare, è una cagata quel film, ma vai a guardare short edit, grazie.
2: Ma invece a casa dico sarebbe top averlo corto per la sera.
1: Non lo so.
2: Lo metti su e lo finisci almeno.

0: vedere una short version, guardo meno, pago meno.
1: E allora
0: me.
1: L'unico modo per poter accettare di vedere in uno per un film è pagare la metà.
2: Sì.
1: Perché allora così sì, andiamo a risparmiare tempo e denaro.
2: Non è male come idea anche quello di far pagare biglietti differenti in base alla durata del film. Allora,
0: ah,
2: se un film dura un'ora e mezzo e uno quattro ore, no, io occupo quattro ore.
0: No, aspetta, cinema, però calcola che quando tu vai al cinema paghi il biglietto per il film. Non per la durata del posto che occupi, capito?
3: Spoiler, discorso da boomer.
0: Questo è Andrea Glam.
3: Se non ci prendiamo neanche il tempo di guardarci un film con calma, visto la vita che facciamo sempre frenetica.
0: Bravo.
3: Prenderci due ore per guardare un film.
0: Bravo.
3: Cioè, facciamo anche a meno di guardarlo. Comunque, anch'io guardo con i sottotitoli, Edo. Ma io lo faccio per necessità, perché ho i bambini che non stanno in silenzio un secondo.
0: Tra l'altro consiglio per
2: io
0: tutti
2: ho i gatti che non stanno in silenzio.
0: Ma come parlano?
2: Sì.
0: Per tutti quelli che hanno la passione per i film lunghi, vi consiglio su Prime, c'è l'extended version del Signore degli Anelli,
2: la director's cut
0: finale,
2: sì,
0: eccetera, dura 4 ore.
2: Sì, sì,
0: 4 ore di film per dormire, è meraviglioso.
2: Poi giuro. Tra l'altro, altra cosa per la quale io continuo a guardare tutto con i sottotitoli ove possibile. Altra cosa molto bella, non devo star lì a regolare il volume, perché ne metti uno che va bene sia per i dialoghi che per le scene d'azione. E quindi, capito, cioè la sera, tipo la sera vai a letto.
0: Hanno introdotto una funzione particolare, mi pare, forse non so se
2: però il film andrebbe visto.
0: No, ma c'hanno la versione dialogue boost, cioè che i dialoghi si sentono molto più forti.
2: Ma se le inventano tutte.

0: No.
1: No.
2: Allora, intanto c'è chi propone di fare le ore di lavoro bellissimo. A 32 pere, addirittura è tantissimo 32 pere.
0: Poi volevo salutare.
2: Quanto, quanto durerebbe una giornata in 32 pere?
0: Dovremmo provarla, Edo, se vuoi la proponiamo. Il programma in 32 pere, 3 ore in 32 pere, quanto durano? Fai 3 ore di programma, perché 3 ore in 32 pere.
2: Ta-ta-ta-ta-ta. 5 minuti e 37 secondi.
0: Bellissimo.
2: Avremmo già fatto il programma. Da due interventi pezzo. Finito.
0: Avremmo fatto una stagione del The Remix Show. Praticamente. E poi volevo salutare l'ascoltatrice che ci ha mandato il video della sua bambina che va via in bicicletta in uno per. Cioè in uno per va bene allora.
2: Che oggi fa gli anni, Emma, mi sembra di ricordare. Auguri, auguri, auguri, auguri.
3: The Remix Show. Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
18: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
18: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi! Avete studiato?
18: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
20: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: on Radio Peter Pan.
10: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
21: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: dobbiamo dire qualcosa su questa canzone?
1: No, non
0: diciamo
1: serve,
0: niente,
1: non
0: bellissima. Quindi
1: non If I lose myself, bellissima.
0: l'altra,
1: confondo sempre. Allora, abbiamo parlato di cinema in 1,5 per l'iniziativa che arriva dal Quebec o Quebec, comunque dal Canada, film che vengono riprodotti in appunto velocità aumentata per agevolare i giovani che non hanno tanta pazienza di guardarsi un film.
0: Abbiamo visto anche che qualcuno proponeva di fare una giornata lavorativa addirittura in 32 per, e allora una giornata lavorativa, ho fatto il calcolo, sarebbero 15 minuti.
1: Beh, 15 minuti andrebbero benissimo, secondo me.
0: L'avremmo già fatto tantissimo, cioè avremmo già fatto un mese di lavoro.
1: Guarda in 16 per.
0: In 16, metà, 30 no?
1: Sì, vediamo se aumenta così proporzionalmente. Sì, sì, esatto. Ma guarda, posso dire, andremo anche in 8 per. Un'oretta di lavoro.
0: Un'ora, sì, si finito.
1: Un'ora al giorno.
0: Arriviamo alle 6:30, alle 7:30. Arrivederci e abbiate fede.
1: Anche Ale, o meglio, la fidanzata di Ale, guarda i film con i sottotitoli per una questione di concentrazione. Quindi c'è più di
0: qualcuno. E poi aggiunge anche che se invece preferite, non lo so, ad esempio dei film corti, potete provare con i cortometraggi.
1: A me i cortometraggi non piacciono.
0: Spesso nessuno considera. Non so come mai, ma da sempre, diciamo, non riescono, secondo me, a entrare proprio nel range delle cose un po' più pop,
1: credo,
0: più commerciali.
1: La dimostrazione che non ti per una durata così breve non ti permette di immergerti in una storia, cioè di immedesimarti nel personaggio, di provare le emozioni. Ho guardato Project Hail Mary con Ryan Gosling, sono stato malissimo. Lungo, comunque, dura almeno 2 ore.
0: Allora adesso mi spiego come mai purtroppo le puntate di Super Remix non hanno mai avuto successo.
1: Ecco
0: perché duravano troppo poco.
1: Sì,
0: dovremmo rifarne una di puntata da 45
1: lunga,
0: minuti.
1: Sì. Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi

0: bella questa di Madame insieme a Marrakesh che si chiama Volevo capire, mi piace molto.
1: Cosa volevi capire?
0: Io volevo capire tante cose, volevo capire soprattutto se per i ragazzi andava bene guardare dei film al cinema in 1,5x.
1: Non a casa vostra, al cinema, cioè esatto. Proprio andate in una sala dove il film viene proiettato a velocità aumentata.
0: Esatto.
2: Ciao ragazzi, mi rendo conto di essere molto boomer, visto che la trilogia del Signore degli Anelli è estesa, vista. Jack Snyder's Justice League da 4 ore, vista. E quando è uscito Star Wars episodio 9, sono tra quelli che è andato al cinema a vedersi la trilogia nello stesso giorno.
0: Stavo guardando qua se c'era scritto qui quanto durava la versione del Signore.
1: 3 ore e 48.
0: Ma questa non è
1: Extended Edition. Ok. 3 ore e 48.
0: Sì, no, ma ce ne deve essere un altro, perché devono aver fatto più.
1: Ma forse l'hanno fatto con tutti.
0: Il ritorno del re. Mi pare che il ritorno
1: 4 ore e 23.
0: 4 ore e 23.
1: Vuol dire che hanno registrato 4 ore e 23. Quanto dura quella normale?
0: Aspetta, se il ritorno del re. Il ritorno del re durata.
1: Tanto un po' di Star Wars.
0: Beh, 3 ore e 20.
1: Ho capito.
0: Però comunque un'ora.
1: C'è un lasco di un'ora che hanno registrato, quindi prodotto, fatto. Tutto quanto e poi buttato via, tra virgolette.
0: Pensa quando avranno detto al regista del Signore degli Anelli: ascolta, dobbiamo farlo un po' più corto. E lui avrà detto: ancora più corto. Avendo tu un'ora di film, cosa devo togliere? Scusa.
1: E giù a litigare.
0: E pensa, se avesse tolto un'ora di film anche dalla versione normale, sarebbe 2 ore e 21. Che comunque, quando vai a vedere un film che dura 2 ore e 21, dici:
1: sono già tantissimo.
0: È tanto.
1: Io purtroppo con il Signore degli Anelli.
0: Ricordami il film, quello che aveva fatto Tarantino con Scorsese.
1: Ce n'è anche un altro. Famosi.
0: The Irishman. Irishman 3 ore e 29.
1: Nella sua versione originale, no, sì, nella versione quella pubblicata, 3 ore e 29. C'è una versione director's cut.
0: Allora, questa è 3 ore. Ok, extended, cerco.
1: Boh, prova a vedere se c'è l'extended cut.
0: Non c'è.
1: Guarda, aspetta, sopra. No, ok.
0: Il computer mi ha detto: stai scherzando?
1: Già 3 ore e mezzo sembrano già abbastanza. Ma, no?

0: me la ricordavo sta storia qua, adesso te la posso raccontare.
1: Vai.
0: Justice League 2017 esce al cinema e dura 2 ore.
1: E l'ho visto.
0: Nel 2021 esce la versione pensata inizialmente dal regista.
1: Ah.
0: Che in realtà poi a metà riprese ha abbandonato, è andato via, ha fatto un litigone, poi è tornato, poi un po', insomma,
1: Zack
0: personaggio
1: Snyder.
0: Un po' particolare, Zack Snyder, tant'è che la sua versione, la sua Justice League, quella pensata che poi non ha portato
1: quella che lui voleva
0: esattamente al cinema, durava 4 ore.
1: 4 ore sono tante.
0: 4 ore sono tante.
1: 4 ore sono tante. E quindi comunque adesso da qualche parte sarà anche visibile, credo, spero.
0: Sì,
1: e mi piacerebbe guardarla perché mi piaceva Justice League.
0: Dove vederlo? Vediamo subito dove vederlo. Credo sia disponibile. HBO Max.
1: HBO Max. Ok, va bene.
0: Vabbè, insomma, se ce l'hai.
1: Tra l'altro stavo guardando che è stato registrato, anzi girato in 4/3, lo sapevi?
0: Ah, vedi, uno dei pochi che...
1: Sì.
0: Va bene.
1: Deve essere un pazzo Zack Snyder, eh?
0: Sì, però ha fatto di quei filmoni, lascia
1: sì,
0: perdere.
1: Sì, però deve essere il classico proprio regista. Cioè, se pensi al regista, ti viene in mente sempre sta figura un po' particolare che prende delle decisioni, che litiga,
0: che si siede su questa sedia qua particolare del regista e poi all'improvviso con un cappello si toglie il cappello, si toglie gli occhiali e dice: ma siete matti? E va via e litiga e caccia degli attori, no?
1: Il classico René Ferretti.
0: Bravo, esatto, quello di Boris, esattamente quello.
1: Va bene ragazzi, adesso cambieremo discorso, cambieremo argomento, cambieremo notizia, promesso. Ci sarà anche un momento in cui parleremo di filosofia, o meglio di sensazioni, o meglio di universo.
0: Quante robe, ma in questo programma?
1: Tutto quanto qui.
2: Telemix Show, un programma pieno di cose vuote.

0: Un saluto anche a tutti gli amici dalla provincia di Udine.
1: Finalmente, finalmente.
0: Guardate che fra un intervento e l'altro io andavamo sull'antenna a sistemare.
1: Cioè io allora andavo in alto e dicevo adesso.
0: E lei mi diceva, io sotto provavo.
1: Aspetta.
0: Metti un po' più a destra.
1: Gira di qua, gira di là. Ho preso le scosse due volte.
0: Cavolo, visto.
1: Insomma,
0: vabbè,
1: adesso
0: tutto a posto.
1: I capelli mi sono tornati dritti. Com'è sta storia?
0: Per fortuna è tutto ok adesso. C'è un'altra ora del The Remix Show, quindi io direi di stare qui fino alle 10.
1: Esatto, altra cosa che vi vogliamo dire per portarci avanti, anche sapete che dalle 9 e mezzo alle 10 telefoniamo, cioè facciamo i servizi in camera, quindi se conoscete qualcuno che vive una giornata o un periodo speciale, mandateci il numero di questa persona via WhatsApp che più tardi proviamo a chiamarla.

0: adesso se la giro qua.
1: Ma non come prima che poi si è rotto tutto.
0: Allora la rigiro.
1: Riprova di là.
0: Va bene.
1: Ok, riprova di là.
0: Dimmi se adesso si sente bene.
1: Adesso io sento. Allora, mando la pubblicità e proviamo.
0: Bene, la pubblicità dovrebbe.
1: Proviamo, andare. Vediamo stavolta, non lo so.
2: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi

0: chiocciolaclasse1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
6: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Feel the Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria, e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Feel the Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: Blu Latino.
8: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
9: Ogni sabato alle ore 17.
10: Cada sabato alle 5.
9: C'è il flow latino del Miami.
10: Il flow latino del Miami.
9: Su Peter Pan, baby.
7: El Miami. Blu Latino.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Oletto. Il Pentagono taglia una brigata di combattimento in Europa da 4 a 3, 5.000 soldati statunitensi in meno e niente Tomahawk. La misura rientra nel programma America First, ma viene assicurato non comprometterà i piani di difesa dell'alleanza. I rapporti tra Pechino e Mosca stanno entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiori risultati e uno sviluppo più rapido, afferma il presidente cinese Xi Jinping, che ha ricevuto l'omologo russo Putin nel grande palazzo del popolo. L'operazione militare israeliana contro la Sumud flottiglia a 100 miglia da Gaza. 430 attivisti fermati e portati al porto di Ashdod, tra loro 29 italiani. Ciclismo: Filippo Ganna vince la decima tappa del Giro d'Italia, eguagliando Max per le vittorie nel cronometro della Corsa Rosa. Tennis: Alcaraz costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Il polso destro non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: più a destra, un po' più a destra.
1: Allora, allora dimmi se è così.
0: Adesso ci siamo.
1: Ma rimango qui tutto il tempo?
0: No, torna qui, mettilo fermo.
1: Allora, guarda che salta tutto di
0: nuovo. No, dai, speriamo di no. Adesso allora, dovrebbe andare. Allora, adesso
1: ho messo lo scotch.
0: Bravo.
1: Okay, dovrebbe...
0: Quello nero? Quello da pacchi?
1: No, quello là trasparente.
0: No, questo metti c'è... quello da pacchi. Quello marrone, quello che fa.
1: Mi faccio dare le graffette.
0: Quel rumore lì.
1: Mi faccio dare le graffette. Vabbè, aspetta. Graffettato.
0: Abbiamo graffettato l'antenna, funziona tutto. A posto, avete visto? 9:17 inizia la terza ora del The Remix Show.
1: Allora,
0: tutto bene quel che finisce quasi bene.
1: Sì, esatto. Però scusami un attimo, se questo è il primo intervento della ultima ora.
0: E allora, no, non me la mettiamo. Facciamo a tempo. Allora, direi di passare subito alle cose importanti. Allora, puoi scegliere la canzone 1 o la canzone 2. In base a quella che senti più tua. Per parlare di questa cosa.
1: La seconda.
0: La seconda?
1: Sì.
0: Che diventerà la numero uno. Oggi parliamo della.
2: Luna, non mostri solamente la tua parte.
1: In realtà, dell'altro lato della medaglia, in questo caso, ovvero del sole.
0: Sì.
1: Ok, c'è il sole e c'è la luna.
0: Il sole che verrà coperto.
1: Le due cose che ci influenzano di più. Ah. Allora, andiamo per step. Festa dell'uomo 2 agosto,
0: sì.
1: Manca pochissimo.
0: Ho anche segnato qualcosa che dobbiamo fare ad agosto, cioè tipo prima di iniziare la puntata fare un reel in cui beviamo il vino, perché è la festa del vino dell'uomo, di buon auspicio.
1: Cioè, non mi ricordo mai, perché mi pare che sia il primo di agosto che si beve, il 2 agosto invece è festa dell'uomo. Vabbè, comunque, il 2 agosto 2027 il cielo offrirà una delle eclissi totali di sole più spettacolari del secolo.
0: Non si ripeterà fino al 2183, saremo tutti morti nel 2183.
1: Allora, Putin ha detto che parlando col presidente della Cina là, che col trapianto di organi vivi,
0: vabbè,
1: per sempre.
0: Vabbè,
1: allora, durerà per ben 6 minuti e 23 secondi, molto più della media, grazie a una combinazione astronomica particolare. C'è da dire che questo, diciamo, la parte più spettacolare sarà visibile in maggior modo da Nord Africa, sud della Spagna, penisola arabica,
0: i Paesi Baschi, esatto.
1: Però comunque in Italia sarà parziale. E sarà a prescindere impressionante, dicono, dal 55% di copertura al nord fino a quasi il 100% a Lampedusa.
0: Ma non solo, ragaz, perché porterà anche dei benefici, dei problemi, delle cose che vi leggiamo tra pochissimo.
3: Attenzione, no.

0: 14, i banditi del pulito, che battuta pessima, sì, Clean Bandit, sì, vabbè, era vabbè. Real Love.
1: Luna, non mostri solamente la tua parte migliore.
2: Eclissi di luna? No, di sole, quella che avverrà il 2 agosto del 2027 sarà un'eclissi la più potente del secolo, così dicono. E, una cosa che ho cercato di trovare collegata appunto a questo tipo di fenomeno è gli effetti che ha sulle persone.
0: Attenzione!
2: Ci sono degli effetti non in questo caso legati all'astrologia, perché poi c'è tutto un mondo legato all'astrologia, ma degli effetti effettivamente naturali.
0: Beh, quello lo vedremo poi quando sarà quel weekend lì, perché secondo me sull'Astro Sexo Parade l'eclissi
2: esatto. Legati a effetti reali che accadono, intanto c'è un calo temporaneo della luminosità, una leve diminuzione della temperatura,
0: sì,
2: e poi variazione anche della percezione del tempo e dell'atmosfera, cioè diciamo che è un momento in cui, sai, ti unisce tutti quanti e un po' ti fa entrare in un altro, non so, con la testa in un altro mondo.
0: Sì.
2: Ok, cioè dove il sole è buio, capito? Una roba.
0: Beh, sarà sicuramente un momento in cui un po' tutti quanti si fermano per chi può, chi magari non
2: esattamente,
0: cioè, chi non sta operando un cuore, ecco, magari esatto, esce esatto, fuori, guarda sta
2: tu
0: cosa.
2: Tu la facevi quella cosa lì di uscire con il vetrino nero per guardarla?
0: No, la guardavo tra virgolette a occhio, un po' così, con la mano davanti, perché non c'avevo l'occhiale, quindi a occhio nudo, ma guardando, non guardando.
2: Io ricordo bene la prima volta che ho visto un'eclissi, pensa a te che strano come lo ricordi.
0: Mi
2: ricordo
0: in spiaggia.
2: Io invece eravamo tipo in riva, ma non del mare,
0: sì,
2: in riva alla laguna, mettiamola così, e mio papà mi diede questo vetrino che è tipo quello da saldatori, cioè quello,
0: sì,
2: che usano quelli che saldano, per guardare l'eclissi. Quindi mi mettevo là e c'erano un sacco di persone in strada che la volevano guardare. Cosa succede quando ci sono questi fenomeni che collegano tutti? Ovvero si ha una riduzione dello stress,
0: sì,
2: si ha un aumento del benessere percepito e il maggiore senso di connessione con l'ambiente, cioè della serie condividiamo tutti una cosa particolare
0: che succederà bello, solo fra altri 157 anni, quando saremo tutti morti.

0: 57 anni, quanti anni abbiamo? Circa 190, 180, 190. Va bene, vabbè, dai. Riusciamo a vederla un'altra volta, dai.
1: Allora, riusciamo. Non riusciamo, però riusciamo tra poco a telefonare a qualcuno che vive una giornata particolare con i servizi in camera, quindi se non l'avete ancora fatto,
0: 393-7366-240.
2: The Mix Show.
3: Sì, tutto bene.
4: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
13: La Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
15: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: On Radio Peter Pan.
10: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
14: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Forever Fun, Forever Young.

0: Ricordatevi sempre di guardare i tempi, quel cronometro su Mixer.
1: Ho già capito che la persona che stiamo per sentire al telefono è simpatica. Dobbiamo stare attenti a non parlare per 5 minuti.
2: E allora subito sigletta e via.
3: Servizio in camera
2: Daria, Daria, Daria. Ciao Daria.
4: Ciao!
2: Ciao Daria, intanto hai anche il nome che ha pure mia sorella, quindi non sei mia sorella, vero?
4: Bellissimo, no.
2: No, ok,
4: no,
2: perfetto. No. Allora, come stai Daria?
4: Tutto bene, un po' emozionata.
2: Dove ti abbiamo raggiunta questa mattina? Mentre eri in macchina, stavi andando verso il lavoro?
4: Sì, esatto, mi sono concessa una colazione con la mamma.
2: Brava, comincia bene la giornata. Che lavoro fai?
4: Perché ho un titolare splendido. E segreteria da un gommista.
2: Da un gommista, ok. In che zona, scusami?
4: Motta di Rivenza. Scusa, ho avuto un calo di voce. Tranquilla. Motta di Rivenza e 90 di Piave, mi alterno un po'.
2: Qual è la hit parade delle gomme che vanno di più?
1: No, non
2: le estive,
1: so.
2: Le estive. Daria, ci hanno detto di chiamarti perché, vabbè, l'oggetto della mail dice semplicemente compleanno amica speciale. Quindi ti chiediamo, compi gli anni oggi?
4: Sì, giusto.
2: Auguri! Con cosa hai fatto colazione al bar?
1: Ma questo mi interessa.
4: Con la treccia.
2: Alle noci.
4: E il macchiatone.
1: Alle noci? E non al cioccolato?
2: Il giorno del compleanno.
1: No, che figura. Che figura.
2: Torna indietro, rifalla.
1: Dedica Bella, che è arrivata per te, diceva: vorrei che la chiamaste perché ci conosciamo da tanti anni, è la mia testimone di nozze e causa tanti impegni personali miei e suoi facciamo veramente fatica a vederci, se non di sfuggita. Volevo dirle che lei rimane sempre nel mio cuore come amica, che se ha bisogno ci sono e che mi manca tanto la sua compagnia. Nonostante le difficoltà che ha avuto, c'è sempre tanta gente attorno a lei.
2: Molto bene.
1: Questa è la dedica inviata da Stefania. Le vuoi dire qualcosa?
4: Maledetta.
1: sta piangendo la Dario.
2: Cioè. La maledetta.
4: No,
2: maledetta.
4: Sono emozionata, non me l'aspettavo. Mi ha mandato un messaggio freddissimo stamattina, buon compleanno, e invece poi me l'ha fatta.
2: Ti ha fatto la sorpresa.
1: Brava.
4: Sì.
1: Brava la Stefi.
4: Adesso la chiamo subito.
1: Sì, sì.
4: Grazie mille, grazie. Mi rimane nel cuore anche lei, ovviamente. E niente, poi sono imbarazzata.
1: Tranquilla, tranquilla, è finita. La telefonata è finita, adesso ti lasciamo lavorare o fare le tue cose, chiamarla Stefania. Comunque, buon compleanno anche da noi di Radio Peter Pan. E ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Va bene, grazie.
2: Ciao Daria.
4: Buona giornata a tutti.
1: A presto, ciao.

0: Sì, amore. Dal 2024 sono passati 2 anni, ma è sempre molto bella questa canzone.
1: Sì, è vero, è vero. Oh. Suona sempre che è una meraviglia, ma adesso c'è l'ultimo servizio in camera del giorno.
2: Servizio in camera del
0: Maurizia, Maurizia, welcome.
3: Ciao.
0: Ciao, Maurizia, come stai?
3: Bene, voi?
0: Tutto bene. Che energia bene. Che c'hai? Che stai facendo oggi?
3: Ma sto facendo la spesa, la Coop, figurati.
1: Ma stai facendo una spesa particolare o è una spesa normale?
3: No, una spesa normale.
1: Ah, ok. Cosa hai già preso? Cosa c'è nel carrello?
3: Pesce.
0: Pesce? Che pesce?
3: Gamberetti. Mazzancolle, insomma, sì. Un po' così.
1: Ah, tutti
0: roba locale, da dove arriva? Hai guardato la provenienza?
3: sì, arriva dai Rivi Ferraresi.
0: Ah, ok. Dove siamo con te? Bologna? No, Ferrara?
3: Ferrara,
0: molto bene.
1: Da Frara. Allora, cara amica da Frara, ci hanno detto di chiamarti perché oggi è un giorno importante. E te lo ricordavi?
3: Sì, ma infatti mi stupisco che si sia ricordato.
0: Invece, vedi, hai
1: capaci,
0: capito?
1: Noi fidanzati siamo capaci di grandi sorprese. Allora, oggi sono 10 anni di fidanzamento, giusto?
3: Sì. Non fatemi ci ripensare perché...
1: Ma smettila, che c'è una dedica bellissima che dice: oggi sono 10 anni che stiamo assieme, 10 anni di forza, amore e lotta per la vita. Ti amo, vita mia, grazie per essere il mio cuore.
3: Addirittura, poi, mamma mia, ho dovuto aspettare 10 anni per una cosa del genere, però va bene.
1: Hai visto, è arrivata. Allora, tu sei Scody, giusto?
3: Sì.
1: E lui è Tuki.
3: Sì.
0: Qualcuno in famiglia c'ha il nome normale?
3: No,
0: nessuno.
3: Neanche i cani.
0: I cani come si chiamano? Dai, diciamo.
1: Luca. Luca e Matteo.
3: Bravo.
1: No, Maurizio, vuoi dire qualcosa a Tuki?
3: No, lo ringrazio. Poi lo ringrazio dal vivo, dai.
1: Cosa vuol dire? Cara Maurizia.
3: Tanto sicuramente vi sto ascoltando, ci starà solo. Perché è sempre. Cioè, lui mi tradisce solo con voi, quindi va bene.
1: Che lavoro fa? Che lavoro fa lui?
3: Allora.
1: Non se lo ricorda più.
3: Fa consegna, sì, fa il corriere.
1: Corriere, ok. Quindi sì, per forza, è una bella compagnia alla radio.
0: Tu sei la nostra ascoltatrice?
3: Ovvio.
0: Ah, ok, molto bene, sei stata contagiata anche te.
1: Brava Scody, ti lasciamo fare la spesa e ti mandiamo un abbraccio grandissimo,
3: buon compleanno. Un abbraccio.
0: Grazie a te.
1: Buon anniversario.
0: Buon anniversario, questo numero lo salviamo tra le ascoltatrici top della radio.
3: Sì, bravissimi.
1: Grande. Ciao Scody, a presto.
3: Un abbraccio, ciao.

0: dischi sembrano più belli in questo
1: programma.
0: Allora,
1: adesso dobbiamo mettere il 2000 Heroes. Per piacere, non spostare come prima l'antenna.
0: No, anzi, allora ascolta, mi sono fatto dare il nastro adesivo, quello là resistente. Quello. Ok. E vado a fissare l'antenna con questo.
1: Mi raccomando.
0: A dopo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: Buona. Bravissimo questo DJ Andrea De Luca.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravi anche quasi tutti voi, perché non avete dato nessuno spoiler a Edo, che stava in ansia per il finale di
0: Stai zitto.
2: No, ma tanto non devi più tornare in diretta.
0: No,
2: i messaggi di WhatsApp non li guardi più. Non scrivete su Instagram a Edo, va bene?
0: Ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: The Remix Show.
4: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie, grazie mille. No?
6: Grazie a
7: Peter Pan. Era la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock. 10 e 2, c'è la Generation.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono per

0: fare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
2: Carrefour. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

pomeriggio 2026, 7 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation, programma composto di diversi mattoncini che via via scopriremo. Oggi vorrei parlare di fine nella prima mezz'ora del programma. Certo, è strano di parlare di fine all'inizio di qualcosa, però ieri leggevo il post di un professore che ha iniziato a mettere il countdown della fine della scuola. Meno 12 ha scritto ieri, non ho fatto i conti, però suppongo che sia quasi giusto. Se pensi che siamo al 20 di maggio e fra 10 giorni finisce questo mese e poi è giugno, a giugno finiscono le scuole, quindi ci può stare che siano 12 giorni lavorativi e poi i prof hanno archiviato questo anno scolastico. Poi è mercoledì, metà settimana, se guardi laggiù in fondo lo vedi il fine settimana che si avvicina. Fine settimana, vedi un'altra cosa che finisce. Fine, che però è sempre un nuovo inizio. Ho trovato questo aforisma molto bello di Jean Didion che dice: le cose finiscono perché qualcosa di nuovo possa cominciare. Non si può riempire un bicchiere che è già pieno, cioè se è già pieno non puoi riempire.

sentirlo di più. Quindi basta, fine, non ci sta più altro. Possono finire anche le storie d'amore. E quindi ho rubato dall'archivio un disco di una coppia che era bellissima all'epoca. Si sono separati, ma sono rimasti amici. Elodie e Marracash, dal 2019 il loro disco, Margarita.

0: Acid, Shiva, Anna, il loro nuovo disco, Jupiter Pan, puntata di metà settimana della Generation, che se guardi in là vedi la fine di questa settimana. Di fine voglio parlare nella prima mezz'oretta della Generation, perché è un periodo, quello di maggio, nel quale finiscono tante cose, finiscono i campionati e guarda caso è un campionato...
1: Ha segnato l'Inter!
0: Dove l'Inter... finali di coppe!
1: Ha segnato l'Inter!
0: La Champions no, però intanto due trofei ce li abbiamo messi da parte. Non è mica l'unica cosa che è finita in questo periodo.

0: Grande Joe, anche tu presente. Quindi il 100% presenti stamattina.
1: Professionisti.
0: Siete grandi. Ciao Joe, un abbraccio a Giovannino.
1: Perché ieri c'è stata l'ultima puntata di questo percorso di 8 puntate, 9 puntate, ho perso il conto, di 3 uomini per 3 birri. Per festeggiare questo finale di percorso, invece di bere 3 birre abbiamo bevuto 3 gin tonic, quindi oggi forse la lingua va un po' per conto suo, però tanta felicità quando finisce qualcosa, un po' di amarezza perché dici caspita, era così bello, ci siamo divertiti. In questo caso finalmente è finito, torno a avere i martedì sera liberi, cioè bello, ci siamo abbiamo fatto casino. Potete recuperare le puntate su Twitch, su YouTube, su Spotify, se non avete mai visto che cos'è. Però c'era una regola principale: si bevono 3 bicchieri di qualcosa, bisogna finirli tutti. Però finita anche questa esperienza. Da qui domanda del cavolo con 2 Z: 393 736 6240. In questo periodo c'è qualcosa nella tua vita che è finito? Ma anche una cosa semplice, tipo, sai cosa? Ho finito i cereali nella dispensa, mannaggia.

0: Non puoi lasciarmi così.
1: Che belli Backstreet Boys che parlano in italiano. Comunque gli stranieri quando parlano in italiano. Di finali si parla, di fine, che poi è un nuovo inizio. C'è ad esempio il piccolo Logan. Senti patatino cosa ha finito lui.
2: Ciao, io sono Logan e ho finito i pinguini e la mia mamma non me li compra.
1: Brutta, brutta cattiva la mamma. Anche a me piacciono tanto i Kinder Pinguì. Sì, non si fa così, non si gioca con i sentimenti di un piccolo bimbo che voleva solo i Kinder Pinguì per fare la colazione e la merenda. Scusa. C'è Marco da Milano che scrive: la frase che hai citato prima mi calza a pennello. Quando finisce una storia ne inizia un'altra. È veramente quello che mi succede in questo periodo. Ho chiuso una storia di 25 anni di matrimonio, ne ho iniziata una un mese fa, una storia nuova molto più travolgente del mio matrimonio. Mi ha chiesto la frase così può metterla nel suo stato di WhatsApp e la frase è questa: le cose finiscono perché qualcosa di nuovo possa cominciare. Non si può riempire un bicchiere che è già pieno. Si lega anche al finale di Tre uomini per tre birri, chiaramente, perché non è che puoi riempire il bicchiere e farlo trasbordare.
3: Ciao Gio, io ieri ho finito La Voce ed ho finito Le vite extra disponibili a guardare partite del Monza.
1: Come è andato?
3: Speriamo che sia servito a qualcosa e che in finale giochino come sanno per portarci finalmente di nuovo in Serie A.
1: Grande, dai.
3: Ciao, ciao.
1: Finita La Voce per una buona causa. Te invece hai finito qualcosa?

0: Ma mi fa ancora molto ridere il vocalista di questa canzone che dice: adesso ho fatto un po' di casino, Alberto Blas Madonna, con tutto quell'entusiasmo lì, coinvolgente e travolgente. The Blas Madonna, Count on My Love. State ascoltando Radio Peter Pan e si parla di cose che finiscono, ma la fine è solo un nuovo inizio. E questo è un esempio magistrale, ce lo scrive il Marchi. Il 31 maggio la mia compagna al termine della gravidanza. Piccolo Marchi in arrivo. A parte congratulazioni, però questo è proprio l'emblema di qualcosa che finisce ed è un nuovo, impegnativo però soddisfacente inizio. In bocca al lupo. Tra poco torniamo. 393-7366-240 per aggiungere quella cosa che per te sta finendo o è appena finita. Poi c'è l'oroscopo e anche il GR sti cazzi.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
6: Perché se non dighi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicezia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
21: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
22: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
23: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
22: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
23: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
22: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
22: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Uè, che a un certo punto diceva Doggy Style. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Puntata di metà settimana che se ti metti in punta di piedi riesci a vederlo il fine settimana. Periodo nel quale finiscono tante cose. 20 maggio, 10 giorni è finito il mese. 12 giorni, 11 giorni scolastici ed è finito l'anno scolastico. Porca miseria. E poi un sacco di mesi di vacanza per bimbi e professori. Beati loro. Cose che finiscono è quello di cui si è parlato nella prima mezz'ora della Generation. Mettiamo un punto, dai.
1: Ciao Peter Pan!
2: Ciao.
1: Io avevo finito ieri lo zucchero e poi sono stata costretta ad andare al supermercato.
0: Vedi?
1: Perché io senza zucchero
0: è un casino.
1: Non bevo niente,
0: no,
1: sì, solo l'acqua. Vabbè, le bibite, ok. Ciao.
0: Però anche l'acqua con lo zucchero non è male. Buongiorno, buongiorno, è finito praticamente il mio percorso da papà chioccia. Il mio primogenito, 25enne, lascia il nido e va a vivere da solo. Sintomo di vecchiaia, spero di aver fatto un bel lavoro. Ma sicuro, guarda, se a 25 anni esce di casa significa che si era fatto due maroni così di stare con te. Quindi hai fatto un ottimo lavoro. Oppure lui che dice giusto ieri. Vedi qui base dramma. Sono stato lasciato dalla mia fidanzata. Lì poi ci vuole tempo per ripartire. Però alla fine, l'abbiamo detto, è anche un nuovo inizio. Poi qualcun altro dice: io ho finito la pazienza, non sei mica il solo. Io ho finito la ganja, alla grande, io ho finito.
3: Sì, ciao, io ho finito gli insulti da mandare a Fede. Ciao.
0: È già tanto che non ti abbia bloccato o ancora di nuovo archiviato. Invece vedi, sei ancora lì disponibile. Chiusa questa storia, fra un attimo vi faccio sentire la saggezza di Saturno e poi scopriamo i segni che van bene e quelli che no.
4: Peter Pan Generation.

0: Peter Pan, ultimi due messaggi veloci veloci sulle cose che finiscono. Vedi, le cose che finiscono possono essere anche ricordate come qualcosa di bello.
1: Ciao Peter Pan.
2: Ciao.
1: Per noi finisce un'era, perché il mister di mio figlio, che faceva gli esordienti quest'anno, ci saluta, va a proseguire il suo sogno e noi avremo un nuovo mister. Finisce
0: Vedi.
1: Davvero un'era bellissima. Sono sicura che inizierà un'altra altrettanto bella. In bocca al lupo a tutti.
0: Cioè, se pensa, se lei ha dedicato questo bel pensiero a un mister, pensa l'impronta che ha lasciato anche, no, a suo figlio e ai suoi figli. C'è Saturno, chiudiamo il discorso con lui.
3: E caro Giovanni, erroneamente si crede che la fine determini la chiusura di qualcosa, yeah, quando in realtà, capovolgendo il concetto, si scopre che l'inizio sia il principio di un percorso che si è già concluso per effetto di quanto in origine è nato.
0: Tutto chiaro, non serve che lo spieghi, vero? Segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, quindi hanno un metà settimana agevolato, sono svariati. Addirittura sei, così tanti. Il toro va bene. I gemelli. Il cancro. Anche noi della Vergine. Lo scorpione. Il sagittario. Questa era la callellata di quelli salvi.
4: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Gli altri non citati, appunto, pronti a soffrire di nuovo. Rullo di tamburi, i due segni principali di giornata li elenchiamo adesso. Ci sono i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col botto in pagella. Oggi i migliori sono quelli dei pesci. Pogacar viaggia con la bici, Jules Verne viaggia con la mongolfiera, E.T. viaggia con l'astronave, la strega viaggia con la scopa e Babbo Natale viaggia con la slitta e le renne. Anche tu viaggi, ma con la mente, e ti crei scenari in cui sei padrone di un mondo dove hai sempre ragione e nessuno ti contraddice. I più fighi quindi, quelli dei pesci.
4: Un ottimo lavoro.
0: Ma mega.
4: E non...
0: Bravissimi.
4: Applaudo con ironia.
0: Peggiori oggi, quelli del Capricorno.
5: Oddio! Sì. No! Dio, ti prego, no!
0: Sì.
5: No! No!
0: Vabbè, oh.
5: No!
0: Capricorno male.

0: che quelli dei pesci siano i migliori oggi o i miei seri dubbi. Sto andando in pronto soccorso a farmi le lastre a una caviglia per una caduta in moto, quindi
1: alla grande.
0: Dubito fortemente che sia questo.
1: Ma metti che adesso vai in ospedale e trovi l'infermiera che ti fa innamorare, quindi poi ti cambia tutta la vita, sai mai?
2: GR sti cazzi.
1: La Peter Pan Generation è arrivata già al punto del GR sti cazzi.
3: E sti cazzi?
1: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore, si parte da TGCom 24 che ha preso, grabbato dal web delle foto. Elodie e Francesca in Giappone spuntano nuove foto sensuali.
3: E sti cazzi?
1: E da dove sono spuntate? Come i funghi nascono di notte. La stampa Sharon Stone a Cannes dichiara: mettete giù quei fottuti cellulari e abbracciatevi.
3: E sti cazzi?
1: Concetto

0: annunciano lo scioglimento dopo 30 anni.
1: E sti cazzi?
0: Saranno 30 anni che non facevano più niente, però intanto si sono sciolti, anche se solitamente è il ghiaccio che si scioglie e diventa acqua, l'acqua è già sciolta. A Huffington Post, Elon Musk è andato fuori di testa per Elena di Troia di Christopher Nolan.
1: E sti cazzi?
0: Che già quello è fuori di testa di suo. Se poi ripensi alla storia di Elena di Troia, causa un sacco di guerre e tragedie. Dal Today trovano una rana nella busta dell'insalata, era viva, l'abbiamo liberata.
1: E sti cazzi?
0: Tutto bene quel che finisce bene, significa comunque che l'insalata era fresca. Dal Fatto Quotidiano, ecco il letto più grande del mondo dove si può dormire, l'abbiamo progettato così perché in futuro gli umani saranno sempre più alti.
1: E sti cazzi?
0: Va bene tutto, ma un letto di 7 metri, signori. ADN Kronos, esorcismi fai da te con l'intelligenza artificiale, il nuovo fenomeno che spaventa la chiesa, certo.
1: E sti cazzi?
0: L'egemonia della credenza popolare, vuole averla ancora la chiesa. Wired Italia, chiudiamo con questa. Le api hanno superato l'ennesimo test di matematica dimostrando che sanno anche contare.
1: E sti cazzi?
0: Questa è molto bella perché hanno insegnato le api anche a fare la percentuale. La percentuale.

0: Jenny Jupiter Pan. Chiudiamo l'ora con lui che cerca di fare una parodia di Saturno. Però
1: devo dire in tutta onestà, di ciò che ha detto Saturno non ho capito assolutamente e probabilmente sono rimasto su Marte con metà del discorso. Ma buongiorno Joe. Ciao Joe, grande Joe.
0: Non ci vuole, cioè, troppo intelletto, è tutto chiaro quello che spiega lui. Molto più semplice di quello che dice Emma Rossato. Lì ci vuole uno scienziato per capirlo. Ci sei, Emma?
2: Ci sono.
0: Alla grande, fra poco seconda ora insieme.
3: Vero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: Le 11:02.
0: Anche tre.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Che bello qui. La natura.
19: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo.
20: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
21: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
20: Ali migliora la vita.
16: Peter Pan, meteo.
22: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Ci attende una giornata odierna con gli ultimi temporali in alcune aree del nord Italia, principalmente Alpi, Prealpi di nord-est, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, meglio altrove. Poi da giovedì, in vista del weekend, anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una seconda parte di settimana più soleggiata, stabile, soprattutto con netto aumento delle temperature. Un weekend da

0: No, c'è bel tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.

0: Dialog, Bruno Martini, Ziba, Hear Me Now. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Io sono già arrivata, Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Emma, come stai?
1: Tutto bene,
0: te? A posto?
1: A posto.
0: Ma guarda, ieri sera ultima puntata di Tre Uomini per Tre Birri, quindi poi adesso torno a avere i martedì sera liberi.
1: Ah, beh, bene.
0: Cercherò di mantenere la tradizione di bere la birra il martedì sera.
1: Magari evitiamo così tante birre, perché non fa neanche bene alla salute, però.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Che invece ieri avete bevuto il gin tonic.
0: Sì, allora ieri sera, dato che era l'ultima puntata, abbiamo bevuto il gin tonic, però mi sembra di essere ancora molto sereno e rilassato.
1: Sì.
0: Oggi però giornata nella quale si beve solo bicchiere d'acqua. Adesso vado a un bar e gli dico: signor barista,

0: dà un po' di acqua del rubinetto che tanto è gratis?
1: Ma sai che il barista può dirti di no? Perché lo sancisce.
0: La sancisce?
1: La Cassazione.
0: Allora è successo questo. Notizia riportata dal Mattino di Padova. Scusi, mi dà un bicchiere d'acqua di rubinetto? Il barista può dire no. Lo sancisce la Cassazione. Fondamentalmente c'è sta cosa. Io sono d'accordo con la Cassazione, perché il barista te la vende l'acqua.
1: Ma smettila.
0: Fa parte del suo lavoro. È una delle sue mansioni. Sì. Ce l'ha nel frigo. Ce l'ha anche a temperatura ambiente. Puoi anche scegliere naturale, gasata.
1: Ma dell'acqua di rubinetto è diversa dall'acqua in bottiglia.
0: È come se tu vai, che ne so, in un negozio di hamburger.
1: No.
0: Che dici, guarda, voglio un hamburger. Mi dà un pezzettino di pane.
1: Vabbè, ma puoi chiedere. No, però.
0: Quello
1: tipo...
0: fa parte del coperto.
1: Ma è come quando vai a mangiare in un'hamburgeria un panino e gli chiedi della salsa maionese, te la danno in omaggio.
0: Non è vero, da qualche parte da qualche parte la paghi.
1: Perché hanno le manine corte.
0: Bicchiere d'acqua al gratis, il rubinetto. Gratis, sì oppure no, non ditecelo, tanto non vi leggiamo.
1: No.
2: Attenzione, non

0: iniziato parlando di acqua, cioè quella roba lì che entri in un bar senza consumare, eh? Cioè non è che entri lì, consumi, bevi,
1: no, vabbè,
0: un caffè,
1: okay, ma
0: cioè
1: non...
0: se prendi un caffè ti accompagnano un bicchiere d'acqua, è sì, una cosa carina,
1: ok, però entrare messa così, entrare in un bar e chiedere solamente un bicchiere d'acqua di rubinetto, prendi, vai via, non è bello,
0: vero?
1: Ok, però non è questa la situazione,
0: no, è proprio questa, cioè è in quel caso che la Cassazione ha stabilito che il barista può rifiutarsi. Poi tanti ascoltatori, è una roba che io non mi aspettavo, hanno detto: ma scusa, se il barista ti dice di no al bicchiere d'acqua così del rubinetto, allora vai nel bagno del bar e bevi l'acqua del rubinetto.
1: Vabbè, è sempre acqua, è sempre acqua del rubinetto.
0: Ma io sono schizzinosa.
1: Ma è sempre quella, non cambia assolutamente niente. Infatti noi a casa beviamo l'acqua di rubinetto.
0: Sì, no, a casa sì, nel bagno di qualcuno che non conosco, anche come lo pulisce, cose del genere.
1: Ma cosa c'entra l'acqua? Ma l'acqua mica la deve pulire.
0: Ma ci sono tutte le rotture, ovviamente, magari qualcuno ha pisciato su quel lavandino.
1: Ma l'acqua scende dal bocchettone, mica dal lavandino.
0: Che ne sai che uno prima di te... Guarda, questa è la mia paranoia più grande. Che ne sai che uno prima di te non è entrato, e a parte quelli che effettivamente bevono l'acqua del rubinetto, quindi magari ci appoggiano la bocca sul rubinetto.
1: No, vabbè, quello non l'appoggi la bocca.
0: Vabbè, te non l'appoggi. È come te fai la pipì dentro il buco. C'è tanta gente che la pipì la sparpaglia in giro per il bagno.
1: Scusami, tu quindi vuoi dirmi che per esempio l'acqua delle fontane non la bevi?
0: Delle fontanelle? Quando ero piccolo.
1: E adesso?
0: E adesso sono diventato un vecchio. Non la bevo più. Perché la gente appoggia la bocca sul rubinetto.
1: Oh, la nonna dice sempre: sono anticorpi. Smettila. Dopo ovvio che esce il Covid, che esce l'antivirus.
0: Appunto, voi vi fidate adesso col Covid e l'antivirus. Fidate questa roba qua, dai.

0: che fa schifo, Cioè, tu hai mai guardato il filtro dei rubinetti quando vai tipo nei bar così?
1: Ma quante cose che allora dovresti guardare prima di mangiare, prima di bere?
0: A voglia, io lo faccio in continuazione. Mi hanno dato due occhi, li utilizzo per guardare se il rubinetto fa schifo.
1: Ma per esempio, se tu vai al bar, ti fidi ciecamente che quel bicchiere l'abbiano pulito bene bene oppure semplicemente abbiano fatto con uno straccio così?
0: Beh, lo guardi, dai.
1: Ma che vuol dire? Ma non lo sai.
0: Vede.
1: Ma come?
0: Comunque
1: non sai
0: fidi.
1: Se hanno, se il cuoco ha tagliato gli ingredienti con le mani sporche oppure le mani pulite.
0: Ah, probabilmente quello l'ha fatto, però
1: allora,
0: se posso scegliere di non appoggiare la bocca dove l'hanno messa 64.000 cristiani è meglio, dai.
1: Gio, ti scrivono perfino loro: Madonna che pussi che sei, Gio, è più uomo Emma.
0: Vabbè, quindi, nel 2026 uno può essere fighetta, cioè non c'è più quella roba lì di discriminazione.
1: Dai,
0: e comunque io non ho mica paura di andare sulle montagne russe, va bene, quindi non sono un cacasotto. Neanche quella nuova montagna russa che hanno fatto in Texas, anzi vorrei andare a farla. Si chiama
1: Tormenta.
0: Emma, Six Flags Over Texas, il parco di divertimenti dove c'è. E la montagna russa invece hai detto che si chiama
1: Tormenta Rampaging Run.
0: Cioè fondamentalmente è la più lunga in assoluto al mondo. Sarà perché non hanno ancora finito di costruire, 1200 metri. La discesa più importante al mondo, scendi di 94 metri.
1: Beh, è in verticale di 95 gradi per 87 metri.
0: Se vai giù di 95 gradi significa che non solo vai giù dritto, ma vai anche un po' all'indietro, quindi sei anche catapultato in avanti.
1: Capì?
0: Quella non c'ha
1: bello,
0: mica paura
1: bello
0: di farlo. Hanno fatto un rendering, cioè la prima discesa che è bella, la parte più bella è proprio la prima discesa nelle montagne russe.
1: Hanno fatto un video virtuale. Tanto di urla.
0: Qua scendi, scendi, attenta. Sta per partire.
1: Pronti?
0: E c'ha quelli che urlano prima, guarda. Quelli che urlano prima della discesa, bocciati. Quelli sì che sono delle fighette. Cazzo, urli prima.
1: Lo sarai te sicuramente.
0: Cazzo, urli prima.
1: Ah, sì, sì.
0: Senti qua che bel disco, anno 1998. E5, Everybody Get Up.

0: Leone, fra Milky, Just The Way You Are e gli Stardust, Music Sounds Better With You. Suonano molto bene insieme, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation, si parlava della montagna russa in Texas, che sarà quella più lunga in assoluto al mondo.
1: Si chiamerà Tormenta.
0: La discesa più pazza in assoluto.
1: I 97 metri con un'angolazione di
0: 95 gradi, quindi vai anche un po' a testa in giù. C'è una mamma che ha fatto però quella di Star Wars a Disneyland Paris.
1: Sì.
0: Che è bellissima.
1: Bellissima.
0: È tutta
1: me
0: in chiuso,
1: ricordo.
2: Ragazzi, io alle montagne russe di Disneyland Parigi, sì, io e mia figlia di 7 anni abbiamo fatto 3 giri. Bellissimo, divertentissimo. Mia moglie è venuta con noi solamente il primo giro. Mm-hmm. Alla fine del primo giro, tempo di scendere le scale, giardinetto.
1: No.
2: Ha vomitato, no. Si è messa lì a sedere ed è stata ferma lì aspettando che sua figlia fosse abbastanza contenta,
0: dai, mamma,
2: di averne fatti altri 2 giri dopo, perché avrebbe girato ancora ma non ce la faceva più.
0: Comunque bello.
2: Quei tempi.
0: Cioè sono situazioni nelle quali tua mamma può anche morire ma tu continui a fare
1: andare,
0: il giro in giornata.
1: Beh,
0: ancora
1: una cosa che odiavo, che mio papà amava, mi portava sempre, erano le tazze.
0: Beh, bellissimo lì,
1: mamma mia, lì
0: vomito garantito.
1: Lì sì,
0: ma
1: era...
0: certo.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
3: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAIG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
11: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: On Radio Peter Pan.
13: Ogni venerdì alle 21 Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
14: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta, sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
15: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Correva l'anno 2011, Federico Scavo, Andrea Guzzoletti, Strump. Perché io all'inizio lo leggevo Strump, però ascoltando un'intervista di Federico Scavo, lui la pronuncia Strump.
0: Ma come Strunz? Più o meno.
1: A questo punto gli parte durante il disco.
0: Ah, ok, così.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation. Io sono Joe, lei è Marossato.
0: Sono
1: abbiamo
0: io.
1: Parlato la scorsa mezz'ora un po' dell'acqua del rubinetto dei bar.
0: Che Joe, a quanto pare, abbiamo scoperto essere una fighettina.
1: Quello dei bagni no. Però non sono una fighettina quando si parla di montagne russe. Abbiamo parlato della montagna russa che sarà costruita in Texas, la più lunga, la più incredibile, la più adrenalinica del mondo. E sarebbe tanto bello una volta nella vita provarla.
0: Bello, sì, sì, ma ti lascerà. Ma quando vogliono fare il collaudo,
1: sì,
0: io dico, c'è una persona che si offre.
1: Io, bellissimo, Joe. Non vedo l'ora. Però vedi, ne abbiamo tanti anche in Italia, di parchi divertimento, un sacco di montagne russe belle, accessibili. Però da qui abbiamo detto, possiamo pensare a un dilemma legato ai parchi divertimento? E Emma ha detto, certo, ci penso io. E torniamo a parlare di cibo.
0: Ma sì.
1: Cioè, si scollega.
0: Perché
1: però
0: questa mattina ero già arrivata con un dilemma. Gio ha detto, ma no, il cibo lo facciamo venerdì.
1: E infatti oggi torniamo a parlare di cibo, perché quando vai al parco divertimento ti si apre questa doppia possibilità. E il dilemma ti chiede di scegliere una di queste due.
0: Ed eliminarne un'altra. Quindi quando sei nei parchi divertimento, tu prediligi i pranzi a sacco, quindi i panini che ti porti da casa, oppure il pranzo nel ristorante del parco?
1: Che poi se pranzo a sacco può essere anche l'insalata di riso, eh?
0: Vabbè, sì, certo, la pasta fredda.
1: Oh, la pasta è buonissima.
0: Però diciamo che i ristoranti dei parchi,
1: costano. 393-736-6240, cosa elimini fra?
0: Il pranzo al sacco oppure il pranzo nel ristorante del parco divertimenti?
1: Ditecelo!
2: Peter Pan!

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: In un mondo senza Bad Bunny, impossibile. Eo, su Peter Pan nella Generation è arrivato il momento del dilemma. Abbiamo parlato di parchi divertimento ed Emma la prima cosa che pensa quando immagina una gita al parco divertimento è mangiare.
2: È il cibo, sempre. Emma pensa al cibo sempre, dovete sapere questa cosa.
1: E quindi?
2: E quindi la domanda è: pranzo al sacco oppure il pranzo nel ristorante del parco?
1: Te hai detto che elimini il pranzo al ristorante del parco e ti tieni il pranzo al sacco.
2: Ma sì, perché è anche un bel ricordo di infanzia.
1: Nello specifico pranzo a sacco tuo comprende?
2: Ma allora, o i panini mi piacevano tantissimo con mozzarella, insalata e pomodoro, mamma che buoni, oppure la pasta fredda.
1: Pasta fredda è sempre eccezionale, un'ottima
2: scelta. Con pomodorino e mozzarella.
1: Io con la vecchiaia devo dire che il pranzo nel ristorante del parco è sempre un'ottima scelta, anche perché non hai sta rottura di maroni
2: qua.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Allora, io nei parchi di divertimento elimino il pranzo a sacco, portarmi dietro borse, robe, mi sta sempre su un po' sui maroni, quindi evito. E tra l'altro quando si va per parchi mangiamo leggeri.
1: Perché sennò poi sbocchi. Lui va avanti e racconta anche un sacco di cose in tutti i parchi che ha visitato. Però la rottura di maroni, di portarsi dietro borse e borsette...
2: Ma tanto alla fine comunque lo zaino te lo porti per mettere il cambio, per mettere... No, no, niente.
1: Oh, lasci in macchina.
2: Lei scrive il pranzo nei parchi a divertimento perché uno costano tanto, due ti tocca fare file assurde e sprechi tempo per poi che puoi usare nelle giostre.
1: Ci sta, è vero che c'è sempre tanta coda pure lì. 393-7366-240, quale elimini fra?
2: Il pranzo al sacco oppure il pranzo nel ristorante del parco?

0: Marrakesh, volevo capire quanto contano i soldi se vai a un parco divertimenti e poi devi mangiarci lì, devi portarti una carretta.
1: Un po' di soldi devi portarteli.
0: Una valigia coi contanti.
1: Diciamo che adesso costa sia molto molto molto l'ingresso che anche mangiare dentro.
0: Che poi lo stesso discorso lo fa anche Cristina, cioè lei rapporta il discorso di mangiare al parco divertimento o l'andare in spiaggia. Anche lì si apre la stessa possibilità, pranzo al sacco, il pranzo al Lido.
1: Al chioschetto. Sì.
0: Poi ci sono un po' di opinioni, ad esempio lei che dice:
2: allora io elimino assolutamente il pranzo al ristorante nel parco divertimenti, a parte che non ci vado, ma sono cresciuta con i picnic,
1: e
2: fatto tanti pranzi al sacco.
0: Ma quanto bello era il picnic?
1: Mamma mia, il picnic, ma noi li facciamo ancora,
0: davvero?
1: Noi organizziamo con la famiglia e ci troviamo e facciamo questi picnic enormi.
0: È carino, è che sai cosa, a un certo punto quando ci sono quei giorni di festa, quando è che lo fai il picnic? 25 aprile, 1 maggio, quei giorni
1: ma
0: lì.
1: In generale nei weekend anche.
0: Solo che poi diventi grande e inizi a fare le grigliate in quei giorni e mangi tutto il giorno. Picnic bello perché quello che c'è pronto mangi, poi
1: ognuno
0: il resto
1: porta,
0: basta.
1: Ognuno porta da sé, c'è chi porta il riso freddo, chi porta l'insalata russa.
0: C'è anche quel messaggio lì di una mamma o di un papà che scrive:
1: noi pranziamo sempre nel ristorante a tema che la figlia diventa matta per mangiare quei personaggi in giro che passano e fanno le foto scambiando anche due chiacchiere con i bimbi.
0: Quello fa la differenza, perché sei lì, mangi con prezzemolo. Prezzemolo, vuoi una birra?
1: I miei non me lo permettevano.
0: La birra che beve.

0: Pensa che ci ho messo un'ora a capire perché mentre andava sta canzone ti facevi il segno della croce. Poi ho capito che si chiama New Religion.
1: Mamma mia!
0: Era la coreografia!
1: Ti è piaciuta? Era tempo,
0: ballerina.
1: My New Religion, capito?
0: Grandissima! Sei una TikToker nata! Il discorso pranzo al sacco, pranzo nel ristorante del parco divertimenti, alla fine si può concludere col ragionamento che fa Alberto.
2: C'è chi può e chi non può. Io non può.
0: Allora ci portiamo così i paninetti.
1: Basta, e allora sai cosa si fa?
0: Che si fa?
1: Apriamo la sala giochi.
0: Sì, dopo la pubblicità però.
3: Pira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 in punto.
0: Ci sono le news.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza. Così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Israele blocca le barche della flottiglia pro Gaza, tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non
15: sì, ma la nostra qualità.
17: No, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
17: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Grazie ad Abbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
21: Ops.
22: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia. È il suo

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Correva l'anno 2015, Nicky Jam e Travis Uras. Abbiamo scoperto che significa...
2: Che significa monellerie.
1: Birichini. Terza ora della Generation. Bimbi, ce la sala giochi. Bye.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
4: Oh, you can listen. Start.
1: La sala giochi del mercoledì apre le porte con le sue lucine, i suoi colori, i suoi suonini, ma soprattutto le sue prove infide da affrontare, da sconfiggere come i guerrieri medievali a spada tratta, senza paura, senza indugio, solo con l'energia e la forza che trovi dentro te stesso.
2: Voi dovreste vedere la faccia che faccio io ogni giorno quando Gio trova le mille descrizioni per questa sala giochi.
1: Ciao computerone!
5: Ciao Gio!
1: È fantastico!
2: Sì.
1: Sto bellissimo!
2: Bello, bello!
1: Che ticket assegniamo oggi?
2: Numero 6.
1: Già.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5? Con che gioco?
2: 5.
6: Sì o no.
1: Il gioco del sì o no funziona così.
2: Il computerone in questi giorni ha pensato a un personaggio famoso.
1: Sì.
2: Ora Johnny porrà delle domande e lui risponderà solamente con un sì. Sì, con un sì.
6: No.
2: Aspetta, e con un no. Oggi...
1: In base agli indizi che sentite, cercate di capire chi è. 393-736-6240.
3: Facciamo che mi dici
6: sì o no.
3: E io indovino.
6: Sì o no.
1: Vai. Computerone, computerone, ma è donna?
6: No.
1: È italiano?
6: No.
1: È europeo?
6: No.
1: È americano?
6: Sì.
1: Statunitense?
6: Sì.
1: Ha più di 40 anni?
6: Sì.
1: Più di 50?
6: Sì.
1: Più di 60?
6: Sì.
1: Più di 70?
6: No.
1: Ok, personaggio del cinema?
6: No.
1: Dello sport?
6: No.
1: Della musica?
6: Sì.
1: Ha canzoni uscite da poco?
6: No.
1: È in giro in tour?
6: No.
1: Si è ritirato?
6: Sì. No.
1: Beh sì, no, cosa vuol dire? È vivo?
6: No.
1: Ah, che figura, famosissimo negli anni 80.
6: Sì.
1: Ok, quello del quale è uscito il biopic al cinema lo scorso 22 aprile.
6: Sì, sì.
1: Allora lo so.
7: E allora
2: dai.
1: Lì fra poco soluzione vincitore o vincitrice.
8: Attenzione.

0: sono i Bowser con Magnetic. Super Pan, terza ora della Generation, si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 5.
0: Facendo due conti, sì, era proprio il numero 5, anche se all'inizio avevi detto il 6.
1: Dopo il 4 viene il 5. Ma alcune volte mi sbaglio, dico dopo il 4 viene il 6.
0: Può essere.
1: Eh sì,
0: comunque,
1: alcune volte
0: se
1: succede.
0: Conti solo i numeri pari. 10 ticket ogni settimana, 10 di voi possono contendersi poi i gadget di Peter Pan nel sorteggio che si fa lunedì alle 12.05 circa. Chi vince un ticket e poi viene estratto ha vinto, gli altri intanto onore e gloria.
1: Sì, cazzi.
0: Gioco che assegnava il ticket era quello del sì o no. C'era il computerone che ha pensato questo personaggio. Abbiamo capito che cosa di questo personaggio?
1: Che è uomo, che è americano, statunitense.
0: Sì.
1: Ha più di 60 anni.
0: Tra i 60 e i 70 li avrebbe, perché poi abbiamo scoperto che non è vivo.
1: No, non è vivo, è nel mondo della musica, non fa canzoni da un po'.
0: È chiaro, perché non c'è da un po'.
1: È morto.
0: Però è uscito un biopic al cinema, che sono quei film con la biografia di questo personaggio, da poco, il 22 aprile. E tanti l'hanno anche visto, qualcuno l'ha apprezzato, qualcuno no, ma tant'è. Chi era?
2: Trump.
0: Non era Trump. Poi
1: Ozzy Osbourne.
0: Dei Black Sabbath non era. Poi
3: Bruce Springsteen.
0: Il boss è ancora vivo, si sarà toccato i maroni. George Michael non era.
1: Michael Gesso?
0: Michael Gesso non era. Abbiamo visto di quelle scritte, ma Michael scritto nel peggior dei modi.
1: Nico, come Nickel era scritto? Poi
3: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury è uscito da un pezzo il biopic.
3: Bello. Bowie.
0: David Bowie, il duo
1: Elvis,
0: bianco.
1: Elvis, basta, ci
0: Elvis,
1: troviamo
0: anche
1: Elvis.
0: Lui è morto da un pezzo. In realtà il personaggio era
3: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 5, farà parte anche lui dell'estrazione di lunedì prossimo. Intanto onore e gloria in questo mercoledì a
1: Federico Zanon.
0: Bravo Fede. Grande Fede, you win. Radio.

0: Sabrina Carpenter. State ascoltando Radio Peter Pan. Il loro nuovo disco si chiama Bring Your Love. Porta il tuo amore, portalo in giro per le strade, riempiamo sto mondo di amore.
1: Oppure portalo agli eventi di Radio Peter Pan.
0: Ah beh, lì se ne fa tanto di amore.
2: Sì. Radio Peter Pan.
0: Next event. C'è anche qualcuno lo fa con se stesso agli eventi di Peter Pan,
1: no.
0: L'amore. Tanti però l'hanno trovato. Ad esempio, puoi trovare l'amore questo venerdì alla Peristore del Prostore di Legnaro in provincia di Padova dalle 17 alle 20 con il nostro DJ set. Lì trovi i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione. Per consigli, offerte e i migliori marchi. L'aperitivo sarà con Andrea Nordio e Andrea De Luca, due esperti di aperitivo.
1: Mentre sabato 23 maggio c'è Corivo Rivo a Paese a Treviso. La corsa non competitiva dalle 17 ai campi di rugby di Paese.
0: Non competitiva già dal nome, cioè lo traduco per quelli che magari sono in Friuli, in Emilia, in Lombardia, che non sanno cosa vuol dire Corivo Rivo. Quando arrivo arrivo.
1: È come
0: il Natale, quando arriva arriva.
1: Animazione prepartenza e poi all'arrivo pasta party per tutti e dalle 21 l'after party. Le iscrizioni sono aperte su corivorivo.org.
0: Lì ci saranno Marco Baxo e Alice Fassina a fare un po' di casino, quindi l'animazione con Radio Peter Pan non manca. Tutti gli appuntamenti dove li trovi?
1: Sul nostro sito peterpan.it oppure sull'applicazione Radio Peter Pan, sempre sezione eventi.
2: Peter Pan.

0: della Generation, sarà meraviglioso.
1: Meraviglioso!
2: È meraviglioso!
0: Perché poi noi si va a mangiare.
3: Dio, che brutto questo jingle.
0: No, è meraviglioso. Era da Lego Movie.
3: È veramente tanto brutto.
0: È bellissimo, è una cringiata di quelle belle. Ah. Tra poco, spicchiettino finale della Generation, che riassume forse tante cose belle. La musica degli anni 2000, del 2000 Heroes in console c'è
3: Andrea De Luca.
0: E poi un altro ticket della sala giochi. Il numero...
3: Questa volta il numero 6.
0: Questa volta davvero.
3: Oh, no, sì.
0: E noi il 5
3: abbiamo
0: andiamo appena
3: dato. No, dai, sì, diamo
0: che
3: il
0: 6. Ne diamo 2 di 5 questa settimana.
3: Mi piace il numero 5.
0: E se poi estraiamo il 6 che non abbiamo assegnato è un casino.
3: Lo vinco io.
0: Ah sì?
3: Sì.
4: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
18: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
19: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: On Radio Peter Pan.
5: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
6: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
14: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
6: Mo bravo.
15: Una sequela di negatività.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Forever Fun, Forever Young.
25: Ci fu un'idea.
26: 2000 Heroes.
27: Un gruppo di persone straordinarie.
26: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
28: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Viaggione garantito con Andrea De Luca. Dal 2014 Gregor Salto, para você.
3: Al 2018 con Tiesto, Grapevine.
2: A chiudere dal 2017 Michael Fenner, ba ba ba ba. Che testo.
4: Thank you.
2: Grande Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale di questa puntata della Peter Pan Generation, dove può accadere veramente di tutto cosa.
3: Stavo per il 2008. Non visto che ho avuto difficoltà nel 2010.
2: È l'ora nella quale ti si intreccia la lingua, anche perché vorresti solo metterti lì al tavolo, mangiare qualcosa, riprendere delle energie e ripartire per un pomeriggio ricco di avventure. Avventure come quelle che vive quotidianamente il Dome.
3: Senti qui.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora, oggi ho bisogno di un consiglio di nuovo da Pollice Verde.
2: Vai.
5: Allora, ho le nostre tre orchidee, Rosetta, Giallina e Arancina, che hanno un problema, cioè, allora, Rosetta è diventato un albero, quindi un metro e mezzo. Giallina sta facendo milioni di fiori.
2: Bello.
5: E invece Rosetta, no, Rosetta, l'altra, Arancina.
2: Arancina
5: mi sembra di plastica, Gio. Secondo me ci hanno venuto un'idea di plastica.
2: Oh, è male che va. Comunque, hai tre piante che vanno muori alla grande. Una che è diventata un albero, l'altra che fa fiori, a manetta, beato te.
3: E le mie muoiono e basta.
2: Crepano. Computerone, sei ancora lì.
3: Vedi.
2: E allora giochiamo per assegnare il ticket numero 6 col gioco
1: B-I-N.
2: Come funziona?
3: Ci sarà una canzone che a tratti rallenta, a tratti diventa più veloce. Voi dovete identificarla e dirci l'artista e la canzone.
2: E il titolo.
3: Il titolo.
2: La canzone.
3: Oh,
2: 393-736-6240, titolo artista di questa canzone. Vince come sempre più veloce.
1: Oggi parleremo del ritmo.
2: BPM.
5: Oh mamma.
1: BPM.
5: Oh mamma.
1: BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
6: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
1: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
2: Dai, non è difficile, no. Come dice. Fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice.

0: State ascoltando Radio Peter Pan e si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 6
0: con il gioco
1: BPM.
0: Una canzone accelerata e rallentata. In realtà all'inizio il gioco è spiegato da un esperto di musica che parla del tempo, può essere accelerato o rallentato ed è quello che facciamo con le canzoni. Però alla fine c'è anche una promessa alla fine di questo gioco, che nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo. E Leonardo ha mandato una domanda e dice: Gio, ma quando è che impariamo a leggerlo sto pentagramma completo?
1: La lezione successiva costa, costa 500 euro al secondo.
0: Anche perché se facessimo un gioco nel quale ti dico: oh, fammi lo spartito di questa canzone che ti faccio sentire, sarebbe un po' complicato.
1: Bello. Potremmo farlo.
0: Solfeggio do re mi. C'era una canzone accelerata e rallentata. A un certo punto sentivi però che c'era un indizio predominante, sì. Quello che faceva
1: E non sono le tartarughe che si accoppiano.
0: Che cos'era?
1: I Follow Rivers.
0: Sì, ma di chi? Devi dircelo, se no
1: senti,
0: non vale.
2: Lick lì, I Follow You.
0: No, per no. Una parola hai sbagliato. Non è I Follow You.
1: Oppure?
3: Gala.
0: No, non era Gala. Poi chi c'è?
1: Lui.
4: Ciao Radio Peter Pan.
1: Ciao.
4: È I Follow Rivers la canzone.
1: Sì. Ma ci manca
0: ma
1: di chi?
0: Ma ci manca di chi?
1: Senti.
0: Lui magari lo dice.
5: Follow the river. Lì.
0: Ma anche follow the river.
1: River
0: sbagliato.
1: Non è quello.
0: Soluzione: prima ti faccio sentire come suonava.
1: Senti.

0: è quella di Lick Lee, I Fall Rivers, tra l'altro nel remix di The Magician, perché l'originale è una lagna clamorosa. Lui dà la soluzione?
1: Sì, sentilo qui.
2: Vincitrice.
3: I Fall Rivers.
0: Sending.
3: Licky Lee,
0: bravissimo.
1: Ha avuto un momento di pensiero.
0: Lui è stato il più veloce, non ci ha ancora detto come si chiama, però da WhatsApp scopriamo il suo nome di battesimo, che è
1: Riccardo Maran.
0: Magari non voleva il cognome.
4: Bravo, Riccardo.
0: Che dice Ricky?
5: Oh, bomba, ho vinto, bomba.
0: Alla grande, you win.
6: Radio

0: Space su Peter Pan. È chiusa la sala giochi, però dobbiamo ancora fare festa per loro.
1: Senti,
0: che hanno appena superato un esame importante.
2: Ciao Peter Pan, siamo
0: ciao,
2: in
0: belli.
2: 7, siamo andati a Treviso con Autoscuola Vettorazzo.
0: Salutiamo.
2: A fare l'esame teorico di teoria. Sono stati promossi tutti quanti.
0: No.
2: Evviva!
1: Che forti!
0: Tutti quanti!
1: Ora manca solo l'esame di pratica.
0: Tu come sei andata con l'esame di teoria?
1: Teoria, zero errori.
0: Anch'io!
1: Primo tentativo,
0: grande.
1: Zero.
0: Siamo
1: bello.
0: Due secchioni.
1: Sì.
0: Bello.
1: Devo dire che non avevo studiato niente.
0: Sì.
1: Solamente avevo fatto mille quiz.
0: Io manco quelli. Radio

0: disco di Joe si chiama End of Beginning e la puntata di oggi è iniziata parlando di cose che finiscono. Questo disco si chiama La fine dell'inizio. È finita anche questa puntata, quella di metà settimana della Generation.
1: Che bello!
2: Adesso andiamo a mangiare.
1: Io il pranzo a sacco.
0: Figata!
1: Parlando di cose.
0: Cosa ti sei portata?
1: Il panino con il prosciutto crudo e la maionese.
0: Oh, beh, la maionese non può mancare.
1: No, perché sennò il pane è troppo sciupato.
0: Certo. Fra poco c'è Peter Pan e Manetta, un programma che contiene molta maionese, condotto da
1: Alice e Fede.
0: Ci sentiamo domani, ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli.

0: Podcast. Ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30, animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
6: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus, food and beverage on the road, perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
6: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 13 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Che bello qui, il mare,
12: i gabbiani, il sole,
11: la nostra spesa Ali che arriva,
12: bellissimo.
13: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
14: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
13: Ali migliora la...
15: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
17: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
17: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte, Cystiset Forte!
17: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti.
22: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
20: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: me le faccio mettere io.
1: Allora, perché che è successo? È appena arrivata in radio una multa per eccesso di velocità. Siamo andati a controllare chi stava guidando in mezzo della radio e indovina nel mucchio chi era il malfattore?
0: Lo scemo, il sottoscritto. Buongiorno a tutti, ciao Alice.
1: Buon pomeriggio Fede, con 38 euro in meno in tasca.
0: 38 euro in meno in tasca perché il limite era 90, io stavo a 97, meno 5 di tolleranza per due cazzo di chilometri orari, ho preso la multa.
1: Guarda, ne bastava anche uno per prendere la multa, sai che per un punto Martin perse la cappa, come si può dire. No, vabbè, vabbè, sei un po' più povero e anche un po' meno felice.
0: No, più che altro perché domani vado in ferie, 40 euro insomma me li tenevo in tasca, ci pagavo l'aperitivo. Però vabbè,
1: ma che se, scusami, ma che aperitivo pagavi che è tutto all inclusive?
0: Ma io sono capace di spendere i soldi pure quando ci ho tutto pagato.
1: Vabbè, fai così, bevi 5 cose in più per compensare, per finta di averli pagati in birrette.
0: Ma infatti la cosa bella di quando vai in villaggio e c'è tutto all inclusive è che tu ti devi fare i conti, dici ok, ho pagato sta cifra, quante birre devo bere per entrare di tutto quello che ho speso?
1: O far andare in perdita il villaggio nel caso.
0: Guarda, me lo auguro. Comunque la domanda del giorno rimane proprio in tema vacanze, perché oggi volevo fare la valigia, cioè ho fatto la valigia e Rocky mi ha dato, il nostro collega Rocky mi ha dato una mano a stirare, perché non sono bravo, perché è la cosa
1: hai messo Rocky a fare la casalinga che stirava al posto tuo, sei tremendo.
0: Se lo vuoi il posto in fascia, allora stira. Qual è quella cosa che proprio pure a voi dice oh, a me sta roba dentro casa non mi piace, oppure proprio non sono portato, non sono capace?
1: 393-7366-240.
0: Vi prego, salvatemi, save me tonight, Alice, per favore.

0: macchina, scarica Waze e ti informa di tutti gli autovelox, di posti,
1: c'ha ragione,
0: di blocco,
1: c'ha ragione.
0: E tanto tanto ancora. Poi a casa cosa cambierei? La moglie.
2: Ma no, ma non era questa la domanda, Farabucci.
3: L'avevo perso, sto pezzo.
2: Più che altro, più che collegare Waze, devi collegare il cervello. Secondo me fai prima e risparmi.
4: Fede, è perché la mattina ti svegli tardi, devi svegliarti prima, no?
3: Ma,
4: no,
3: ma non è successo al mattino, era Pasqua intorno alle 14:17.
2: Sarà stato un abbiocco post pranzo pasquale.
3: Ma sicuramente, perché non sono abituato a guidare intorno alle 14.
2: Allora, a parte la multa presa dal nostro buon Fede, vi abbiamo chiesto quali sono quei lavori in casa, quelle cose in casa che più odiate fare. Allora, il tuo omonimo Federico dice che la cosa che odia di più in casa sono gli ospiti.
3: Mamma mia, quando non se ne vanno. Non so se c'hai pure tu tipo quei parenti che inviti quella volta l'anno, quel cui non c'hai parenti.
2: Ce li ho, ma io
3: non li inviti.
2: No, io non invito nessuno dei parenti. Gli amici sì, i parenti no.
3: Io quando invito quei parenti, tipo mio cugino a cui faccio gli auguri, che mi ha chiamato ieri dicendo che diventa papà, Emanuele, quindi
2: auguri.
3: Tanti auguri. Lui è uno di quelli che non va mai via. Tipo a luna tu stai lì con la scopa che è pulito, lui no, facciamoci un'altra birra.
2: Allora volevo dirti che hai acquisito allora un nuovo parente.
3: Sì.
2: Si chiama Rocky.
3: Si chiama Rocky.
2: Perché è un altro che arriva e non va più via.
3: Però almeno stira.
2: Ecco, a proposito di stirare, pure lei dice, pure io odio stirare, ma lo si fa. E aggiungo che sono pure brava per non tirarmela.
3: Ma lei mi ha commentato pure la storia, come per dire che figura che non stai stirando tu e fai stirare gli altri.
2: Però io vi capisco, per me stirare è la cosa più odiosa del mondo, tanto che il mio fisico reagisce e mi viene il mal di schiena psicosomatico dopo 3 minuti. Cioè, capito? È impossibile. Però dopo 3 minuti mi viene il mal di schiena.
3: Tu sei paracula. Facciamo una cosa: dammi i tuoi panni, te li faccio stirare da Rocky. In cambio, facciamo metà per uno con la multa.
2: Guarda, io in realtà ho un vantaggio maggiore: c'ho la suocera che ogni tanto prende tutto e mi stira tutto.
3: E della multa niente, eh?

0: ogni tanto ritornano, ormai siamo agli sgoccioli perché il 5 giugno finiscono ufficialmente le scuole e si sono fatti vivi pure loro.
1: Festeggiate insieme a noi, dividete la colletta con Fede, con Alice Fassina per la multa.
0: No, c'entro io, hai fatto tutto te. Allora, perché amici. Fede ha fatto due conti, dice, vabbè, ma ci saranno un po' di ascoltatori che mi vogliono bene. 10 centesimi ciascuno, bastano.
1: Vero.
0: Una 400 ascoltatori, ti paghiamo la multa.
1: Vabbè, facciamo un euro per uno, ne bastano 38, insomma.
0: Vabbè, ma insomma.
1: Facciamo prima.
0: Mi sembra già un investimento troppo grande.
1: Allora, abbiamo chiesto quella cosa che non ti piace proprio fare dentro casa, al 393-73-66-240. Una piccola parentesi, ci hai fatto caso che ci hanno risposto il 90% le donne.
0: È
1: perché
0: vero.
1: Gli uomini non fanno proprio cazzo.
0: Beh, è la cosa per cui mi lamento sempre. Lui invece è un uomo e dice gli dà fastidio fare all'amore quando lei è carica e lui ha sonno.
1: No.
0: Ora, uomini all'ascolto, lui potrebbe essere il vostro nemico numero uno.
1: Vabbè, ma ci può stare, ma se non c'ha voglia e stanco, che deve fare? Che solo voi ci avete il mal di testa.
0: Deborah invece dice che odia lavare le finestre perché poi le lavi e subito piove, sicuro. Un po' come capita a me quelle poche rare volte che vado all'autolavaggio per pulire l'automobile.
1: Facciamo una bella cosa, ti lavo io la macchina.
0: Sì, poi arriva la pioggia con la sabbia del Sahara.
1: Comunque ogni volta che ti faccio una proposta per smezzare la multa cambi discorso, vabbè. Amici, capito?
0: Amici, sì.
1: Vai.
0: Anche lei dice che odia lavare i vetri, quindi grande classico, e piegare i vestiti.
1: Che due palle piegare i vestiti.
0: Sì, anch'io.
1: Senti, facciamo una cosa, io adesso vado in vacanza, no?
0: Sì, ma non ti piego niente, non ti lavo niente, smettila.
1: Ma la cesta in macchina.
0: Non me ne frega. Peter Pan.

0: come ferie? Ma proprio adesso che mi hai sbloccato. Ma dai.
1: Vabbè, occhio, perché fino a domani è ancora lunga e si può sempre archiviare chi rompe le balle.
2: Allora, Uccio, per chi non lo sapesse, è stato il mio primo ed unico ascoltatore che ho archiviato.
1: Il tuo hater radiofonico.
2: Il mio hater, quindi stai attento.
1: Quando uno c'ha gli hater, dicono che vuol dire che c'ha successo.
2: Io lo sai che faccio.
3: Business, business.
2: Business, business.

0: prodotti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Dalla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
15: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: On Radio Peter Pan.
20: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
21: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
22: Sì, ma di guanciale di maiale.
21: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
22: È perciò.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
23: Hey, hey, here come the trouble.

0: David Guetta insieme a Neyo Akon, si chiama Play Hard. Dal 2013 siamo tornati, io tra poco me ne vado in ferie, no, c'ho pure domani.
1: Caro mio, vorresti già sparire, invece stai qua con noi.
0: Si parte con le ricorrenze certificate di questo mercoledì 20 maggio 2026.
1: Allora, una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto imparare sono le tecniche di apicoltura.
0: Bello.
1: Mi affascina. E oggi, 20 maggio, è proprio la giornata mondiale delle api, una giornata internazionale che appunto si celebra ogni anno in questa data. Perché questo? Per sensibilizzare tutta l'opinione pubblica sull'importanza di questi impollinatori naturali, sulle minacce che loro affrontano, causa, inquinamento, sostanze tossiche, e sul loro contributo a tutte le nostre culture, perché vanno a impollinare fiori, quindi sono fondamentali anche per la crescita di alberi da frutto, coltivazioni.
0: È fondamentale non uccidere le api. Le vespe, se non vi piacciono, fate quello che volete, ma le api no, perché c'è la famosa frase: il giorno che moriranno tutte le api, finirà il mondo.
1: Esatto. Sarà attenzione, sai perché però è stato scelto il 20 maggio?
0: No.
1: Perché coincide con la data di nascita di Anton Jancha, scusate la pronuncia
0: sarà... La prima ape.
1: No, non è la prima ape, è il pioniere delle tecniche di apicoltura moderne, lui è sloveno e le ha proprio sviluppate nel XVIII secolo.
0: Hai capito, allora facciamo una bella cosa, visto che oggi è la giornata mondiale dell'ape, Ali, andiamo a fare un bell'ape, io e te.
1: Sei un cretino.
0: Espressa. Radio Peter Pan.

0: si parla della giornata internazionale delle api e ci mandano un audio. Ivan, il nostro apicoltore.
1: Ivan e Valeria sottolinea, sennò quella mi ammazza, capito?
0: Scusate. No, no, in cuffia no. No, Alice, chiudi la finestra! Chiudi!
1: Oh, ma che son bravi!
0: Ho paura! Togli quest'audio! Togli quest'audio!
1: Ci sta, ci sta!
0: Mamma mia, che ansia!
1: E mi dicono che loro stanno proprio preparando un documentario sulle api.
0: Hai capito!
1: Oh, ragazzi, poi mandatecelo, fateci sapere!
0: Bene, bene, mi piace! Non sono finite le ricorrenze certificate perché oggi è anche la giornata che qua che ci riguarda il brevetto per i primi blue jeans della Levi's.
1: Era il 20 maggio 1873, quindi 152 anni fa, no? Anzi,
0: mamma mia!
1: Ormai, forse anche 153 ormai. Appunto, fu brevettato il blue jeans da chi? Da Levi Strauss e Jacob Davis.
0: Certo,
1: ok.
0: Ci pensi a una cosa, no? I Levi's sono dei jeans ottimi, è una qualità
1: sì.
0: ottima.
1: Fatti inizialmente con il denim blu, appunto.
0: E costano anche abbastanza.
1: Adesso sì, anche perché è diventato un brand.
0: Però la cosa assurda è che quei jeans che hanno brevettato, secondo me, ancora durano da 153 anni.
1: A voglia, è uno dei tessuti più resistenti al mondo.
0: Senti,
1: capito?
0: Non mi vuoi pagare la bolletta, ma un paio di Levi's?
2: Era la niña mi sotto, era tutto quello che ero io.
1: Solo se te li levi.

0: gioco, prova a dire velocemente a proposito più volte.
1: A proposito, a proposito, a proposito,
0: più
1: a
0: veloce,
1: proposito, a proposito, a proposito, a proposito, a proposito, a proposito, a
0: che
1: proposito.
0: Brava! E a proposito di ricorrenze certificate, ci abbiamo da fare degli auguri speciali, proprio.
2: Sì. Ciao raga.
1: Ciao. Ciao.
2: Oggi 20 maggio è sì. anche il compleanno di mia figlia, quindi una grandissima giornata.
1: Grande.
2: Ciao Emily, tanti auguri da papà.
1: Tanti auguri anche da parte nostra Emily, ma soprattutto ti dedichiamo solo a te questo 2000 Heroes firmato Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E grazie al nostro super Andrea De Luca, la pillola del 2000 Heroes torna domani a quest'ora. Adesso che Fede non ci sente, qualcuno di voi gli ha lanciato una sfida. Tra poco, dopo la pausa, gliela lanciamo in diretta. Vai!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
12: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Forever Fun, Forever.

0: Lie to me. No, non fare quella faccia. Anzi, occhio. Attenzione, un saluto dalle infocate colline del Val d'Obbiadene di OCG. Così ci mandano foto, sono
1: oggi
0: in
1: fa pure
0: giro.
1: Caldo
0: oggi
1: poi,
0: è una bellissima giornata. Prima del 2000 Heroes del nostro Andrea De Luca, tu mi hai lanciato così una palla curva.
1: Io te l'ho lanciata.
0: Di tante volte, a proposito. Occhio perché qualcuno si è appassionato e ti lanciano la sfida.
2: Ma che bello, Fede, questo gioco. Bello. Ora tocca a te. Prova a ripetere continuamente, velocemente, la parola Chopping.
0: Chopping, vai. 3, 2, 1, via. Come i bambini.
1: Cioè io vado
0: siete
1: in
0: peggio dei bambini.
1: Nella mia pausa vado a lavorare, poi mi fate gli scherzetti.
0: Allora, per chiudere un po' le ricorrenze certificate di questo 20 maggio, cosa si festeggia?
1: La giornata mondiale della metrologia.
0: Da non confondere con la meteorologia.
1: Brava, la giornata del metro. Data che nasce grazie alla firma della convenzione del metro avvenuta a Parigi nel 1875. Uno pensa, no?
0: Sì.
1: Nel 2026, vabbè, un metro, una cosa comune.
0: E invece c'è stata fatta proprio una convenzione per metterci tutti d'accordo, non proprio tutti, qualcuno usa altre unità di misura, però il metro ufficiale condiviso nasce proprio il 20 maggio 1875.
1: Lo sai chi è che non si mette mai d'accordo? Tutti i maschietti quando devono prendersi le misure e dicono io ce l'ho 22 però sono partito da, e l'altro no, ma non si parte da.
0: Esatto, quando dovete misurarvi certe parti del corpo usate dei metri, ma soprattutto dei righelli tutti vostri.
1: Ma che righelli? Ma che metri? Il bastoncino, quello, lo stuzzicadenti.
0: Esatto.
1: Sono finiti i tempi.

0: la pendenza, Alice, innanzitutto ti calmi e stai in silenzio. E poi facci pure un balletto, dai, sì.
1: Ma che vuoi?
0: Ma avete messo in mezzo te gli ascoltatori, che figura, mannaggia. Vabbè, sono finite ufficialmente le ricorrenze certificate, si apre il forse accade oggi.
1: Esatto, quelle che dovete prendere assolutamente con le pinze perché la fonte non è certa, del resto l'ha cercata il nostro buon Fede.
0: Allora, oggi è 20 maggio, è la giornata internazionale delle scarpe da ginnastica rosse, le sneakers rosse.
1: Esatto, pare che l'organizzazione no profit Red Sneakers of Oakley inviti tutto il mondo a partecipare e chiede a tutti di indossare oggi scarpe rosse per attirare l'attenzione su un problema crescente,
0: quello delle allergie alimentari, che a quanto pare, anche se voi non siete allergici, colpisce circa 250 milioni di persone in tutto il mondo.
1: Tra l'altro, insomma, è anche spesso frequente nei vari giornali, le testate giornalistiche, la notizia che qualcuno per sbaglio, anche sapendo di essere intollerante, va al ristorante, in pizzeria, va a consumare un gelato convinto di mangiare qualcosa che può mangiare, che può appunto
0: e
1: tollerare,
0: sta male
1: o addirittura, insomma, fa una brutta fine.
0: Capisco anche un po' le difficoltà di bar, ristoranti, sì, perché adesso veramente ci sono tantissime norme da seguire che a volte non molti, vabbè, magari lo fanno per disattenzione, ma a volte ti può capitare, insomma, una cosa del genere.
1: Questo evento proprio serve anche come piattaforma per sensibilizzare appunto l'opinione pubblica sui pericoli associati alle allergie alimentari. Differentemente in Italia, io ho notato all'estero, sempre quando si ordina già l'acqua da bere, tutti ci chiedono sempre: dovete segnalare qualche allergia?
0: Sì, è
1: una buona abitudine che dovremmo sempre recuperare anche noi.
0: Che roba mai sbloccato, le prove allergiche. Ti ricordi che ti prendevano il braccio e ti facevano la pinza, tutti i puntini, e quando diventavi rosso eri allergico?
1: Io le ho fatte anche quelle sulla schiena, che devi tenere i cerotti per tipo una settimana, stavo morendo di prurito.
0: Ecco perché sono diventato rosso, forse sono allergico a Alice Fassina.
1: Forse anche il contrario.
0: Forse.

0: una parte c'è la giornata, quella delle sneakers rosse, che ci ricorda che bisogna stare attenti a,
1: alle allergie
0: in generale alimentari.
1: C'è un'altra festa che invece possiamo definitivamente bannarla, non deve essere assolutamente festeggiata. In America oggi si festeggia la giornata nazionale dei tacchi alte.
0: Tacchi alti, quindi sarà un altro tipo di allergia, l'allergia al polline.
1: No, è un'arma di tortura contro le donne, questa è la verità. Loro la spacciano come un'occasione per sfoggiare, sai, un look impeccabile, una donna si sente più sicura di sé, sì, migliora la postura. Pensa che qualcuno ha pure detto: più alti sono i tacchi, più si avvicini a Dio. Sì, con le bestemmie.
0: E infatti con i disco night.
1: Oppure perché un attimo inciampare, cadere, fratturarsi e andare nell'aldilà. Io inviterei qualsiasi uomo a provare una volta nella vita a stare dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera con un paio di tacchi. E poi non direte più: amore, ma stai tanto bene con quei tacchi, fatti gli affari tuoi. Tu fai schifo con le sneakers.
0: Posso fare schifo anch'io? Sei polemica,
1: Molto.
0: Tu sai chi sei? La classica tipa che quando esce si mette le ballerine.
1: No, le ballerine no, ma le sneakers sì.
0: Le ballerine. Aspetta.

0: una ricorrenza di quelle del forse, ma forse accade oggi. Prima però
1: Remastered Track
2: su Peter Pan Amanita. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che bravi, quelli di Remastered, che potete ascoltare anche venerdì a partire dalle 21, non solo in FN, ma anche in FM, ma anche in streaming.
2: Sì, potete vederlo, ascoltarlo sulla nostra app. Approfittiamo perché tra le varie ricorrenze ce n'è una nel Forse Accade Oggi, che è la giornata dello streaming.
1: Esatto, National Streaming Day, si celebra ogni anno il 20 maggio, questo per ricordare anche tutte le piattaforme su cui possiamo fruire film, musica, radio, compresa la nostra app Radio Peter Pan. Ancora non l'hai scaricata? Molto male.
2: Tu che sei anziana, no?
1: Ma vaffa, sì.
2: No, tu che sei anziana, 10 anni fa avresti mai detto che ci avremmo avuto tutte ste piattaforme.
1: E tu che sei scemo, l'avresti detto?
2: Certo che sono scemo.
3: Su Radio Peter Pan si va, si va, ma che...
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Banduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: tardi, pensavate che tante volte ci fossimo persi.
1: Ultimi 20 minuti insieme di Peter Panamanezza. Allora, sapete che il mercoledì la riserviamo per le good news. Abbiamo bisogno di un po' di energia e notizie positive. Ci siamo messi da parte una giornata europea, sì, che si festeggia oggi, questo 20 maggio, che è la giornata europea dei mari.
0: Oh, che bella giornata!
1: È una festività annuale organizzata da

0: non potevamo passarla. E a proposito di acque, mari, sì, è successa in queste ore una bella notizia, ma spoileriamo subito tutto.
1: Con anticipazione, dai.
0: Perché sono state ufficialmente dichiarate le bandiere blu 2026.
1: Oh, piccolo spoiler, tra tutte le bandiere blu non c'è Chioggia. Mannaggia.
0: Sei sicuro?
1: C'è Chioggia.
0: Sei sicuro?
1: Vabbè, nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Allora, bandiere blu 2026, sono state premiate le località che rispondono in modo eccellente a 33 criteri di valutazione che tra l'altro sono sempre aggiornati, tra cui la qualità delle acque di balneazione, la raccolta differenziata, le aree pedonali, le piste ciclabili, l'arredo urbano, le aree verdi, i servizi, capito?
1: Bene, io ho fatto la battuta, dico vabbè, sicuramente spoiler, non c'è Chioggia, ma non c'è Chioggia, dai.
0: Sbagliato!
1: Davvero.
0: Allora, la buona notizia è che in generale in Italia sono più 11 comuni rispetto all'edizione 2025. Sul podio si confermano la Liguria con 35 comuni, seguiti da Puglia e Calabria, entrambe con
1: bellissimo,
0: 27.
1: Bellissimo.
0: Per parlare, per quanto riguarda il Veneto, attenzione, perché si tratta di Bibione,
1: sì,
0: Caorle,
1: sì,
0: Eraclea Mare, Lido di Jesolo, oh, Cavallino Tre Porti, Lido di Venezia e
1: non ci credo.
0: Sottomarina, Isola Verde, Chioggia.
1: Ma poi io non ci sono mai stato.
0: Appunto, e quindi che sta di.
1: Però avevo sentito delle storie che raccontavano che il mare di Chioggia non fosse bellissimo.
0: E invece.
1: Capito.
0: Anche la provincia di Rovigo si conferma con Rosolina Mare e Isola di Albarella e le spiagge di Barricata, Boccasette e Scanoboa, Porto Tolle.
1: Posso confessare una cosa? Sono un ignorante.
0: Sì.
1: Perché non sapevo che in provincia di Rovigo ci fosse il mare.
0: Possiamo chiudere qui non il programma ma la radio.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: ho capito,
0: possiamo stracciare il suo contratto ufficialmente.
1: Ho fatto una confessione, una.
0: Certe cose, tienle per te.
1: Me le tengo per me, va.

0: prendi e te ne vai. Venerdì saresti stato perfetto e invece te ne vai a Santo Domingo.
1: Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire,
0: diciamolo.
2: Radio Peter Pan.
0: Eh sì, perché questo venerdì, quindi dopodomani, saremo con un Peter Pan DJ set pazzesco all'Aperistore, al Prostore di Legnaro, saremo quindi in provincia di Padova. Eh sì, dalle 17 alle 20 i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio, irrigazione e anche consigli, offerte, migliori marchi, con accompagnati all'interno del Prostore dall'aperitivo firmato DJ set di Radio Peter Pan. Chi ci sarà? Non ci sarà Fede, lui che è esperto, ferramentista, ma abbiamo delegato Andrea Nordio e Andrea De Luca.
1: Vabbè, gli ho fatto le lezioni, Andrea Nordio, gli ho spiegato tutti
0: ripassone.
1: I prodotti.
0: Bravo.
1: Mentre sabato, a proposito di belle notizie, c'è il Corivo Rivo a Paese
0: Corivo Rivo.
1: Che ho detto io? Corivo Rivo.
0: Che ho detto?
1: Non mi fa arrabbiare. Il Corivo Rivo a Paese a Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di Paese, animazione prepartenza insieme al direttore Marco Baxo e Alice Fassina, e all'arrivo poi il pasta party per tutti e dalle 21 l'after party. Le iscrizioni, attenzione, sono aperte al corivorivo.org.
0: Bene, traduci, che cosa vuol dire corivorivo?
1: Scusa, mi stanno chiamando. Che vuol dire? C'è una tradizione.
0: Quando arrivo.
1: Ah, corivo.
0: Capito?

0: Omar, non fuori, qui dentro. Vero. Come chi è Omar?
1: Ma chi ha detto chi è Omar?
0: L'hai detto, te l'hai pensato. È il nostro Muva, prontissimo per accompagnarvi nel pomeriggio di Radio Peter Pan.
1: Fino alle 17, Muva nella casa, noi ci sentiamo domani.
0: Grazie Muva per avermi suggerito questo gancio perfetto. A domani!
1: Si vedeva che non era roba tua.
0: Sì, anche secondo me.
1: Ciao!

0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
1: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
4: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
1: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: On Radio Peter Pan.
6: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il EDL.
7: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 15 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Che bello qui, la natura,
3: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
0: Fan, forever fan, forever young.
17: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
18: Ma se iniziamo così, raga, com'è che fa? Andiamo.

0: come l'impressione che oggi sarà calda.
1: Oh mare, e bagnami tutta.
0: Molto bene, iniziamo al 100% con questa puntata del mercoledì, ma prima sigla.

0: Gian. Oggi, raga, se all'interno di questo programma io cerco di tenere la sessualizzazione bassa, oggi potrebbe essere pericolosa, molto pericolosa.
1: Vai, Muma! Sessualizziamo sta radio!
0: Va bene, cioè, cercheremo. Anche perché oggi devo farvi una confessione. Io faccio sempre domande a voi e al 393-7366-240 oggi potrete fare qualche domanda a me. Per esempio, l'inizio promette bene. Ciao Muva, come stai? Allora, oggi un'ormonella che batte, devo dirvi la sincera verità, sarà il sole che è ritornato fuori, che fa questo effetto badabim e badaboom. Sono andato alla ricerca dell'etimologia del termine ingrifato. Quando un uomo ti dice sto tutto ingrifato, da dove arriva questo aggettivo, no? Questo aggettivo gergale diffuso soprattutto nei dialetti centro-meridionale e nell'italiano colloquiale. Significa eccitato sessualmente, arrogante e aggressivo. Ma da dove viene? Da grifo, ovvero da grifone. Hai presente, no? Nell'araldica c'era il grifone raffigurato in una posizione rampante. Oggi tu ti senti rampante? Fammi sapere in che percentuale, da 0 a 100, chiaramente. Arriva dal grifone, quindi questa posizione rampante poteva essere un'espressione fiera, minacciosa o di forte tensione fisica ed ormonale. Oggi diciamo che questo mercoledì parte così, ma c'è Shakira assieme a Burna Boy che ci dicono dai dai nel nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: e le bambine, chiaramente, perché oggi grande ingrifamento su Radio Peter Pan. Allora stiamo cercando di capire innanzitutto l'etimologia, perché Radio Peter Pan è anche cultura, stiamo cercando di capire anche l'etimologia della parola ingrifato, arriva dalla posizione del grifone, non posizione sessuale ma proprio di come viene rappresentato solitamente. Giornata di grande amore, grande passione.
1: Sì. Ti amo da qua a là.
0: Va bene, grazie, anch'io. Attenzione, perché stavo cercando di chiedere la percentuale di ingrifamento, e poi ci sono tutte le varie, tutti i vari sinonimi anche di ingrifamento, da 0 a 100.
2: Hai messo praticamente muva, hai messo la canzone dell'allupato.
0: È vero.
2: Allupato, ingrifato, in calore.
0: Sì.
2: Beh. Sessualizziamo questa puntata.
0: Ormai.
2: Avanti, muva, avanti tutta.
0: Va bene. C'è anche lei che scrive: muva, anche io oggi sono cinghiala. Com'è la luna? Non lo so, però il fatto di sentirsi cinghiala mi piace. C'è lui che dice: ciao, 7%, sono 2 settimane che non mi levo la tosse. Effettivamente, quando stai male di fisico, poi non te la godi al meglio. E anche lui che scrive: 100% ingrifato, ho la mia segretaria slash moglie con me oggi, io sono Ovidio, lei Giorgia, è tutto il giorno che chiedo un regalino. Allora, ho la soluzione per te, caro amico, perché oggi probabilmente per la luna, come ci hanno detto, si può trasformarsi in dei Superman, e tu potresti dire: io Ovidio, tu Giorgia, io sarò il tuo Superman, baby, visto che ieri abbiamo rispolverato un po' di Eminem e la situazione è piccante. Vi voglio far sentire Superman.

0: intensa. Insomma, grande energia, grande energia. Eminem con Superman, la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Chissà anche il suo ingrifometro da 0 a 100 come va. Non so ancora se sia ancora in vacanza. Fra l'altro, oggi puntata da Oppa Bacco, vero?
2: Buongiorno ascoltatori, bellissimo questo turno infrasettimanale di Move nella casa.
0: Sì.
2: Bravissimo Magoma.
0: Grazie.
2: Anzi, Magoma, scusami. Sì. Oggi c'è una giornata un po' triste, quindi. Possiamo fare un minuto di raccoglimento per questo nuovo ragazzo arrivato che si è beccato tutta la multa con la macchina dell'azienda.
0: Certo.
2: Un minuto solo, Marco, solo un minuto e poi pompa una bella musica.
0: Va bene. Allora, un secondo di raccoglimento per Fede che ha beccato la multa con l'auto aziendale, però oggi noi ci stiamo concentrando invece sull'ingrifamento. Attenzione, perché ho trovato anche molti, come si dice, molti sinonimi. Per esempio, questa libidine, questa lussuria, questo allupamento che c'è nell'aria. Abbiamo l'occhio della tigre? Avete l'occhio della tigre? Attenzione, perché questa è dedicata a tutti quelli e tutte quelle che ce l'hanno. Let go.

0: meglio. Per fortuna.
1: Ale, Ale. Molto bene, l'importante, raga, lo sapete, è avere sempre un piano, sempre un piano. Ti senti un po' così, ti senti un po' colà? I Bausa con Magnetic.

0: 6 baieie. Cosa avranno voluto dire? Lo scopriremo probabilmente dopo la pubblicità.
1: Muva nella casa,
2: trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Buongiorno Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
17: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
19: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione di dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Fan, forever fan, forever young.
24: Hola, amanti della musica.
25: Menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
26: Muva nella casa.
25: Bentornati e bentornate all'interno di questo spazio intimo.

0: quando l'amore spinge, quando l'amore spinge, noi arriviamo. Oggi è una giornata da
1: figa, spacchiamo tutto.
0: Esattamente. Al 393-7366-240 si sta disquisendo sulle percentuali di ingrifamento di Peter Paniani e Peter Paniane. Nel frattempo io ho cercato dei sinonimi di arrappato, perché dicevo, non è che si può dire sempre sto arrappato, poi sto arrappato è brutto da dire, cioè bisogna trovare dei modi un po' diversi di dire la stessa idea. Allora, cioè, abbiamo citato la lussuria, la libidine, l'eccitazione, l'allupamento, anche allupamento diciamo non è proprio da da cena di gala, affamato affamato vuol dire proprio quanti affamati ci sono, però devo dire ho trovato concupiscente, cioè oggi tu esci, capito, e dici oggi non come la ragazza di prima che diceva oggi sono una bella cinghiala, oggi sono una bella cinghiala, ci si è posti la domanda in chat, diciamo, ma che cosa intendeva? Vuol dire che probabilmente è l'evoluzione, il super saiyan del sentirsi un po' maiala, capito, un po' così. Cinghiala vuol dire e spatapim e spatapum, un casino. Io ho trovato concupiscente. Concupiscente, non so chi sta urlando fuori dalla finestra, ma mi sento lo stesso concupiscente. Oppure, come direbbe Kikalif, duro.

0: molto bene, molto bene. Avete sentito la base Naughty Girl in sottofondo per evidenziare il calore della giornata?
1: In questa canzone lei suona il piano e lui la tromba.
0: Un grande classico, ma non ci sono né solo il piano né la tromba. In realtà all'interno degli strumenti musicali da salutare abbiamo anche la fisarmonica, detta la fisa.

Ok, grazie Roberto Scaglioni per questa dedica alla Fisa. Alla Fisa. Stavamo cercando dei sinonimi per quanto riguarda ingrifato o ingrifata. Lei che dice usma. Sì, all'usma effettivamente ci potrebbe stare. C'è anche lei che dice: ciao Muva, io dico sempre infoiata ed in questi giorni lo sono particolarmente a causa degli ormoni e dell'ovulazione. Quindi direi ingriffata al 100%, non è con due F, perché non è che sei piena di marchi eccetera, che sei tutta ingriffata, sei ingrifata, ingrifata con una F, con la F di fisarmonica. Chiaramente stavo cercando appunto i vari sinonimi e concupiscenza, cioè se tu vai da uno e dici: sai, oggi mi sento particolarmente concupiscente, fa un effetto diverso di dire sono infoiato come un cinghiale, come la signorina di prima, capito? Cioè ha tutto un altro sapore.

0: al 393-7366-240 perché il livello è sempre più alto oggi. Sentiamo.
1: Quando, ciao Luchi Luchi!
0: Ciao!
1: Quando io sono ingrifiato,
0: no, ingrifiato.
1: Fatto va bene. Quando che ho la voglia, di solito duro poco.
0: Duro poco. E quando non ce l'ha, dura pochissimo, per cui è meglio che ce l'abbia. Quando lui è ingrifiato, che. Ma risentiamolo.
1: Quando, ciao Luchi Luchi! Quando io sono ingrifiato. Fatto va bene. Quando che ho la voglia.
0: Quando che ho la voglia, duro pochissimo, giustamente dice lui. Adesso more music in the mix, Andy Mancuso.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: molto bene.
1: Peter Pan. Squat.
2: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile. Borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
16: Radio Peter Pan.
17: It's showtime.
18: Peter Pan o'clock.
19: Sono le 16 on point.
18: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Peter Pan, viabilità.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere.
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: I Need Your Love, Radio Peter Pan nella casa, e oggi è una puntata. Una puntata molto caliente. Oggi è mercoledì, ma sembra già weekend. Il calore ha invaso e pervaso gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Peter Pan in questo appuntamento dalle 15 alle 17. E devo dire che cercando i vari sinonimi di arrapato siamo finiti anche a questo.
1: Ciao Mova, io direi che potresti dire la stessa frase della canzone che è passata da poco. Mi sento duro.
0: Quella di Kid Khalif. Attenzione a questi messaggi suadenti oggi, perché sono mi sento debole. Per fortuna ho una giornata talmente piena che probabilmente sarebbe impossibile fare all'amore almeno fino a domani. Però, cari amici e care amiche, stavamo disquisendo per l'appunto dei sinonimi del vai da una ragazza, vai da un ragazzo, dice sono, come puoi dire, sono arrapato, sono arrapata, sono tutto un bollore, per esempio, sono tutto un bollore, oppure sto tutto antechinato, riferito all'antechino, piccolo marsupiale di cui abbiamo già parlato. Lui arriva ad un anno, è simile a un topolino, l'antechino arriva ad un anno d'età e durante la stagione riproduttiva schiaccia così tanto che schiaccia e schiaccia. Praticamente i maschi si accoppiano ininterrottamente per sessioni che possono durare fino a 12 ore, arrivando a consumarsi fino alla morte per

siete connessi, non so se si possa dire connessi con la, all'ascolto di Muva nella casa, trasmissione che va in onda tutti i giorni dalle 15 alle 17, tutti i giorni inteso dal lunedì al venerdì, poi il sabato mattina sono in onda con Charlie mediamente dalle 10 alle 13. All'interno di questo bellissimo programma, sapete, ci piace...

che fra l'altro potrebbe essere benissimo la canzone dell'Antechino. Antechino che vuole ficcare, ma non solo il naso dappertutto, finché la forza moda, dice questa canzone, cioè finché abbiamo forza in corpo, e l'Antechino ha un primato, cioè è quello che schiaccia di più di tutti nel regno animale fino a morire. Cioè, l'ha giunto un anno di età, i maschi affrontano un'unica stagione degli amori, quindi se la devono giocare molto bene. Cioè, capito? Non hai una seconda prova, non è che dici questa non è andata bene, no, un'unica stagione degli amori. Si accoppiano ininterrottamente per ore, fino a 14 ore di fila, con diverse femmine. Durante questo periodo smettono di mangiare, di dormire, portano il corpo al collasso totale, altissimi livelli di testosterone e stress che ne causano chiaramente la morte prematura. L'Antechino fa sesso estremo e staccato estremo, perché dopo muore chiaramente. Per quanto riguarda invece i sinonimi di essere ingrifato o ingrifata, c'è lui che esordisce con un elegantissimo intorato. Mi sento intorato, già ti fa capire un po' la dimensione, capito, dell'eccitazione, della concupiscenza, perché se tu vai, che ne so, a trovare qualche tua amica e dici: oggi cara, sono particolarmente concupiscente.

0: adesso gira fra Londra e Lisbona. Producer che comunque è in giro da un po', adotta tutte queste sonorità che possiamo sicuramente accostare anche agli Another. Talk to you, let me talk to you. Appunto. Vabbè, comunque sia, allora, raga, stavamo cercando innanzitutto di capire com'è l'umore, se è caldo solo per me oggi o se è caldo anche per voi al 393-7366-240. Abbiamo dei lord inglesi che ci mandano il loro responso per quanto riguarda i sinonimi di eccitazione.
1: Rovigo e dintorni si dice incavario.
0: Incavario, cioè, che non è una parola che secondo me esorta tanto alla libido. Amore, sono incavarito. No, non è che esorta troppo alla libidine, secondo me. Sinonimo di essere arrappato, dice lui, sto tutto alleluia. Beh, sto tutto alleluia è bello, cioè, che ti dà anche quell'aura, capito, no, di una bombata da Dio. Allora, non da Dio come quella dell'antico Techino che schiaccia e poi muore, ma da staccato Dio, capito? Vabbè, lasciamo parlare la musica.

0: Mi è citato di così. Vai raga,
1: vai. Allora, attenzione, perché adesso ci chiedono la linea, ci dobbiamo collegare con il nostro inviato italo-americano Ben Bombato, ci sei?
2: Adesso che viene fuori il caldo, è una sborata atomica, come si fa a non essere ingrifatti?
1: Ma scusa,
2: le donne in giro iniziano a essere sempre più svestite.
1: Ancora, deve ancora prendere dimestichezza con la lingua, grazie a Ben Bombato per il suo intervento.

0: libera, è aperta a tutti e tutte. Noi ci sentiamo con
1: Muva nella casa.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
23: Prenota subito una prova.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fan, Forever Young.
1: On Radio Peter Pan.
2: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: o foto o foot, io lo leggerei torrent foot, ma chi se ne è foot. Bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa. È capitato quel momento, raga.
1: Muva, per piacere, posso mandarti una invitazione?
0: Esattamente.
1: Se riesci a venire, mi dici sì, ti mando.
0: Ormai il povero René è diventato sigla delle invitazioni al 393-7366240. Vi devo dire, la fonte è chiaramente anonima, io non svelo mai, come i medici hanno il giuramento di Ippocrate, no? Io non svelo mai chi mi scrive se vuole rimanere anonima, però ho avuto un'invitazione ad un party. Aspetta che leggo. BDSM e play party più che mai. Allora, mi hanno detto che potrebbero ospitarmi in quanto curioso della cosa, in quanto reporter. Adesso confermami se io posso venire solo meglio usare un altro verbo, posso arrivare solamente come reporter, ok? Cioè, io poi magari racconto tutta questa cosa come è andata in radio. Chiaramente mia madre sarà orgogliosissima della cosa, non vedo l'ora di sapere le tue rubriche sessuali. Comunque sia, invece, per quanto riguarda sinonimi di arrapamento eccetera eccetera, Carletto dice: ciao, in Valle Imagna diciamo arritato. Arritato mi piace, cioè arritato non suona come incavarito, cioè che è una cosa che suona un po' così, un po' duro, ecco. A Brescia si dice mi sento un ver, che significa mi sento un maiale? Mi sento un maiale? Tu come ti senti, bro? Ma bro? Non

0: sessualizza, sessualizza, sessualizza. A un certo punto uno sessualizza, giustamente, soprattutto nella giornata in cui si sente un po' più concupiscente, un po' più antechinato, intorato, che c'ha l'occhio della tigre e non solo. Cioè, capito? Una cosa così.
1: Uba, visto che oggi ti senti particolarmente ingrippato, allupato, cinghialato, quello che è.
0: Sì.
1: Ti lasci andare alla tentazione e vai con qualche donnina anche sposata?
0: Giammai!
1: Oh, resisto a tentazione.
0: Allora, spieghiamola, perché lui è uno che segue sempre il programma, però io ho fatto un fioretto quest'anno perché mi sento male a farlo, capito? Ho fatto un fioretto, a meno che non sia consenziente la cosa, cioè che lo sappiano tutti e due, ma ho avuto delle avance da donne impegnate, e io non voglio cedere a queste avance di donne impegnate, voglio mantenere la mia etica salda, capito? Però la mia etica non è che, cioè, non è che mi preclude dall'essere invitato a BDSM e play party più che mai, come mi ha invitato un'ascoltatrice. C'è anche lui, penso lui, che dica: Muva, anch'io ti voglio come ospite al mio party BDSM. Allora, va bene, come, cosa prevede il menù al party BDSM, giusto per capire?
2: Oh, ciao Muva!
0: Ciao!
2: A Napoli si dice arrabbata, però a me mi piace, sì. Ringalluzzito, ringalluzzito.
0: Io pensavo che a Napoli si dicesse: ma ci sburrate!

bene, molto bene. Visto che oggi è una puntata speciale, puntata sessuale, io voglio darvi una canzone ad alto contenuto piccante, piccantissimo. Jessie Reyes e Lil

mercoledì. Domani vedremo se riusciremo a fare una puntata sobria. Chi lo sa? Nel frattempo ho avuto una seconda invitazione per un play party BDSM, cioè non una ma due nel giro di 10 minuti. Devo dire che sono molto galvanizzato dalla cosa, soprattutto in una giornata così concupiscente. Muva, anche io ti voglio come ospite al mio party BDSM. Io organizzo un party che si chiama Carillon, c'è anche la pagina Instagram con qualche foto se vuoi dare un'occhiata. Ok, va bene, io ho chiesto la possibilità chiaramente di dire il nome in onda, se ci fosse qualcuno interessato, qualcuna, sapete che dovete suonare il Carillon. A questo punto Muva dice lei: mandaci il tuo canale OnlyFans, così almeno anche noi impegnate guardiamo senza toccare. Business del pisello sia. Cosa sta succedendo oggi? Cosa sta succedendo? Va bene, chiudiamo qui la puntata che mi sembra già troppo tardi. Vi lascio con la perla del Pirla che parla. Perla del Pirla che parla, una canzone finale, molto spesso un viaggione.

0: c'è che non va. Possiamo essere amici se lo vuoi. Questo ci dicono Jill Scott e il fantastico rapper J.I.D. con To Be Honest. Senti che cremina. Senti che cremina.
1: Andiamo, let's go!

0: Muove nella casa e vi lascio con Lady Ellen e il DJ Maxwell e il loro Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa, Pubano, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Peter Pan. Spot.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: On Radio Peter Pan.
8: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
9: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
10: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
9: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
10: i docenti di scuola di Techno.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 17 da un minuto, ciao.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole,
3: la nostra spesa Ali che arriva,
4: bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: Ali migliora la vita.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
10: Carrefour. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Forever Fun, Forever Young.
0: On Radio Peter Pan.
14: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo.

Tyler, basta solo il titolo e una generazione intera sa subito di cosa stiamo parlando. Il pezzo è stato pubblicato come singolo il 30 ottobre del 1999, poi in tutto il 2000 ce lo siamo straballato. Sapeva davvero di fine millennio e di futuro, e subito ti viene in mente proprio l'espressione usata anni dopo, ma da chi? Ma da Fabri Fibra. Rap futuristico, no, vado avanti, va bene. Bellissima la canzone che dà il via a questo terzo appuntamento della settimana, che alza il tiro, eh sì. Sentite un po' la prima doppietta, un disco anni 90 e uno degli anni 2000, ed è bellissima. 1993, Nightcrawlers, Push the Feeling On.

Lo so, sono tristissime le mie battute, però io mi diverto. Allora lasciami divertire, per piacere. Qualche ascoltatore delle migliaia e migliaia e migliaia che ci ascoltano tutti i giorni magari capisce le mie battute. Te no, mai soddisfazione. Insomma, dicevo appunto.

0: 2005 e prima Galago Flame from Desire dal 1997. Ma il 2005 certo che dobbiamo contestualizzare ora con il nostro contributo audio.
1: Ah, ma che?
2: Niente.
1: Che hai fatto?
2: Niente. Infortunato. Mi sono infortunato.
1: E come hai fatto?
2: Mi stavo mangiando la pellicina, ho tirato troppo.
0: Da Zelig Circus, Ficarre Picone con i giocatori della nazionale. Ma quanto ci facevano ridere questi due, oh, non li prendi mai sul serio. Anche nelle interviste in cui cercano di fare i seri fanno ridere, tipo una domanda in cui un giornalista gli aveva chiesto: ma da dove ha origine questo vostro umorismo e la vostra comicità? Picone rispondeva:

0: Sport.
1: Deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Attenti amici selvaggi, alzate il volume che abbiamo la sigla con i nuovi comuni.
1: Ah sì?
2: Mica si ricordano tutti quelle che
0: questi sono. Questo è lo sfogatoio in
1: diretta su Twitch. Mercatoio, mercatoio!
0: Con Marco Bax e Pedro, racconta ciò che vuoi. Marche Umbria, eh?

0: mercatoio.
1: Scusa, ma hai detto che i comuni erano Umbria, Marche, Abruzzo, quelli là?
2: Comuni, queste sono regioni intanto.
1: Vabbè, comuni di quelle regioni.
2: Beh, si è sbagliato,
1: si è sbagliato.
2: Non ha guardato bene la cartina geografica che gli ho dato a Max.
0: Ragazzi, c'è il mercatoio, quindi qualsiasi oggetto avete in più in casa, allora, stasera siamo buoni. Oltre alle solite Ferrari, Lamborghini,
1: sì.
0: opere d'arte,
1: anche cose un po' più terra terra,
0: esatto, sì, quadri da collezione,
1: sì, basta.
0: Mobili
1: antichi,
0: basta. Rolex, basta. Facciamo anche altro, va bene, facciamo anche altro, quindi se avete anche BMW, Mercedes,
1: no, basta,
0: qualche
1: basta.
0: Carrera 4S,
1: no.
0: 393-736-6240, qualsiasi oggetto lo potete vendere in tempo reale, descrivete l'oggetto nell'audio che ci manderete, lasciate il prezzo e anche dettate il vostro numero o i contatti social. 393-736-6240, sì. Mandate l'audio annuncio.
1: Non siate lunghi, mi raccomando, e proprio per questo motivo iniziamo con un lettino da bimba e una bici da bimba.
0: Sì.
1: Età 3-5 anni, va bene?
0: Vai.
3: Ciao selvaggi, vendo biciclettina da bambina per fascia d'età 2 anni, 5 anni. A 60 euro trattabili, e poi inoltre vendo anche lettino con materasso per bambino o bambina, naturalmente indifferente, e in ottime condizioni a 70 euro.
1: Vedi.
3: Leonardo 389 65 94 301.
1: Lolololo.
0: Attenzione,

0: ma Fontana Fredda, mai, mai, mai salutare Fontana Fredda. Guai, guai.
1: Avete ragione, salutiamo gli amici di Fontana Fredda. No, ciao Selvaggi.
2: Loro vorrebbero essere inseriti
1: nella sigla, nella sigla. C'è la fila, amici, c'è la fila di comuni, guarda, cosa vuoi?
2: Prossimo è col Francui, ricordatelo che c'è col Francui.
1: Già che siamo ai saluti,
2: c'è Alano.
1: Già che siamo ai saluti, salutiamo i nostri amati replicanti. Ciao Selvaggi, buon inizio di giovedì.
2: Sì.
1: Amici, se avete una mountain bike ma non avete le scarpe per andare in mountain bike, potete acquistare le sue, prendete questo numero di telefono.
3: Ciao, sono Massimiliano da Possagno, vendo un paio di scarpe da mountain bike Gaerne numero 38, usate due volte, entry level diciamo, al numero 349 1234 886.
1: Molto bene, grazie mille. E poi attenzione, questa è molto bella, è un letto a castello in legno, va bene?
2: Sì.
1: Se volete un castello in, non castello, un letto a castello in legno.
4: Ciao ragazzi, io ho un letto a castello da vendere in legno, completo di doghe, 50 euro, zona Marcon, ritiro però, che non ho il modo di portarlo. 345 943 3423. Grazie,
2: allora,
4: ciao.
2: Un attimo, 345 943 3423. Ragazzi, dovete darlo lentamente il numero, sennò chi cazzo se lo pia. Cioè, come fate a riuscire?
1: Dai,
2: se
1: dai,
2: lo dai,
1: dai
2: così velocemente, come cacchio dai, fa uno a chiamare?

0: internazionale che ci ascolta, per noi è un onore che lui ci ascolti.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, direttamente da Ibiza Tomorrowland. Salutiamo il DJ Alec Doll.
1: Vabbè. Quando si parla di artisti, beh.
0: Sì, dove c'è lui ballano un sacco di fighe, eh.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, pali da qualche barba, adesso ballano.
1: Peter Pagnani, possessori di Ford Fiesta, abbellite sta macchina. Comprate i suoi quattro cerchi di ferro con i copri cerchi di plastica.
0: Quelli non muoiono mai.
1: Ma certo.
0: Tornano sempre.
2: Buonasera selvaggi. Io ho da vendere quattro cerchi in ferro da 15. Con valvole elettroniche per Ford Fiesta, modello dal 2015 in poi. E sono usati in ottime condizioni, completi delle quattro coppe di plastica.
0: Anche le coppe,
2: chiedo le coppe, cioè. 120 euro tutti e quattro.
1: Regalato.
2: Sono Francesco di Belluno. Grande. 346 1316 329. Grazie mille, buona serata selvaggi.
0: Dettatelo lentamente sto numero, 346 1316 329. Già vendi quattro cerchi di merda.
1: Allora,
0: il numero, ma
1: meglio dare male il numero che parlare male degli articoli che si vendono. Scusa, amici motociclisti, un sacco di moto al mercatoio. Questa è una BMW.
3: Ciao sfogatoio. Niente, io volevo mettere in vendita una moto BMW GS 1200 del 2008 con 69.000 km, taglia andata, bollata, gomme nuove. La moto è a posto di tutto, 5.000 euro. Paolo 347 8705 017.
1: Lololollo.
0: Molto bene.
4: Peter Pan.

0: il radio taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fotografatelo, fate una storia sui social taggando Ceccato Motors e Radio Peter Pan, e ogni settimana uno di voi sarà scelto per vincere la t-shirt di Radio Peter Pan, e uno al mese verrà poi, tra l'altro manca poco alla fine del mese, preso, accompagnato ad un evento di Radio Peter Pan proprio con il servizio taxi, come se fosse un servizio taxi. Quindi occhio al taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors.
1: Allora, amici selvaggi, non perdete l'occasione, perché lui questa Audi A5 la regala praticamente. Prendete questo numero.
2: Bene. Ciao, sono Federico, vendo Audi A5 del 2014, 2000 TD a gasolio, cambio automatico, chilometri 255.000
1: ufficiali,
2: euro 11.000 trattabili.
1: Beh, dai.
2: Per info 346 79 76 223.
0: Vabbè, avete capito niente? Non capiscono che devono dare lentamente il numero. Posso rileggerlo? 346 797 6223.
1: Ma gli inserzionisti sono loro, sapranno il loro lavoro, no?
0: Mica, se non lo trattate lentamente, nessuno
1: che
0: riuscirà.
1: Che c'hai oggi con questi numeri?
0: Ma ho capito, ma deve servire quello.
1: Amici,
0: che facciamo.
1: È il momento di acquistare una bella motosega.
3: Per motivi di lavoro sono andato a abitare in città.
1: Vedi?
3: Per inutilizzo vendo motosega alpina lama da 45 al miglior offerente.
0: Motosega.
3: Numero di telefono 335 128 51 45. Livio.
1: Ciao Livio.
0: 335 128 51 45 per una moto
1: Saga. Radio Peter Pan.

0: ma Fedro, ma se saluti Fontana Fredda devi salutare anche Casarsa.
1: Hai ragione.
0: Non ho capito
1: questa
0: cosa.
1: Casarsa della
2: Libidine.
1: Oh, oh, ciao amici di Casarsa della Libidine.
2: Poi salutiamo anche gli amici di Prata.
1: Sì.
2: Beh, adesso Brugnera.
1: Ciao, non finiamo più.
2: Rivarotta.
1: Vabbè, non finiamo più. Non finiamo più. Basta.
2: E anche
1: basta.
2: È quello che sembra che ricorda il maiale.
1: Porcellengo?
2: No. Beh, Porcellengo è sotto Treviso, ma sotto Proderone c'è un'altra cosa che ricorda il suino.
1: Beh, un sacco di nostre amiche ricordano i suini.
2: Ma c'è un paese che ricorda il. Non mi ricordo più.
1: Vabbè, non fa niente. Allora, amici, se avete l'hobby o se volete restaurare i vostri termosifoni, lui vende tutta una serie di accessori adatti a restaurare i termosifoni. Sentite qua.
3: Ciao selvaggi. Io vendo materiale per restaurare i termosifoni,
1: certo,
3: che è composto da vernice decappante,
1: sì,
3: circa 3 litri,
1: sì,
3: e un antiruggine della Boero,
1: buonissimo,
3: okay,
1: Boero,
3: sì, da 700 ml più o meno,
1: sì,
3: di colore grigio,
1: sì,
3: e invece il colore finale della Saratoga Fernovus, sono 3 barattoli da,
1: sì,
3: 400 ml ciascuno,
1: sì,
3: a 80 euro trattabili, e il colore finale della Saratoga è bianco normale.
1: Buone.
3: Il mio numero di telefono è 346 6336 075.
1: Molto bene. Vabbè, molto
2: 346
1: bene.
2: 633 6075. Il paese
1: ringraziali,
2: vi ringrazio, ne avete mandati 100 messaggi, era Porcia.
4: Peter Pan.

0: Allora, amici selvaggi, ma soprattutto vecchi che ci ascoltate, perché sappiamo che ci ascoltano un sacco di vecchi.
1: Ma come vecchi?
0: Prima di andare in pausa,
1: chi sono i vecchi?
0: Ha quelli che deambulano male, perché stiamo per mettere in vendita un deambulatore, va bene?
2: Oh, va bene.
3: Buonasera selvaggi. Per il mercatoio vendo deambulatore per anziani, prezzo 50 euro, tenuto abbastanza bene.
0: Sì.
3: E il numero è 331-337-0669. Sì. Tommaso.
0: Lolo Lollo.
1: Lollo. Vabbè, così con calma.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Squat. Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
9: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
12: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
9: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18:03.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buonasera da Umberto Cascone. Italia e India più vicine che mai, da oggi siamo partner strategici, così Meloni a Villa Pamphili insieme all'omologo indiano Modi. Entro il 2029 è previsto un interscambio pari a 20 miliardi di euro, focus sul corridoio infrastrutturale IMEC e sull'intelligenza artificiale. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 sub italiani morti alle Maldive a essere recuperato. Oggi riportate in superficie le ultime due salme anime mancanti insieme a tutte le attrezzature saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa, mero bel mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
25: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
26: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
25: Ma non ho nemmeno l'acqua.
26: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
25: Che forte, Cystiset Forte!
26: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
27: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: che Fedro faceva parte di una boy band.
1: Quante ne ho rimorchiate ballando questa canzone.
0: Ma anche perché facevi parte di una boy band coatta.
1: Magari. Bene, selvaggi, secondo quartino di sfogatoio che il mercoledì, come da tradizione, diventa mercatoio. 393-7366-240 per lasciarci un audio. E amici sportivi, riprendiamo con lui. Ma lo sport come piace a noi, pensate che lui ha comprato il tapirulan che sta per vendere e lo vende ancora con la pellicola, quindi non l'ha neanche mai provato. Che meraviglia, questi sono gli sportivi che piacciono
0: però
1: a noi.
0: Il tapirulan è cioè succede spesso con
1: ma neanche lo vuoi provare, cazzo, ma provalo. Io con la pellicola so. Ma allora
0: ciclette tapirulan, poi alla fine
1: va bene, però una volta lo proverai, una volta con la pellicola.
0: Però
1: scusa,
0: pellicola vuol dire che
1: cioè capito
0: perché non voleva rischiare, ha detto meglio che lo rivendo così,
1: metti che sia, poi si appassiona, cioè meglio che non mi appassiono.
2: Esatto,
1: amici poco sportivi. Arriva.
3: Ciao Fioi, causa in utilizzo, vendo tapirulan nuovo, usato 6-7 volte al massimo, ancora
1: sicuro,
3: con la pellicola protettiva su.
1: Com'è
3: ai lati,
1: la pellicola è andato?
3: Con display digitale nel manubrio.
0: Però.
3: E lo vendo causa in utilizzo, come già detto, a 200 euro. E Roberto, Porte Grandi di Quarto Deltino, 338 90 62 419.
0: Bene,
3: grazie,
0: allora,
3: ciao.
0: 338 90 62 419 per un tapirulan
1: ancora con la pellicola, eh. E adesso possessori di Topolino senza il motore, lui vi vende i pezzi del motore della vostra Topolino.
0: Ma quale, quella nuova o quella vecchia?
2: Ma quella nuova non credo, già i pezzi del motore della nuova mi sembra quella vecchia.
0: La vecchia vecchissima,
2: sì,
0: un secolo
2: sì,
0: fa
2: sì.
4: Ciao sfogatoio, vendo pezzi del motore di Fiat Topolino, vi mando le foto sul numero che mi mandate via WhatsApp, così vedete in descrizione che pezzi sono. Mair Padova 349 4234 914.
1: Lollo.
0: Vabbè, niente, danno i numeri veloci questa
1: ma
0: sera.
1: Sì,
0: Peter Pan.

0: Allora, amici selvaggi, purtroppo prima di tornare a cazzeggiare a 90 di Piave c'è un incidente con un morto.
1: Sì. Incidente mortale in autostrada, 90 di Piave, da evitare ingresso.
0: Ah, vabbè, grazie dell'info, purtroppo questi incidenti in quelle zone non sono, sono abbastanza frequenti.
2: Però è brutto, brutto, brutto, so, brutto.
0: Va bene, torniamo al nostro mercatoio, amici, perché se avete un Audi A3 senza i cerchi è l'occasione giusta per metterli.
3: Ciao a tutti. Senza allora, moto. Vendo cerchi Audi A3
2: cerchi,
3: da 18, cioè. Vendo per sostituzione cerchi tenuti abbastanza bene.
2: Come la motosega.
3: Prezzo sì. 400 euro tutti e quattro.
0: Bene.
3: Andrea da Schio, numero 391 30 88 226. Vai selvaggi,
2: grande, vai coi cerchi.
0: Buonasera. E invece lui, amici, è molto utile, condizionatore portatile.
4: Ciao a tutti. Vendo condizionatore portatile per chi non ha la possibilità di avere l'impianto aria condizionata, visto che arriva il caldo, con il tubo su tubo per la finestra aria esterna, sì. A 75 euro.
0: Buono.
4: Mauro 340 796 6903.
2: Vabbè, 340 796 6903, per una specie di pinguino, non sarà quello?
0: Condizionatore portatile, sì. Ma amici, lui sta per vendere delle scarpe, non so che modello, ma io ce le ho, sono meravigliose e sono famose, le conosco tutti, le UGG, gli UGG, gli UGG.
2: Sì.
0: Lui vende un paio di UGG, amici.
2: Vai.
5: Buonasera a tutti. Vendo scarpe UGG colore nero, taglia 36-38, 130 l'una, nuove con cartellino. Contattatemi Mattia Pagotto, 348-6527-173.
2: Vabbè, 348-652-7173.
0: E quindi?
2: Se vuoi andare avanti con un altro...
0: Dai, dai, dai.

0: quel lì ho detto Ray Charles è ancora vivo.
1: E invece?
0: Era Fuxi. Allora, è arrivato un po' accecato. Allora, vabbè.
1: Io 10 giorni fa sono stato al funerale di Fuxi. Ho pianto un sacco e invece non è morto.
0: No.
1: Ma
0: no,
1: che
0: no,
1: cazzo io veramente?
0: Però sembra Ray Charles con gli occhiali neri perché ha fatto una visita agli occhi. Così,
1: Ray Charles che non se la passa neanche tanto bene.
0: Che va un po' avanti a tentoni. Infatti non doveva venire a trovarci in radio.
1: Ha sbagliato.
0: Doveva andare a casa.
2: Ma secondo me più che vendere materiale per restauro di termosifoni, questo ha fatto i lavori a casa, ha sbagliato i conti. Gli è rimasta un botto di roba.
1: Ah, dici? Quanto siete stronzi, veramente, amici! Lui parla di roba di carpenteria.
0: Sì.
1: A me sconosciuta, ma se. Ma Baxo invece ne la tratta. Quindi spiegherai cosa.
0: Amico del geometra carlesso.
1: Spiegherai cosa, di cosa stiamo parlando.
0: Vai.
3: Ciao Selvaggi. Vendo la roba della carpenteria.
1: Sono un po' scocciato.
3: Le cravatte.
0: Le cravatte, le
3: cosiddette.
1: Che sono le cravatte?
0: Le cravatte sono il geometra quando va.
1: No, no, non è l'abbigliamento. Non è entrare l'abbigliamento.
0: La cravatta da geometra?
1: No, non è quella.
3: Ah,
1: no.
3: Feriu, 150 pezzi da mezzo metro e 50 pezzi da un metro più i cugni.
1: Che so i cugni?
0: Eh beh, allora, cioè, le cravatte sono di un metro, quelle da geometra.
1: Ah, ok.
0: Sì, perché poi usano la cravatta per fare le misurazioni.
1: Ah, ok, cioè, ok, scusa.
3: Più i cugni, più le farfalle, circa 150 con la macchinetta.
1: Siamo sicuri?
0: È papiro.
3: Tutto quanto per 600 euro.
1: Minchia.
3: Il numero di telefono 347 07 08 065.
0: Vabbè, insomma, se volete delle cravatte e dei papillon da geometra,
1: siamo sicuri
0: che sono fatte da mezzo o da un metro,
1: siamo
0: in modo
1: sicuri
0: che il geometra può anche misurare con la cravatta o il papillon.
1: Mi fido.
4: Peter Pan.

0: audio dello sfogatoio di Radio Peter Pan per vendere qualsiasi oggetto in tempo reale in queste due ore. Mandate l'audio con la descrizione dell'oggetto, il vostro numero, il prezzo al 393-7366-240.
1: Ma prima c'è uno sfogo, giusto? Contro Livio, che è quello che vendeva la motosaga. Allora, Livio, che sei in ascolto, lui giustamente ce l'ha con te.
2: Radio Peter Pan.
3: Sì, amici di Peter.
0: Ho messo anche il cinque.
3: Ma Livio! Ma la motosega, la lama 45, alpina, alpine, che cilindrata è? Un 40, un 50, un 60, un 70?
1: Dai, Livio.
3: Cioè, devi specificare, non è che posso offrirti 300 euro per una motosega che è magari
1: motosega.
3: Un 40 di cilindrata e hai
0: motosega,
3: un 50 di
0: guarda
3: barra.
0: Guarda il modello motosega.
3: Cioè, dai. Specifica la cilindrata.
1: Dai.
3: Annunci così, cacchio. È come vendere una macchina o al miglior offerente con quattro gomme termiche su e non dici che cilindrata è.
0: Pensavo fosse così importante la cilindrata di una motosega.
1: Si capisce che non capisci di motoseghe. Va bene, lui sta per vendere anche lui un letto singolo in pelle, amici.
0: Letto in pelle?
1: Letto bellissimo.
0: Bello.
4: Ciao ragazzuoli, anch'io ho un letto singolo da vendere in pelle, praticamente nuovo, con rette, materasso. Pelle Brown.
0: Viva i Vicentini.
1: Pelle Brown. Ma no, non è Vicentini.
4: Sono Alberto 339-4884-421.
0: Più veloce, mi raccomando.
4: Sono d'accordo, vado, ma ve lo posso portare anche fino a Pordenone, non è un problema.
1: Lololol.
0: 339-4884-421. Poteva dirlo anche più veloce.
1: Si è capito il pan.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: noi giovani. Beh, che meraviglia.
1: Era due anni fa ancora.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, amici selvaggi, ci stiamo per lasciare alla fine di questo secondo quartino con una Opel Frontera.
2: Ciao ragazzi, vendo Opel Frontera del 99.
0: Sì.
2: Autovettura, kit rialzo, fanali, tantissimi lavori eseguiti, vernice, sì, antigraffio della Raptor.
0: Sì.
2: Di tutto. 333-7329-891. Ciao.
1: Ripeto il numero: 333-7329-891. Avete capito?
3: È lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Ascolta. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.
18: Io ascolto Peter Pan perché...
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
23: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
22: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
23: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
24: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
22: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
25: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
0: circolo.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
20: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.com. O chiamalo 0423 73 66 12.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: che mercatoio. 393 736 6240, l'audio per lasciarcelo, ma prima iniziamo questo quartino con una bruttissima notizia.
1: Vai.
0: Amici, sentite qua.
2: Uscita San Donà direzione Trieste, chilometri di coda, ragazzi. Evitate se potete.
0: Per, credo, quel brutto incidente col morto che abbiamo sentito,
1: sì,
0: prima. Temo,
1: sì,
0: di
1: purtroppo sì.
0: E a proposito di incivili, lui deve sfogarsi contro.
3: Vorrei augurare tante pastiglie dei freni bruciate al coglione che mi ha sorpassato in coda. Cioè, siamo in coda, non vedi che siamo fermi? Che cazzo sorpassi?
0: Ecco.
3: Ci hai guadagnato qualcosa sorpassando una macchina?
0: Non sarebbe coglione, lolololo. Ma si torna al mercatoio. Lui questa inserzione l'ha fatta anche mercoledì scorso, ma voi stronzi non gli avete comprato il mobiletto da bagno, va bene? E quindi ci riprova.
1: Chi non ha bisogno di un mobiletto da bagno?
0: Bravo.
1: Proprio in questo momento.
0: Sono d'accordo.
4: Ciao lolololo, buon pomeriggio. Allora, vendo il solito mobiletto da bagno per lavabo a colonna alla modica cifra di 20 euro, ancora ce l'ho, però informazioni chiamata al 328 18 04 304.
5: Ciao Peter Paolo lololo, ciao
0: lololo lololo,
1: 328 18 04 04304.
0: Certo. E la signorina, amici, vende un soggiorno completo. Completo vuol dire sia il divano sia i mobili. Prendete questo numero.
6: Ciao a tutti, sono Anna e sto vendendo un soggiorno completo, divano con penisola contenitiva, quindi con anche i mobili ovviamente.
1: Molto bene.
6: E per 300 euro e chi se lo viene a prendere, insomma, perché è già tutto smontato in garage. Per chi vuole, insomma, mi scriva che mando le foto e le misure. 329 277 7760.
7: Peter Pan.

0: aspettiamo per sentire un aneddoto. Lui è per strada e sentite cosa ha appena visto.
1: Buonasera Lollo. Io non ho niente da vendere, però mi è appena accaduta una cosa. Sono alla guida, ho visto un tipo che alle 6:20 era lì che si spazzolava i denti tranquillamente mentre sta guidando.
0: Vedi?
1: Vabbè. Non ho parole.
2: E dove sputava?
1: Mai visto una cosa del genere? Lollo?
0: Lololo.
2: E dove sputava la schiuma? Test inglese fatto agli italiani.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Hello, good evening, my name is Mr. Baxter. I'm calling from London, England. Who speak English in Italy?
4: Capisce un inglese, tu vieni un po'. Speak English.
5: Do you speak English, please, for me?
4: Yeah. Qui è Italia.
5: Yeah, Italy. Nice to meet you. My name is Mr. Baxter from England, London.
4: Yeah, Italy. Continua a parlare, oi. Guarda. Aspetta.
5: Oh. Hello?
4: Ho sbagliato, qua Italy.
5: Yeah, Italy. Nice to meet you. My name is Mr. Baxter, I'm calling from London.
4: No.
5: Why no?
4: Con chi parla? Non ho capito.
5: My name is Mr. Baxter. Do you understand my name?
4: Io non speak English. Io non speak English.
5: Listen.
4: Io non speak English.
5: Listen to me. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's a plastic. It's fantastic. Do you understand me?
4: Non capisco. Non speak English. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pronto?
5: Hello?
4: Ma no, qua non parliamo niente, né italiano né francese.
5: Sorry?
4: Ari. Pronto?
5: Hello?
4: Non la volta.
5: Hello, good evening. Can you speak English with me, please?
4: È sbagliata. Io sto in Italy e non speak in English.
5: Yes, I know that you are in Italy. But my name is Mr. Bax, I need you. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's a plastic, it's fantastic.
4: Now and goodbye.
2: Goodbye.
4: Forward.
3: Radio Peter Pan.
0: Baxo, ero tu cazzo.
2: Me sono reso conto.
6: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Saluta la Ile che dice che questa è la nostra canzone. Saluta.
1: Ciao Ile! Quindi vi mancate.
0: Non fare domande.
1: No, vi mancate.
0: Non parola... fare domande, va bene?
1: Non vuol dire che non vi vedete, oh, perché c'è la nostalgia.
0: Non fare domande.
2: Ma il letto singolo in pelle, se lo accarezzi bene, diventa anche matrimoniale. Lollo lollo.
0: Allora, amici,
1: avrei voluto farla io sta battuta.
0: Allora, amici, la signorina c'ha il papà che ascolta Radio Nostalgia. Esiste Radio Nostalgia?
1: Può essere, sì.
0: Va bene, ascolta Radio Nostalgia.
1: Sì,
0: Però c'è una cosa da vendere. E quindi ha delegato lei alla vendita di una pinza posteriore di non so che cazzo, l'ho sentito 7 volte ma non ho capito.
3: Radio Nostalgia, la musica del futuro.
0: Salutiamoli. Ciao, amici di Radio Nostalgia. Se ci cacciano da Peter Pan, potremmo arrivare anche da voi. Sentiamo.
1: Perché poi avranno nostalgia di noi a Peter Pan.
0: Bella questa. Sentiamo.
4: Lolololo. Ciao a tutti. Io metto in vendita per conto del mio papà che ascolta Radio Nostalgia pinza posteriore del Burgman 400 K7, acquistato a novembre 2025, praticamente nuova, e veniamo a casa in utilizzo, 330 euro, fattura disponibile Valerio, sì? 348 999 3222 Spinea. Ciao Lolololo.
1: Sai che non ho capito cosa vendono, sinceramente.
0: Pinza posteriore. Mica tonto.

0: Cia che dice questa è la mia canzone.
1: Perché sei tonto?
0: Sì, dice che sono tonto.
1: Lui è Lucia è finto tonto.
0: Sto scherzando. Allora, prossimo audio è molto serio. Riguarda le donne.
1: Prossima canzone è Dancing on Dangerous. C'è qualcuno che potrebbe dire.
0: Okay. Allora, donne all'ascolto, l'inserzione che stiamo per sentire è seria. Il numero è quello giusto. Lui cerca una donna, va bene? Oh, sentiamo che tipo di donna cerca.
1: Vai.
2: Buonasera selvaggi, io ci provo dopo, se si può bene, altrimenti Pedro cancella tutto.
0: No, è giusto, vai.
2: Allora, io cerco donna compresa tra i 30 e i 50 anni per passare dei bei momenti insieme senza alcun impegno. Quindi se non ride, hai questa mentalità qua, contattami al 380-257-4818.
0: Si è capito il numero.
2: Allora,
0: di assoluto dai il numero giusto.
1: Allora, 380-257-4818. Lui fondamentalmente vuole una escort gratis.
0: Però posso dire, la forbice 30-50 è un po' larga. Cioè, una cinquantenne o trentenne sono due donne diverse.
1: Respirate, donne. Se siete escort che respirate.
0: No.
1: Volete fare pubblicità e la prima volta la volete dare gratis?
0: Ma senti, questo c'è il sentimento in questo messaggio. Dai. Allora, amici motociclisti che avete la moto ma non avete gli stivali, prendete questo numero.
3: Sì, causa infortunio, stivali da moto numero 45, marca Gaerne, quasi nuovi. Giovanni, 338-9849-585. Zona Conegliano. Molto ciao bene. A tutti.
1: Ripeto il numero 338-984-9585.
0: Ma che c'hai stasera? Che non riesci,
1: Faccio la fassina.

0: lo sfogatoio non, cioè, non facciamo richieste musicali, però se la richiesta merita, lui ha una richiesta.
1: Vai.
2: Pedro, Baxo, quando mettete la canzone di Eurovision, quella che ha vinto? Ciao.
0: Guarda,
1: è previsto da venerdì il passaggio.
0: Adesso amici, stiamo per andare in pausa. Chiedo scusa ai poveri. Chiedo scusa ai poveri perché il prossimo inserzionista è ricco e vende la barca, ok?
1: Siamo.
0: E vende una barca.
1: Ma che non sia un barchino da pescatore.
0: Stai scherzando.
1: Guarda che non sia un barchino, un gommone.
0: Amici ricchi.
1: Un canotto, guarda che non sia un canotto.
0: Amici ricchi, prendete questo numero.
1: Sentiamo.
3: Io vendo una ranieri azzurra.
0: Bella.
3: Una barca.
0: Bellissima.
3: Un open. Con un motore 40-60 della Yamaha.
0: Bello.
3: E la barca è accessoriata con cuscini rifatti l'anno scorso.
0: Vedi?
3: Tendalino per il sole.
0: Sì.
1: Ditalino.
3: Ecco, scandaglio, doccetta. È una barca versatile sia per la pesca che per.
1: Per la pesca, vedi?
3: Che per la famiglia.
0: Sì.
3: E niente che dire, a disposizione per qualsiasi altra informazione. Il prezzo è sui 13.000.
0: È regalata 13.
1: Eh sì, uno yacht praticamente.
3: 334-274-3691. Io sono Alessio. Ciao.
1: Alessio, 334-274-3691.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squatch.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and Beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
11: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19 e un minuto.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ma dove stai andando?
18: Vado un po' più in giù.
17: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
18: Sì, ma la qualità?
17: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
18: Da Ali i conti tornano sempre.
17: Ali migliora la vita.
19: Breaking news.
20: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'undicesima tappa da Porcaria Chiavari va l'equadoriano Jonathan Narvaez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il settimo giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
22: No, no, no, non voglio.
21: Sì, ma la nostra qualità.
22: No, certo.
21: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
22: MV Line.
21: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
22: MV Line!
21: Maniaci della qualità.
23: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Forever Fun, Forever Young.
27: Questo è lo sfogatoio, giusto?
28: Giusto!

0: saluta Susanna perché dice che questa canzone è...
1: Ricorda cosa?
0: Niente, vuole ballare con me.
1: Ah, ok. Sapete che Pedro non balla, vero?
0: Non è vero,
1: balla, anzi sì. Se lo fa è perché poi solo vuole.
0: Niente. Non fare gesti. Ma... Ultimo quartino selvaggi dello sfogatoio, il mercoledì è mercatoio. Il numero è sempre quello 393-736-240.
1: Ma
0: lo riprendiamo non con un'inserzione, ma con un aneddoto. Abbiamo sentito prima un selvaggio dire che ha visto uno zozzone che mentre guidava si puliva i denti.
1: Ma però zozzone che si pulisce i denti. Non è zozzone.
0: È raccontato uno... così magari no, ma ha visto magari
1: più schifo. Che non riesce a stare con.
0: Magari era uno zozzone. Comunque, in tangenziale a Milano. Amici, sentite cosa ho visto. No, ma questo è grave, questo è molto grave.
2: Beh, ragazzi, io ho visto di peggio. Ho visto in tangenziale a Milano una mamma col bambino piccolo davanti, sul sedile davanti, completamente libero. Bastava una frenata che gli spaccava il cranio. Robe, cose allucinanti. Io non mi rendo capace di capire che mente hanno ste mamme.
1: Capacita,
2: è il pericolo che non riescono a capire. Allucinante.
0: Hai ragione, lo condivido pienamente. Ma torniamo al mercatoio, amici gamers. Lui vende una postazione, io dico strafiga perché a sentire quello che vende, una postazione guida per PS4 e PS5 per la Formula 1,
1: sì.
0: Completa di un sacco di cose, sentite.
3: Buonasera selvaggi, vendo per inutilizzo postazioni di guida PS4, PS5 con volante Logitech G27,
0: sì.
3: Postazione che tiene il volante e sedile da rally. Vendo a 250 euro trattabili 342-55-15-088.
1: Te capì?
0: Bello.
1: Te capì?
4: Attenzione!

0: canzone non ha nominato Piqué?
1: Non si sa, però amici, questa canzone ci permette di fare un intervento sportivo anche con i vostri audio, sì. Ma io voglio anche dire una cosa, beh, come danno e come comunica il bel nazionale brasiliana i convocati è meraviglioso.
2: Sì, è vero.
1: Con live tutti i calciatori che non sanno e sono a casa e si vede l'esultanza perché Carletto sta lì che dice abbiamo convocato.
0: Ha convocato Neymar che non se l'aspettava.
1: E un sacco di gente che esulta, che figo. Bravi, bravi, bravi. Ma come detto, questo intervento è sportivo e amici.
3: Baxo, Fedro, da entrambi, finale di Europa League, vincitore e punteggio per Friburgo Aston Villa. Lolololo.
1: Chi vince la Europa League tra Friburgo e Aston Villa?
0: Mi piace l'Aston Villa.
1: Io Friburgo perché c'è il bomber italiano. Aspetta, non è finito. Ah. Non mi ricordo come si chiama.
0: Devo fare gli eventi.
4: Ah, sì. Radio Peter Pan. Next event.
0: Venerdì, questo venerdì 22 maggio, Peter Pan DJ set alla Peristora Prostore di Legnaro o Prostore? Prostore di Legnaro, provincia di Padova. Non andrà nessuno.
1: Prostata si dice.
0: Prostata di Legnaro, provincia sì. di Padova. Dalle 17 alle 20 i migliori marchi, tra l'altro di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli, offerte, i migliori marchi. Operativo con DJ set Radio Peter Pan con Nordio e Andrea De Luca.
1: Vabbè.
0: Ho capito. Operativi, ragazzi. Sì. Allora, ovviamente loro due sono esperti, l'abbiamo detto anche
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, di seghe, sì.
0: Di motoseghe, sì, di motoseghe, come hai detto prima. Sì. Sabato invece saremo alla Corivorivo a Paese, in provincia di Treviso. La corsa non competitiva, 6 e 12 chilometri. Dalle 17 ai campi di rugby di Paese ci sarò io insieme a Alice Fassina, sia in partenza che poi all'arrivo. Io faccio anche la corsetta. E all'arrivo poi pasta party per tutti quanti dalle 21 after party. Iscrizioni su corivorivo.org.
1: Comunque il bomber è grifo.
0: È grifo.
1: Sì. Okay.

0: Radio Peter Pan. Sono Alessandro e la finale di Europa League la vince la Aston Villa 2-1.
1: Vedi?
0: Ciao.
1: Grande Alessandro.
2: A me piace la Aston Villa, una bella maglietta la Aston Villa,
1: sì,
2: originale.
1: Sì,
2: la bella
1: poi una storia storica, è figa.
2: Sì.
1: Ma rimaniamo a parlare di calcio. Amici, stiamo per sentire un napoletano che però non è tifoso del Napoli. Amici tifosi del Napoli, aprite bene le orecchie.
2: Sì.
1: E sul finale ce l'ha anche con altri tifosi.
3: Selvaggi Lolololo, buonasera. Allora, vendo maglietta del Napoli con il quinto scudetto, perché non so più che cosa farmene.
1: C'è dello humor.
3: Lolololo, amala, pazza Inter, amala. Cosa volevano fare? Amala. Ciao Fedro. Pazzo, ma la Juve Europa League? Ciao
1: Baccoso. Dai, non fare sempre, mamma mia, com'è? Prescritti. Di prescritti.
2: Maestranti Serie B.
1: Prescritti.
2: Triplete.
1: Pazienza. Vai. Allora, abbiamo sentito prima un inserzionista e cercare una donna tra i 30 e i 50.
4: Un consiglio per l'amico che cerca la donna per passare momenti felici. Prendi una birra, vai a pescare, no? Che più felice di così sei da solo, non disturbi con nessuno.
2: Mamma mia.
1: Che meraviglia.
2: Prendere la birra e andare a pescare.
1: Non è male comunque, anche
2: perché
1: lui.
2: Perché proprio andare a pescare?
1: Perché rilassa.
5: Ciao Peter, ma quello col messaggio con tanto sentimento da 30-50 anni, grande, avrei voluto io averla fatto sta cosa. Po' di tempo fa, porca paletta, 50, anche 55, basta che se dai da far, Lazzaroni.

0: Ask Virtual.
1: Bring it along.
0: Molto bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del mercatoio per questa settimana. Ultime conclusioni.
1: Due. Finiamo con gli ultimi due amici gamers. Lui cerca console, giochi per la Nintendo. Ascoltate.
2: Va bene. Ciao selvaggi. Io sto cercando Nintendo Wii U, Nintendo Super Nintendo e giochi vari. Anche giochi della PlayStation 1. Se per caso qualcuno ne è in possesso e vuole liberarsene, mi chiami Andrea 340 64 27 139.
0: Molto bravo, bravo, bravo,
1: molto bene,
0: bravo.
1: E finiamo con lui amici, perché Vai. Se avete una Clio 4 senza cerchi in Lega,
0: a quanto siamo arrivati con le Clio?
1: Cioè
0: 5, 6,
1: stasera?
0: 7.
1: Ah, scusa, non lo voglio, non lo so.
0: Stasera,
1: no, no, per scusa, pensavo inserzioni. È come serie, dici, di fabbricazione? Non ho la più pallida idea, sinceramente.
0: Vai.
1: Questi sono cerchi per la Clio 4.
0: Va bene.
3: Ciao selvaggi, vendo 4 cerchi in lega della Clio 4 cerchi. 2016 a 250 euro.
1: Posso dire?
3: Licenza. Numero di telefono 340 97 89 018.
0: Viva i
3: ciao
0: cerchi.
1: Se la Clio 4 è del 2016, siamo 10 anni fa, adesso sarà almeno
0: alla A6
1: solo.
0: Beh, 10 anni fa, in 10 anni 5-5, sì, dai.
1: No, allora 16 anni. Se la 4 è 10 anni fa, 14. Saremo la Clio 14.
0: Ha
1: no?
0: detto 2016?
1: La Clio 4 è del 2016.
0: Allora sono passati 10 anni.
1: E quindi?
0: E quindi probabilmente altre due generazioni,
1: sì,
0: massimo.
1: Tre.
0: La 6, secondo me. Sì. 6 o 7. Ma chi cazzo serve?
1: Dai!
0: E ci sentiamo domani, poco dopo il 17:30.
1: Grazie a tutti!

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Mira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: Twitter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.

questa faringolaringite, si dice, che non mi lascia, sto continuando con aerosol a manetta, va bene, citando ovviamente il programma dei miei amici Fede e Alice Fassina. Buonasera, sono la Dallan, inizia una puntata del mercoledì Feel the Vibe. Che si fa in questo programma? Si parla di musica, si parla di intrattenimento, artisti. Ieri abbiamo parlato di Otto Knows, Million Voices, abbiamo parlato di un sacco di cosine. Qui si fa questo, si chiacchiera, ci si diverte, si ascolta tanta bella musica. 393-7366-240, sono qua, messaggio scritto, messaggio vocale, giusto per qualche commentino. C'è qualcuno che dice: ciao Dallan, sono Christian, vorrei salutare la mia squadra di calcio amatori PFL, Pederobba Football Lover. Vi ascoltiamo sempre. Grazie, ma fai benissimo, grazie mille. Saluto insomma tutti quelli che stanno rientrando a casa. Qui è piovuto, ma c'è ancora un brutto cielo, mica tanto bello. Io speravo, ho detto, ma dai, oggi siamo un po' in tranquillità, ma niente, non vi preoccupate, state nel chill. Noi ci prendiamo un po' di pausa con Bausa

Gel, sempre bellissimo questo pezzo dell'anno scorso. Allora, iniziamo subito con Feel the Vibe, perché ogni tanto c'è un Feel the Quiz il mercoledì e mi piace trovare dei personaggi un po' particolari, che siano artisti, che siano persone di tutti i giorni, e sto parlando di Elizabeth Eaton Rosenthal. E voi mi direte: ma chi cazzo è questa Elizabeth? E io, e che ne so, ho trovato questo articolo qui perché questa signora a New York si veste solamente di verde. Cioè, come io quando mi vesto sempre di nero, lei sempre di verde. È conosciuta anche come Green Lady of Brooklyn. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma è un'artista e designer canadese statunitense che in passato ha lavorato per brand come Michael Kors, Ralph Lauren e molti, molti altri. Oggi ha la veneranda età di 85 anni e da più di 20 anni si veste solamente di verde. Ha oltre 30 paia di scarpe verdi, anche la sua casa è verde, cioè praticamente è una foglia vivente. Io sto sfogliando appunto le foto che trovo qui su questo bellissimo articolo di 05, che ringrazio. E per lei, lei dice che il verde è il colore della gioia e della positività. In realtà in questo frangente lei è vestita di questo verde lime. Avete presente gli evidenziatori? Esatto, proprio quel colore lì, verde evidenziatore, ma anche i capelli, cioè non è solo l'abito, il cappotto, pure i capelli e anche gli occhiali.

Lewis, Breaking Me, era un pezzo del 2020, bello, è molto bello. Tra l'altro qui a Castelfranco è uscito anche l'arcobaleno, è stupendo, veramente bellissimo. Stiamo parlando di questa signora, Elizabeth Eaton Rosenthal, conosciuta appunto come Green Lady of Brooklyn. Perché? Cosa fa? Si veste di verde, ma da tantissimo tempo lei comunque ha un passato da designer, è un'artista, quindi non è una pazza, capito? Cioè, in realtà potrebbe anche esserlo, secondo me essere pazzi è un aspetto positivo, però ha questa tendenza a vestirsi sempre, sempre di verde. Io sto sfogliando anche un po' il suo profilo Instagram, anche ci sono molte foto con dei passanti che la fermano con questo colore molto molto acceso. All'aeroporto ha il porta passaporto, la valigia verde uguale, mi ricorda anche il Teletubbies verde, come si chiamava? Allora, Tinky Winky, non era Tinky Winky, Dipsy, era Dipsy il Teletubbies verde? Sì. Tinky Winky, Dipsy è quello verde. 393-7366-240, ditemi che ho fatto giusto, perché non posso rovinarmi questa carriera qua.

0: la vibe che ci ha portato a New York a parlare di questa giovane donna 85enne che ha questa passione di vestirsi di verde, ed era proprio Dipsy il Teletubbies verde. Dai, sono stata brava.
1: Su Peter Pan con la dalla, su Peter Pan la dalla, su Peter Pan c'è la dalla, feel the vibe, su Peter Pan con la dalla.
2: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Alle 20 in punto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Ultimi temporali questa sera a ridosso dell'area alpina, poi da domani situazione più stabile, soleggiata su tutto il nord Italia, anche sulle nostre regioni di nord-est, non solo nord-ovest ma anche Triveneto, Emilia-Romagna, da giovedì in vista del weekend. Cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato con temperature in sensibile aumento, massime in vista di sabato e domenica prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan è Field Fan. La musica, la metà.

Enrico. Ieri abbiamo parlato di Otto Knows, ha collaborato anche con Avicii. È arrivato il 14 maggio, quindi il fatto di portare questa statua in questo museo, non so se ci siete mai stati a un Madame Tussauds, perché ce ne sono molti in giro per il mondo. Io ci sono

Samurai J con Ossessione su Radio Peter Pan. Beh, un'ossessione potrebbe essere per molti la mia in questo momento, Michael Jackson. Sì, ragazzuoli, torniamo a parlare di lui perché è molto divertente vedere come cambiano le classifiche musicali quando ritorna in hype un artista. In realtà che ritorni è una parola sbagliata da utilizzare, però soprattutto per i più giovani che non lo hanno vissuto, e in realtà mi vorrei anche tirare dentro io, perché ne parlavo proprio con un amico qualche sera fa. Io non ho avuto la fortuna di vivermi gli anni di Michael Jackson, e del gruppo più forte della storia, quindi i Queen. Cioè, sono arrivata 10 anni dopo, mannaggia, quindi solo studiandoli, solo vedendoli in qualche video, magari in TV, sentendone parlare magari da persone che mi hanno molto istruita con la musica, non sono appunto riuscita a seguirlo come avrei voluto. Ma lo faccio adesso, lo faccio anche con il programma Feel the Vibe, e vorrei dirvi che Billie Jean di Michael Jackson appunto è diventata la canzone più vecchia della storia a raggiungere il primo posto della Billboard Global 200, quindi le 200 canzoni più importanti del mondo. È una classifica veramente importante, cioè quando trovate gli artisti all'interno della Billboard dovete dire: ah, ok. Cioè, se per caso qualcuno è all'ascolto ed è un artista e si ritrova all'interno di questa classifica, si deve sentire male, almeno io mi sentirei male. Al primo posto appunto c'è Billie Jean. Al secondo, ma lo sapete chi c'è? Ci sono i BTS con Swim. E io sarò un po' controcorrente, ma non vado pazza per questo gruppo, per questo tipo di musica, il K-pop. Voto sicuramente di più Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che è al terzo posto della Billboard Global.

James Hype, Be Mine su Peter Pan. Beh, Be Mine potrebbe essere collegato al significato della canzone Billie Jean, no? L'avevamo anche un po' citato la settimana scorsa, di questa ragazza che ha... Boh, si sarà inventata sicuramente di essere rimasta incinta di Michael Jackson, e Michael Jackson ha cantato questa canzone per difendersi, per dire: guardate che Billie Jean is not my lover, non è una mia amante, non è il mio amore, e il bambino che lei ha non è mio figlio. Quindi immaginate anche quanto invasata potesse essere la gente in quegli anni lì. Va bene, e continuiamo a leggere anche questa classifica perché è interessante. Abbiamo detto Michael Jackson al primo, BTS al secondo. Al terzo ci sono Justin Bieber e Nicki Minaj. Al quarto arriva Tame Impala e Jenny. Li avete mai ascoltati con Dracula? È un ottimo posto, eh. Bravi, veramente bravi. Ritorna Michael con Beat It al quinto, anche perché è in trend. Molto in trend la canzone, soprattutto con il balletto. Probabilmente dovremmo farlo con Rocky. Io non so se sono pronta. Ella Landry con Choosing Texas. Qualcun altro di molto conosciuto che grazie ai social è diventato anche molto famoso è Alex Warren, che rimane con Ordinary alla numero 8. Bravissimo Alex, questo ragazzo ha una voce pazzesca, veramente molto molto bella. Due Olivia si giocano il nono e il decimo posto, con Olivia Rodrigo al nono con Drop Dead e al decimo posto Man I Need con Olivia Dean. Ma prima c'è Major Lazer.

0: Sport.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
18: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
20: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Black Eyed Peas 2010, The Time of My Life. Il time è adesso, il tempo di fare le cose è adesso, raga, non aspettate. Stai ascoltando gli ultimi 20 minuti di Feel the Vibe. Io sono la Dallan, sono in onda tutte le sere dalle 19.30 alle 21 nella tua radio Forever Fun, Forever Young. Noi parliamo di musica, parliamo anche di tendenze, perché

Ieri abbiamo visto un po' di posizioni, abbiamo visto anche due Olivia Dean e Rodrigo, sia alla 10 che alla 9 con Man I Need e Drop Dead, ma mi sono soffermata su Tame Impala e Jenny con questa Dracula. Ho anche chiamato in soccorso una persona che mi ha detto: ma guarda che è andata in tendenza, ma l'avete sentita? Perché è un'ottima posizione, eh?

canzoni, soprattutto anche su TikTok, vanno moltissimo. Basta che qualcuno faccia un balletto, che entri proprio nei per te, nei for you, vada virale e niente, scalano classifiche ovunque. Molto, molto interessante per essere arrivata al quarto posto della, appunto, Billboard Global 200. Se avete già fatto qualche balletto, beh, andatevi a vedere anche quello che ha fatto Rocky e la Emma, che hanno appena pubblicato. Sono stati molto, molto bravi.

Confield vibe. Ma andiamo a vedere un po' la vibe anche della moda, perché se siete degli appassionati di loghi, stanno tornando i loghi giganteschi. Se fino a qualche stagione fa in realtà tutte le maison di moda avevano prontamente risposto alla tendenza del quiet luxury, vuol dire tiriamo via tutti i loghi che sembra troppo tamarra, adesso era tutto molto neutro e addirittura quasi nascosto. Oggi le cose sembrano essere cambiate. Non si può certo dire che in realtà sia tornata una sorta di logomania, ma sta tornando. Cioè, siamo stati molto vittime, soprattutto io, durante la mia adolescenza, dei loghi grandissimi. Cioè, vi ricordate i jeans della Angel Devil dietro al sedere? Quanto grandi erano? Erano veramente molto molto esagerati. Ma gli ultimi show, negli show cruise di 2027 di Chanel e Gucci, stanno facendo vedere che sicuramente si stanno un po' rimiscolando le carte in tavola. Poi vanno di moda queste cuffiette in testa tipo nuotatori, ma quanto brutte sono. Queste no, mi piacciono quelle fatte ad uncinetto, magari con un bel capello lungo sotto, però queste cuffiette non ci siamo. Ci sono anche dei loghi con i vestiti, loghi molto grandi, tipo Valentino fa vedere qui in questa borsa, questa V gigantesca al centro. Bah, io non sono grande fan del logo, non tantissimo. Ecco, se fosse Céline, ecco, Céline è bello da vedere, Balenciaga anche, però una V grande, non lo so. Ditemi un po' voi che ne pensate. C'è Annalisa, sinceramente. Mi sveglio.

0: Radio Peter Pan. Next
1: Event. Arrivano i Next Events perché venerdì 22 maggio c'è il Peter Pan DJ set alla Peristoria Prostore di Legnaro, Padova, dalle 17 alle 20. I migliori marchi di

0: doppia partner alla Corivo Rivo, paese Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di paese. Animazione prepartenza con Marco Baxo e Alice Fassina. All'arrivo ci sarà il pasta party per tutti e dalle 21 after party. Iscrizioni aperte su corivorivo.org. Per chiunque non sia veneto, Corivo Rivo vuol dire quando arrivo arrivo, cioè se non siete degli atleti che comunque non correte, non camminate, potete fare quello che volete, scrivete corivorivo.org e appunto iscrivetevi con noi di Radio Peter Pan. Seguiteci sui social per non perdervi i prossimi eventi oppure andate proprio sul sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: una vera canzone da good vibes. Alok, Khalid, Dive Into Me. Ma è finito veramente Feel the Vibe? Eh sì, ragazzuoli, che si fa? Ma niente, ci diamo appuntamento domani sera.
1: Peter Pan è...
0: Feel the Vibe finisce qui anche per oggi. Ci risentiamo domani dalle 19.30 alle 21. Sono la Dallan, vi mando un beijo e vi lascio con Cinedisco. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
2: Con la Dallan. Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: What? Bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
5: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
12: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
11: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
13: Blu Latino.
14: Non ho bisogno dei tuoi baci.
15: Ogni sabato alle ore 17.
16: Cada sabato alle 5.
15: C'è il flow latino del Miami.
16: El flow latino del Miami.
15: Su Peter Pan, baby.
13: El Miami. Flow latino.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 21 in punto.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Forever Fun, Forever Young.
15: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
16: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
17: Cinedisco.
18: E tu chi saresti?
19: Chiamami Iena.
20: Io ti spiace.
16: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
19: Il film sta per cominciare.
16: Cinedisco su Radio Peter Pan.
18: Aiuto!
16: Il film di questa sera è La vita è bella, il capolavoro di Roberto Benigni, Living Voice, Monica Morgan.
21: Italia, 1939. In una mattina d'estate, tra le dolci colline toscane, un giovane uomo di nome Guido Orefice, un allegro e giocoso giovane di religione ebraica, arriva in città con il cugino Ferruccio. È allegro, pieno di sogni, con gli occhi che brillano di ironia e la mente che corre più veloce del mondo che lo circonda.
22: Molto piacere, principe Guido.
18: Principe!
22: Sono un principe, io non lo sapevi. Qui è tutto mio, sai, oh!
21: Guido non ha nulla, ma dentro di sé custodisce una certezza. La vita, comunque vada, è bella.
22: Cambio tutto io qua, Via le mucche, tutti i cammelli! Via le galline, tutti i struzzi!
18: Struzzi e cammelli!
22: E anche qualche ippopotamo, Eleonora! Ciao, vado via perché c'ho un appuntamento con la principessa!
18: Quando?
22: Ora!
16: Cinedisco!
22: Ora!
16: Un film! Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella, la vita è bella. Il capolavoro di Roberto Benigni. Living Voice, Monica Morgan.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Poco dopo il suo arrivo in città, Guido incontra Dora, una maestra di buona famiglia, promessa sposa di un uomo altolocato.
2: Oddio, che spavento, stavo per ammazzarmi. Le ho fatto male.
3: Ma è stato meglio in vita mia. Ma lei esce sempre di casa così.
1: L'incontro è buffo e poetico. Lei cade nelle sue braccia, letteralmente dal cielo, come un segno del destino.
3: Ma che posto è questo? Ma è un posto bellissimo, eh? Volano i piccioni, le donne cadono dal cielo, io mi stabilisco qua.
1: Da quel momento Guido la chiama

0: vita è bella. Il capolavoro di Roberto Benigni su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco.
1: Guido viene ospitato da suo zio Eliseo, maître del Grand Hotel, dove inizia a lavorare come cameriere.
2: Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema. Dio è il primo servitore. Dio serve gli uomini, ma non è servo degli uomini.
3: Qui zio, un bottone non c'era.
2: Il bottone qua non ci vuole, stupidotto.
1: Una sera, un ospite dell'hotel, un ispettore scolastico, chiede dove si trova la scuola elementare dove insegna Dora, perché il giorno dopo deve tenere una lezione antropologica.
4: Scusate, la scuola Francesco Petrarca.
5: La scuola elementare è una bellissima scuola. Ci insegna una mia amica. È qui vicino, perché?
4: Bene, possiamo dormire una mezz'ora in più.
5: Ma perché? Lei domani mattina deve andare lì a scuola?

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella.
1: Guido, venuto a conoscenza della visita dell'ispettore scolastico alla scuola elementare dove lavora Dora, si sostituisce a lui tenendo come da programma il discorso antropologico previsto.
2: Signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto della razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani.
3: La nostra razza, vero?
2: È superiore.
3: Certo, grazie, la nostra razza è superiore. Appunto, sono venuto da Roma, testé, ora per venire a dirvi a ciò che voi sappiate, bambini, che la nostra razza è superiore. Sono stato appunto scelto io dagli scienziati razzisti italiani a ciò che dimostrarvi quanto la nostra razza sia superiore.
1: Ma il vero scopo di Guido era quello di incontrare Dora.
3: Che fa domenica?
2: Eh?
3: No, dico domenica, no, è la festa della Madonna e Santa Maria, che fa?
2: Va da teatro.
3: Ah,
2: Offenbach.
3: Ah, già, è vero.

0: Nonostante la differenza sociale e le difficoltà, l'amore trionfa. Una notte di pioggia durante una festa, Dora capisce che il suo cuore appartiene solo a lui. Così, lasciando tutto alle spalle, sale sul suo cavallo e fugge con Guido.
1: Auguri! Grazie!
2: Prego, principessa. Veloce, principessa.
3: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera la vita è bella.
1: Guido e Dora si sposano e il tempo scorre felice. Nasce Josué, un bambino vivace con gli occhi grandi del padre e la dolcezza della madre.
2: Guido, smettila con questo campanello, mi hai intontita!
3: Ma lo sono io, è Josué!
4: Non sono io, il babbo!
2: Basta, fatemi scendere!
1: Guido apre una libreria in città. La loro vita, semplice e luminosa, sembra davvero bella. Ma l'ombra della seconda guerra mondiale e delle leggi razziali si allunga su di loro.
3: Andiamo, andiamo, Josué, andiamo!
4: Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo?
3: Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono. Ognuno fa quello che gli pare, Josué.
4: Ma noi in libreria facciamo entrare tutti.
3: No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda.

0: 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
13: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
15: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive. Ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine. Nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Gruaro, Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
18: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
19: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
18: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media Partner Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è La vita è bella, il capolavoro di Roberto Benigni, Living Voice, Monica Morgan.
1: Il viaggio nel vagone piombato è lungo e disumano. Alla fine giungono in un campo di concentramento. Guido, per proteggere Josué dall'orrore che li circonda, inventa un gioco.
2: Me lo dici, babbo, che gioco è?
3: Bravo! Come che gioco è? Gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno tutti gli orari. Oh, è difficile, non è facile, facile.
1: Gli spiega che tutto ciò che vedono, le guardie, le regole, i lavori forzati, è una grande competizione e che chi resisterà senza lamentarsi, chi saprà nascondersi bene e obbedire alle regole del gioco, vincerà un carro armato vero.
2: Lo dici che premio è?
3: Il primo premio, te l'ho detto.
4: Carro armato vero, nuovo, nuovo.
2: Vero, no.
4: Sì,
0: Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella, la vita è bella. Il capolavoro di Roberto Benigni, Living Voice, Monica Morgan.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Ogni giorno diventa una prova di coraggio e fantasia.
2: Che t'avevo detto, Josué? Una cosa eccezionale, eh?
3: Che posto!
1: Guido trasforma gli ordini tedeschi in regole di gioco.
2: Comincia il gioco! Chi c'è, c'è? Chi non c'è, non c'è!
4: Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden?
2: Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero?
1: I momenti più tragici, scherzi.
2: È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata.
4: Cosa, Kaisers?
2: Da bigocche.
1: Le paure in avventure.
4: Alles raus auf den Ofen, ma schnell!
2: Non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi.
4: Antreten zwei Eier.
2: Io ieri non ho mangiato i 20.
4: Schweint!
2: Mal di pancia.
4: Jeden Morgen.
2: Però erano buoni.
4: Disappeared.
2: Lascia fare. Lascia fare.
0: La vita è bella. Il capolavoro di Roberto Benigni su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce. A tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: Guido, nel disperato tentativo di alleviare gli orrori del campo nazista, riesce perfino a far arrivare ad Ora, che è nel reparto femminile, la voce del figlio attraverso un altoparlante, facendole credere che tutto vada bene.

Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella, la vita è il bella. Capolavoro di Roberto Benigni, Living Voice, Monica Morgan.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella.
1: Ma la guerra sta per finire.
2: Ma che succede? Ma qui ragazzi, conviene sfappagliarsi fuori della baracca, se no qui si fa la fine del topo. C'è neanche a far la valigia, andiamo.
1: Il campo è nel caos. I tedeschi iniziano ad eliminare prigionieri.
3: Sono ore che sento smitragliare, i cani che abbaiano. Mi sa tanto che vogliono fare piazza pulita.
2: Senti Bartolomeo, io vado, Ci si vede a Viareggio, si fa la società, si mette su un'azienda di cuderi. Ciao ragazzi, io vado.
0: Cinedisco,

0: un film al tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Monica Morgan.
1: Così Guido, per salvare Josué, lo nasconde in un armadietto, intimandogli di giocare a nascondino.
2: Se non ti trovano stanotte, facciamo 60 punti.
3: Quanti punti abbiamo?
2: Abbiamo 940 punti, più 60?
3: 1000.
2: Primi, vinto, eh?
1: E di uscire solo quando non ci sarà più nessuno in zona.
2: Stammi a sentire, devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto e non vedi più nessuno, per sicurezza. Ripetimi.
3: Io non esco finché non c'è nessuno.
2: Bravo, testa dura. Ciao, ciao. Vai.

0: Stai ascoltando
1: Cinedisco. Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella, il capolavoro di Roberto Benigni.
2: A questo punto Guido, dopo aver messo in salvo il figlio Josué, si traveste da donna e si mette alla ricerca di Dora.
3: E c'è una che si chiama Dora, è un'italiana, è mia moglie, Dora.
2: L'uomo tenta di raggiungere il camion delle detenute, ma viene scoperto e catturato dalle SS.
3: Appena fuori buttatevi di sotto dal camion, scendete e buttatevi di sotto!
4: Bealo!
5: Ifruda!
1: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, la vita

0: Radio Peter Pan. Questa sera la vita è bella.
1: Mentre viene portato via per essere fucilato, Guido trova ancora la forza di fare l'ultimo gesto d'amore. Passando davanti al nascondiglio del figlio, cammina con passo buffo, come in una marcia giocosa, e gli strizza l'occhio. Josué ride. Non sa che quello è l'ultimo saluto di suo padre.

0: Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è La vita è bella, Living Voice. Monica Morgan. Monica Morgan.
1: La mattina dopo, in un campo ormai vuoto e abbandonato dai tedeschi, il bambino esce dal suo nascondiglio. Da dietro l'angolo sbuca un carro armato statunitense che si ferma proprio davanti a Josué.
2: È vero!
3: Hi boy! You all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on! Come on, get up here!

0: Cinedisco, il film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Il soldato americano alla guida del carro lo fa salire a bordo e insieme a lui esce fuori dal campo, dove una chilometrica fila di deportati sta camminando verso la salvezza. Josué, ignaro della morte del padre, può alla fine ricongiungersi alla madre e riabbracciarla, gridando felice.
2: Mamma! Abbiamo vinto!
3: Sì, abbiamo vinto! Josué!
2: 1000 punti da schiantare, da ridere! Primi si ritorna a casa col carro armato!
4: Questa è la mia storia. Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto.
3: Josué!
4: Questo è stato il suo regalo per me.
2: Abbiamo vinto!
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Tiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: In my mind.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: È permesso?
9: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Glielo ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto F

0: ESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: portare via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti?
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece,
2: Go! Gravity, disco del 2019. E adesso

0: e molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm, lo facciamo con Push Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go! Nel remix di Rainer Zonfield del 2022.
1: A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così.

0: momento.
1: Techno Classic su Radio Peter Pan.
2: Techno Classic. Techno Classic.
1: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte.

0: tutto, arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track
1: a 150 bpm per la prima volta questa sera.

0: poi si arriverà a 142, a 144 e di nuovo a 150, quindi
1: vi consiglio di rimanere qui, la Tecno continua.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
1: Peter Pan
2: Spot.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
12: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
13: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: On Radio Peter Pan.
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
16: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
17: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
16: Mi fermo due ore.
17: Fino alle 10 ti fermo.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Techno Classic.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Nordio e questo è Techno Classic. Quanto sarà durata questa
2: pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire
1: musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive.
2: Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi.
1: Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication.
2: Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla.
1: E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin and Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con Peace.

0: si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Heat. Ciao ragazzi, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter, No Fate, nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto con il disco 1998.

0: Fan.
1: Tecnoclassic.
2: Con Luca Antonini e Marco Cordi. Tecnoclassic.
0: Perché il classico non si batte.

0: momento, il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi

0: My God, qualcuno magari di più internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'hardstyle track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragazzi, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. E io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà, ma per ora la tecno è finita. Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: La notte

0: La notte su Peter Pan suona con Nightmares. Peter Pan. Spot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Giulia,

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
4: Matt Sasser.

Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: 25K, 100K. I mean, what the fuck does that even mean?
1: Pleasure Night Major League ti accompagna nella tua notte, nella notte di Peter Pan.

What the fuck does that even mean?

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Felice
9: Forever Fun, Forever Young.
10: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
11: Good Boy.